RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sì.

Credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Bambini, questo no e ancora no. Parliamo dei divieti nei regolamenti di condominio.

all'uso dell'ascensore. Ma non c'è proprio nessuno in grado di capire le esigenze di un bambino che vive in un piccolo appartamento di un grande stabile? Testo di Simona Gioia. In studio Giancarla Paladini.

0: so ma non lo dico.
1: Battista è il musicista, sapete cosa fa? Si butta nel...

Chi progetta una casa, intesa come un agglomerato di appartamenti, tutti rigorosamente uguali, del tipo 2 o 3 locali più servizi e balcone, quando c'è, ha in mente i bisogni di spazio, di comodità, di futuri abitanti che sono accomunati da una precisa caratteristica. Sono tutti adulti, tutti grandi, tutti maturi. Si può trattare di giovani coppie di sposi, di attivi pensionati, di singles appagati e organizzati o di studenti riunitisi in gruppo perché l'unione fa la forza quando si va ancora all'università. Ma ai bambini chi ci pensa? A nessuno è mai balenata l'idea che anche loro sono degli inquilini con una propria personalità, con proprie esigenze. E che non sono solamente delle propaggini della mamma, cui di solito si accompagnano perché non possono fare altrimenti. Si direbbe proprio che nessuno pensi a loro, almeno se si legge un qualsiasi regolamento di condominio, una di quelle carte elaborate con il fine di regolare in modo civile la convivenza dei, aperte le virgolette, signori condomini, chiuse le virgolette, punto. Tutte le abitazioni di tipo collettivo, a patto che in esse risiedano almeno 10 nuclei familiari, ne devono essere obbligatoriamente dotate. Esistono quindi più regolamenti, ma dal momento che le differenze percepibili tra gli uni e gli altri sono davvero marginali, per semplificare parleremo di un regolamento standard. Prendiamo in considerazione le parti che esaminano l'utilizzo dello spazio comune, vale a dire delle scale, dei cortili interni, degli eventuali giardinetti. Beh, ci si trova di fronte a una lunga sequela di «è vietato» oppure «non si può», a un susseguirsi di limitazioni, di divieti, volti a eliminare ogni possibile elemento di disturbo. E si sa quanto disturbo possano creare i bambini, solo per il fatto di essere bambini. Ma come si spiega questa negazione della presenza infantile e della sua vitalità? E come è possibile, se è possibile, conciliare l'esuberanza tipica di chi è piccolo con i modi, i ritmi di una vita sempre più rinchiusa tra le classiche quattro mura? I regolamenti attualmente in vigore sono nati negli anni 30, in una realtà ben diversa da quella di oggi, sicuramente meno urbanizzata, con i boschi, con più vita trascorsa all'aperto, e se ne ricava come logica conseguenza che queste intese scritte sono invecchiate, superate, insomma, che andrebbero cambiate.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Era di sabato, i primi vespri del 3 ottobre 1226, quando frate Francesco, nudo in Porziuncola, rende lo spirito a colui che lo aveva creato. Sono 800 anni dal transito, dal pio transito di frate Francesco d'Assisi, colui che ha fatto di Gesù la pietra d'angolo della propria vita, che ha messo in pratica perfettamente questa parola del Vangelo che ascoltiamo questa domenica in una ricorrenza tutta particolare. Questo anno francescano, tra l'altro è l'anno del giubileo francescano, dove ricordiamo come da 800 anni risuona la voce viva di Francesco, l'uomo che accolse la morte cantando, che ha insegnato a fare della morte una liturgia di vita, una liturgia di festa. Tutto questo perché ha scelto Gesù come signore della propria storia. Colui che è stato scartato è diventato per lui la pietra d'angolo. E allora ecco che la storia di Francesco è la storia che inizia, potremmo dire, con abbracciare lo scarto, il lebbroso, questo rinnegamento di sé per accogliere il Vangelo che è diventato in lui vita vissuta totalmente e in maniera radicale. Ci aiuti, frate Francesco, ad ascoltare questo Vangelo e a farlo nostro.
2: In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: «Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità». Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. «Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?» Gli risposero: «Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti».
1: Il Vangelo di questa domenica è conosciuto come la parabola dei vignaioli omicidi. In realtà, più che una parabola, si tratta di una allegoria. L'allegoria è quel genere letterario nel quale ogni protagonista, ogni aspetto del racconto nasconde un significato particolare. Quindi non solo la globalità del racconto significa qualcosa, ma le varie parti sono chiaramente riferibili ad alcuni aspetti specifici della storia della salvezza. Ed è proprio la storia della salvezza che è ricapitolata in questa allegoria, una storia che culmina con l'invio da parte del Padre del Figlio per la salvezza degli uomini e il rifiuto da parte di costoro di Gesù, che verrà appunto crocifisso e morirà. E il terzo giorno però risorgerà, divenendo la pietra sulla quale tutto l'edificio della Chiesa e della storia degli uomini è poggiata con sicurezza. Allora vediamola un pochino più da vicino, questa allegoria, questa narrazione che Gesù fa a Gerusalemme. Gerusalemme. Ormai i suoi giorni vanno compiendosi e quindi sta ammaestrando i suoi discepoli con una serie di parabole che hanno anche un aspetto escatologico, cioè presentano quello che è il progetto compiuto del Padre nei confronti del Figlio, della Chiesa, della umanità tutta. C'è una vigna, un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. Beh, per gli ascoltatori del tempo, già l'incipit del racconto di Gesù era molto chiaro. Al capitolo 5 del profeta Isaia si legge il famoso cantico della vigna, è il cantico d'amore di Dio per il suo popolo, che è paragonato ad una deliziosa vigna che è stata piantata, che ha posto le sue radici e che ha fatto frutti deliziosi e che poi

0: però si è pervertita e ha prodotto uva selvatica. Isaia racconta in questa maniera la storia, come dire, di tradimento che Israele ripetutamente compie nei confronti dell'alleanza. Dio ha scelto un popolo, ha piantato una vigna, ha voluto che mettesse radici, gli ha dato una terra, ma questo popolo, invece che restare fedele all'alleanza con Dio, ha scelto di pervertirsi, di legarsi ad altri dei. Ed ecco allora i frutti selvatici di uva selvatica. Quindi un uomo che pianta una vigna è chiaramente riferibile a tutta la storia dell'alleanza di Dio con Israele. Ed è una cura, un'alleanza di cura quella che Israele ha conosciuto. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. Sono tutti gli elementi tipici del tempo che caratterizzavano la cura, la coltivazione della vigna, quindi una torre per poter osservare, per proteggerla, un muro che potesse in qualche modo fare da scudo agli animali, ai predoni e così via. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano, perché l'opera dell'alleanza di Dio con Israele con l'uomo in generale è un'opera di amministrazione da parte dell'uomo. Mi spiego meglio. Cioè, il Signore sceglie nella sua infinita bontà e provvidenza di governare l'uomo Israele attraverso Israele stesso, attraverso la libertà dell'uomo, attraverso la libertà dei suoi figli. Perché Dio è padre e non è padrone. E quindi associa Israele al bene che ha pensato per lui. Associa me, la mia libertà, le mie scelte, di modo tale che liberamente io, ciascuno di noi, possiamo fare il bene che ci è chiesto. Perché tutto ciò che non è fatto liberamente, l'amore che non è amato nella libertà, il bene che non è fatto nella libertà, non ha valore. Quello che è fatto per costrizione non è frutto della libertà amorevole dell'uomo. E così la dà in affitto. Permette proprio perché l'uomo è dotato di ragione e di libertà, è il capace di comprendere qual è il bene, di sceglierlo e di farlo. Questa è una cosa stupenda, è un atto di non solo di amore, ma di grande stima del creatore nei confronti della sua creatura. Poi arriva il tempo della vendemmia, bisogna raccogliere i frutti. E allora ecco che il dramma inizia, proprio la consumazione del dramma. Mandò i suoi servi dai contadini, cioè dagli affittuari, per ritirare il raccolto. Ma qui ecco che la storia della salvezza si rende nuovamente ben conoscibile, perché questi servi che vengono mandati a prendere la parte del padrone vengono uccisi, vengono bastonati, lapidati, insomma fanno tutti una brutta fine, come tutti i profeti. Ricordate quel pianto di Gesù mentre osserva Gerusalemme: quante volte ho voluto raccoglierti come una gallina raccoglie i suoi pulcini, ma voi non avete voluto, ho mandato a voi profeti e li avete uccisi. È il lamento di Dio di una lunga storia nella quale tutti i profeti mandati ad Israele, in fondo sono stati rifiutati. Pensate uno fra tutti, il profeta Geremia. E allora questi servi sono i profeti che ripetutamente hanno richiamato Israele alla fedeltà, all'alleanza. Infine, il profeta, cioè colui al quale e del quale tutti i profeti sono segno, il figlio suo, l'amato. Guardate, è interessante la motivazione con la quale il padre invia il figlio ed è altrettanto interessante l'irrazionale risposta dei affittuari. Cioè il padre, davanti a questa crudeltà, ha ancora il cuore per credere nella bontà degli affittuari dicendo si commuoveranno davanti a mio figlio. Sembra quasi una ingenuità incredibile da parte di Dio, questo cuore che continuamente vuole pensare al meglio. E invece l'irrazionalità degli affittuari, invece che accogliere il figlio come un dono da parte del padre, pensano immediatamente all'eredità. Ecco, uccidiamolo perché così avremo l'eredità, un po' come il figlio del padre misericordioso che chiede l'eredità al padre prima ancora che il padre fosse morto. E quindi, ecco, viene inviato il figlio, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Qui c'è una chiara profezia da parte di Gesù della sua morte, quando morirà fuori dalle porte della città, lo dice molto chiaramente la lettera agli ebrei. La morte di Gesù come maledetto sulla croce doveva avvenire fuori dalla porta della città, secondo la legge. E quindi viene allontanato dal consesso, dalla comunità dei cosiddetti credenti appartenenti alla legge per morire come un maledetto fuori dalla città. Ecco allora il giudizio, la domanda, ma quando poi tornerà il padrone, che cosa farà a quei contadini? E allora chiaramente la risposta non può essere che una, cioè quei malvagi pagheranno ciò che hanno operato. Tutto questo viene poi letto da Gesù alla luce di un salmo, del Salmo 118, che recita proprio questo versetto, che è il versetto che si proclama a Pasqua, prima del Vangelo, cioè la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Questa è un'opera che ha fatto il Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Gesù scartato, il figlio gettato fuori dalla vigna, ripudiato da coloro che erano depositari dell'alleanza, diventa la pietra d'angolo su cui tutta la costruzione della Chiesa, dei credenti, fiorirà. Attenzione, non è il rifiuto tanto di Israele, perché i credenti in Gesù saranno anche israeliti, cioè qui c'è la distinzione tra coloro che del popolo eletto non hanno riconosciuto il figlio e coloro che invece, sempre del popolo eletto, lo hanno riconosciuto. Gesù si presenta a noi questa domenica dunque come lo scartato, colui che è stato scartato. Secondo i parametri del mondo, secondo quei parametri che abbiamo nel cuore anche noi, che in fondo anche noi misuriamo la storia, noi stessi, gli altri, secondo il parametro del potere, del successo, dell'utilità. E invece il Signore si presenta a noi come colui che ha un altro parametro nei nostri confronti, e meno male che è così, perché altrimenti saremmo tutti perduti. Il parametro di Dio è l'amore, la tenerezza nei confronti di coloro che sono scartati secondo queste logiche di potere. Allora accogliamo questa domenica, questa parola, siamo anche noi dentro questa storia di salvezza nella possibilità di accogliere o di rifiutare, perché di questo si tratta, accogliere o rifiutare come pietra di costruzione Gesù, colui che ha patito fuori dalla città. Allora anche noi con lui usciamo fuori dalla città per capirci, cioè usciamo da questa logica che non sa riconoscere Gesù e accogliamo invece Gesù come nostro Signore, come il figlio amato del Padre, come colui che ha perdonato i nostri peccati, colui che non imputa a noi il nostro peccato, ha preso su di sé il nostro peccato e continua a restare fedele al suo amore per noi e ci dona la sua alleanza stabile e fedele come pietra di costruzione di tutta la nostra vita. Per ovvi motivi sono particolarmente contenta della festa di questa domenica, San Francesco. San Francesco è l'uomo che mi ha introdotto al mistero della croce di Gesù, all'amore più alto, al mistero di colui che, scartato dagli uomini, è diventato la pietra d'angolo della storia. E meditando questo Vangelo mi è tornato alla mente un fatto che raccontano le fonti francescane, quando frate Francesco se ne andava a Solingo, nei pressi di Santa Maria della Porziuncola, il luogo più amato da lui, questa piccola chiesetta nella quale è voluto tornare a morire, la chiesa della quale ha sempre detto ai suoi frati avere avuto per rivelazione dalla Vergine Maria essere il luogo da lei più amato e ha sempre raccomandato ai suoi frati di mai lasciare questo luogo. Allora se ne andava, dicono le fonti, Solingo, presso la chiesa di Santa Maria della Porziuncola e qualcuno lo incontra mentre lui piangeva copiose lacrime. Francesco aveva il dono delle lacrime, un cuore intenerito, intenerito perché intento a contemplare un amore meravigliante. Cioè Francesco è stupito continuamente di come Dio e di quanto Dio possa amare l'uomo da dare suo figlio crocifisso. E interrogato sul motivo di queste lacrime, Francesco risponde: piango la passione del mio Signore. È più conosciuto questo episodio con l'amore non è amato, piango l'amore che non è amato. Ma l'amore che non è amato è la passione di Gesù. Ecco, Francesco è l'uomo che ha compreso come Gesù che si consegna agli uomini e si consegna al Padre lo fa perché amante, non è il sacrificio in sé, non è la sofferenza in sé che salva o che ha innamorato Francesco d'Assisi, ma è l'accoglimento di un amore che diventa redentivo attraverso il passaggio dell'obbedienza, un'obbedienza che nella nostra condizione di peccatori comporta anche la dimensione della sofferenza. Allora questo piangere, la passione del mio Signore, è un pianto non semplicemente, se possiamo usare questo termine, passatemelo, semplicemente di compassione, come la possiamo intendere nel senso riduttivo, ma di una partecipazione emotiva, sì, certamente, ma una partecipazione volontaria, consapevole, come scelta che orienta e che forma tutta la vita, di situarsi lì dove Cristo si è situato, cioè in quella passione che ha certificato in ultimo e all'apice la sua obbedienza al Padre. Una obbedienza volentieri, perché la volontà di Gesù è la stessa volontà del Padre. Cioè, quando si dice che Gesù ha obbedito al Padre sulla croce, non è una obbedienza ob torto collo, ma è un liberamente, volontariamente. Perché? Perché Gesù ci ha amati fino alla fine. Allora Francesco piange questo amore da un lato e piange anche il dramma dell'uomo che non è capace di riconoscere questo amore, il dramma dell'uomo che è incapace di sapersi amato di tale amore. Questa è la nostalgia di un amore e al tempo stesso il dispiacersi, il dolersi, perché fossimo davvero coscienti di quanto siamo amati, e beh, la nostra vita porterebbe un segno differente. In questo pianto di Francesco c'è tutto questo: l'uomo innamorato di Cristo, l'uomo innamorato dell'uomo che si duole perché questo amore non è conosciuto abbastanza. Allora ci situiamo qui, in questo cuore intenerito e tenero di Francesco d'Assisi, per meglio contemplare il volto meraviglioso di Cristo nella passione, che è il Cristo amante.
1: Sulla strada, a cura di

Un teatro di provincia. Si recita l'atto finale di Frou Frou e alla protagonista, sul letto di morte, viene condotto il figlio per l'ultimo addio. Il bimbo non appartiene alla compagnia, è stato preso all'ultimo momento da un casolare vicino. Del resto non ha bisogno di prove. Deve solo starsene zitto e immobile ad osservare la madre che sta morendo. Frou Frou lo abbraccia, lo bacia, lo accarezza, ma lo fa con tanta naturalezza e senza artificio che il piccolo ne resta turbato. Neppure dalla madre vera ha mai avuto una tale prova d'amore e così, in barba alle raccomandazioni ricevute, improvvisamente si mette ad accarezzarle il viso, scoppia a piangere, si stringe.

E quando, secondo Copione, vengono per portarlo via, lui non ne vuol sapere e con l'ostinazione di cui solo i bambini sono capaci, resta avvinghiato a quella madre di cui non conosce il nome, ma solo le carezze. Frufru non poté morire quella sera a causa di quel bimbo che non voleva staccarsi da lei. Frufru era Eleonora Duse.

Molti anni prima un'altra bambina si trovò a recitare su un palcoscenico, ma non per caso. Eleonora era figlia di attori, Enrico ed Angela Duse, che portavano i loro spettacoli in giro per l'Italia. Un giorno del 1863 a Zara debuttò a soli 5 anni con I Miserabili di Victor Hugo nel ruolo di Cosetta. Lo fece con la naturalezza di chi aveva avuto il teatro come casa. Era nata a Vigevano, tappa occasionale della compagnia, e con la spensieratezza dei bambini che tanto non si preoccupano del futuro. Eppure, mentre Eleonora Cosetta se ne stava a questionare in scena con la matrigna Thénardier, il futuro già scriveva per lei. Al di là dell'Adriatico a Pescara, proprio quel giorno nasceva Gabriele D'Annunzio.

dagli esordi, la vita intraprese con Eleonora un implacabile gioco. Dava con una mano e con l'altra toglieva. I trionfi e la solitudine, il genio e la fragilità, gli amori forti, destinati a finire in squallidi abbandoni, la ricchezza e la povertà, la fortuna e il dramma. In questa chiave va letta tutta la sua tormentata vicenda umana. La Duse ha il suo primo ruolo da protagonista a soli 12 anni nella Francesca da Rimini di Pellico, ma solo perché la madre si ammala d'improvviso, prima avvisaglia di una fine vicina. La sorte, insomma, spinge Leonora dei ruoli secondari direttamente al proscenio, ma intanto, dietro le quinte, le sta portando via l'affetto più caro e conduce il suo gioco fino in fondo. L'attrice vede il suo primo vero trionfo nel 1874 in una memorabile Giulietta shakespeariana all'Arena di Verona. Oscurato dalla morte della madre, le comunicano la notizia in palcoscenico.

Quella Giulietta segna una svolta nella carriera della Duse ancora sedicenne, perché cambia radicalmente il suo modo di recitare e di vivere il teatro, spianandole la strada verso il successo.

Nel gennaio 1879 Eleonora entra a far parte della compagnia di Giacinta Pezzana al Teatro dei Fiorentini a Napoli e due mesi dopo ottiene un trionfo come Ofelia nell'Amleto. La sua sembra un'ascesa senza soste. Gli applausi, i camerini colmi di fiori, la venerazione del pubblico, l'ammirazione dei potenti, ma dietro, sempre in agguato, la sorte. A Napoli, dove è circondata da tutto il mondo intellettuale e dove incontrò la sua unica vera amica Matilde Serao, Eleonora conosce Martino Cafiero, brillante direttore del Corriere del Mattino. Lei è già l'attrice acclamata, lui ha fama di grande seduttore. La loro relazione presto diventa di dominio pubblico. Quando però Eleonora rimane incinta, Cafiero non vuol saperne e a poco si allontana da lei e così tutti gli altri nel milieu intellettuale di Napoli. Resta solo la Serao, che le rimarrà vicina per tutta la gravidanza. Il bambino nasce a Marina di Pisa, ma muore subito dopo. Cafiero è lontano, Napoli è lontana, l'amore sperato è lontano. Ma vicino, la sorte sta preparando altri trionfi. Il gioco deve continuare.

Fin da quell'acclamata Giulietta all'Arena di Verona, la Duse ribalta i canoni della recitazione di moda. Meglio, esclude i canoni cancellando con un colpo di spugna il concetto stesso di ruolo, sovrapponendogli l'attrice, lei stessa. George Bernard Shaw, che non era certo un tipo facile da accontentare e che della Duse fu sincero ammiratore, divideva le attrici in tre categorie. L'artista minore che si limita a copiare le interpretazioni classiche, con effetti di sicuro successo. L'interprete media che, di una determinata parte, prende alcuni punti di più facile impatto col pubblico, si concentra su quelli e lascia che il resto proceda da solo. Quanto basta, insomma, per qualche riga di recensione. E la grande attrice che rivive tutta la parte, si trasferisce per intero nel personaggio e non imita mai neppure se stessa, rinnovandosi in continuazione. A questo stadio, osserva Shaw, l'attrice sembra non cogliere più spunti, ma procede nella maniera meno studiata e più naturale. E questa la rara perfezione raggiunta dalla Duse.

Non bellissima, mai truccata, con una voce spezzettata che arrocchiva improvvisamente, incapace di gesti armoniosi, Eleonora Duse ha sempre catturato il pubblico in forza della sua stessa presenza sulla scena. Detestava la classica entrata alla quale si affidavano molte attrici e di conseguenza tutta la gestualità ampia. Non si aggrappava ai tendaggi, ma riusciva ad esprimere il dolore anche solo parlando a se stessa, la testa bassa sulle ginocchia. In una scena di forte tensione era capace di starsene in un angolo del palcoscenico a girare e rigirare nervosamente la chiave in un mobile, e a poco tutti gli sguardi si indirizzavano su di lei e su quel gesto. Questo modo di recitare, che aveva già conquistato le platee di mezza Italia, conquista Torino, prima tappa dopo la sfortunata esperienza napoletana e il dramma del figlio morto. La Duse si allontana dai classici shakespeariani per avvicinarsi agli autori contemporanei, alla ricerca di testi nuovi, e questo la porterà inevitabilmente nelle braccia di D'Annunzio. Convince così il capocomico Rossi ad affidarle il ruolo di protagonista nella Principessa di Baghdad di Dumas figlio, ruolo che era costato un fiasco alla Pezzana, forse la più classica tra le attrici italiane del tempo. Per Eleonora è l'ennesimo trionfo, al quale pone il sigillo lo stesso Dumas, la fragile attrice, minuta e pallida, sul cui viso già si intravedono le prime rughe di un invecchiamento precoce, a dispetto dei 23 anni, si affaccia di colpo all'Europa teatrale.

E l'Europa teatrale vuol dire in quel momento Sarah Bernhardt, regina della scena, fantasma del quale, a dispetto delle apparenze, la Duse, per molti anni, non riuscirà a sbarazzarsi, divisa tra rivalità e ammirazione, tra gelosia e rispetto. La segue, la spia, cerca di afferrarne vizi e virtù sulla scena e nella vita, ma capisce di essere totalmente diversa. Sono anni, quelli con la compagnia Rossi, di grande arricchimento artistico, al quale non corrisponde una vita privata altrettanto ricca. Leonora sposa l'attore Tebaldo Checchi, ma il matrimonio non funziona nonostante la nascita di una figlia, Enrichetta. A unirli, più che la figlia o un amore che non esiste, è il lavoro. Insieme partono per tournée in tutto il mondo, in Egitto, a New York, a Chicago, in Argentina. Ovunque per Leonora sono successi in teatro e insuccessi nella vita sentimentale. Ha una relazione con il primo attore Flavio Andò. Sembra un grande amore, ma anni dopo confesserà che era soltanto bello, per il resto un perfetto cretino. Di altri amori si parla a mezza voce fin quando Tebaldo, alla vigilia della partenza da Buenos Aires per l'Italia, decide di restarsene in Sud America. Fra marito e moglie è una separazione senza alcun dolore. Quanto a Enrichetta, uscirà praticamente dalla vita di entrambi.

Ormai Eleonora vive soltanto per il teatro. Ha soli 28 anni, è capocomico, firma i contratti, assume gli attori, fa da regista, da organizzatrice, da contabile. A Milano tra il 1877 e il 1888 vive l'amore forse più vero, anche se non certo più importante, della sua vita, quello con Arrigo Boito, intellettuale colto ma schivo, profondo ma poco passionale. I due si scambiano centinaia di lettere. Tra le pieghe retoriche del loro monumentale epistolario ci sono pagine bellissime. Ma alla fine finiranno per trovarsi di fronte a un'amara verità. Lei lo ama, lui la ammira e basta. Ancora una volta la sorte gioca un brutto tiro all'attrice. Dopo aver messo sul suo cammino tanti uomini mediocri, le fa incontrare l'uomo giusto, ma nel momento sbagliato.

Lei è troppo presa dal teatro, in tutti i sensi. Lo vive come un'avventura, ma anche come una prigione, che le si sta richiudendo addosso. Boito se ne accorge e cerca in tutti i modi di allentare i legami di lei con la scena. In un appunto, Eleonora scrive: «Ho lavorato sempre e tutta la mia vita non è stata che un continuo debutto fra mille umiliazioni e mille pene e compromessi. Bisogna recitare per giorni e mesi delle parti odiose per ottenere alla fine il sacro premio di qualche attimo di respiro in una parte sentita e amata, e poi ricadere di nuovo nella dura necessità».

A 30 anni, finita amaramente l'intensa storia d'amore con Boito e con un'invidiabile catena di successi alle spalle, Eleonora Duse si sente come se avesse già chiuso. E invece il più importante capitolo della sua vita deve ancora essere scritto. Gabriele D'Annunzio fu la pedina chiave della partita che la sorte aveva deciso di giocare con la vita di Eleonora. Per 10 anni, dal 1894 al 1904, l'esistenza dell'attrice fu legata a filo doppio con quella del poeta. Migliaia di pagine sono state scritte sulla loro tempestosa unione, ma le zone d'ombra superano ancora, e di molto, quelle sulle quali si è fatta un po' di luce.

Da un punto di vista strettamente artistico, il teatro di D'Annunzio non giovò affatto all'attrice perché la rivestì di parole, lei che sulla scena era tutta sfumature ed emozioni. Eppure la Duse lo considerò sempre il suo autore. Incurante, o quasi, delle continue infedeltà, si consolava dicendo che alle altre cedeva l'uomo, non il genio. Si incontrarono nell'autunno del 1894 a Venezia. Lui ha già una moglie, 4 figli, un numero imprecisato di amanti e alle spalle il successo dell'Innocente, del Piacere e del Trionfo della Morte. Lei è la Divina, la più grande attrice del mondo, più della stessa Bernard. Ma è anche un'artista insoddisfatta, sempre alla ricerca di nuovi testi e di nuove parti, quelle che solo il giovane Gabriele sembra poterle dare in quel momento. Caso abbastanza singolare nella storia del teatro, di un'attrice che si trova un passo avanti rispetto al repertorio. Non rincorre le opere, ma è costretta ad aspettarle.

questa situazione anomala nasce un anomalo rapporto. Ed Annunzio, spirito grande e meschino, ne approfitta a piene mani. Eleonora lo spinge a completare per lei la città morta. Se ne va in America per accantonare i fondi necessari e quando torna scopre che il suo Lele, o il Vate, come lo chiama a seconda dei casi, ha finito sì il lavoro, ma intende affidarlo alla rivale Sara Bernard. È solo la prima di una lunga catena di delusioni sopportate ora con insofferenza, ora con dignità. D'Annunzio poi è abilissimo a rimescolare le carte. Sostiene che la parte di Anna nella città morta sembra invece scritta apposta per lei, eppure non rinuncia alla Bernard per il debutto e la spinge a raccogliere altri fondi per un teatro tutto loro, da costruire sulle sponde del lago di Albano. Lui scriverà, lei interpreterà i suoi lavori. A lungo su questo equivoco. Lei a recitare e a indebitarsi, lui a scrivere e a spendere i soldi di Eleonora. Nel giugno del 1897 il poeta la convince a trasferirsi sui colli fiorentini in una piccola villa, la Porziuncola, piccola in rapporto a quella ben più grande e più sontuosa, la Capponcina, nella quale invece si stabilisce lui. Vicini ma ben separati. Nei ricordi di Nina, la fedele cameriera della Duse, ci sono i molti giorni passati dall'attrice in solitudine, invano aspettando l'incontro con il suo Lele che intanto se la spassa tra le braccia dell'amante di turno.

sicuro porto il loro destinato a naufragare, ma al quale la Duse si aggrappa disperatamente. Anche quando, dopo aver spinto D'Annunzio a completare e a dare alle stampe il fuoco, buttalo alla folla che lo attende, gli dice, si scopre raffigurata nell'impietosa descrizione della vecchia e noiosa Foscarina, gelosa della giovane di cui il protagonista, guarda caso tanto simile all'autore, si innamora. Delle opere che D'Annunzio scrive per lei in quegli anni, solo la Francesca da Rimini, peraltro costatale in allestimento ben 400.000 lire di allora, ha un discreto successo, ma solo grazie alla sua interpretazione, non certo per il valore del testo. La Duse decide allora di riprendere le tournée all'estero, anche perché ha urgente bisogno di soldi per pagare i debiti ai quali l'amante l'ha costretta in tutti quegli anni. I successi non si contano, ma a farne le spese alla fine è la forza fisica che a poco l'abbandona. E a un'attrice stanca e malata, la sorte, nella sua assurda e spietata partita, gioca la mossa più crudele.

Nel 1904 D'Annunzio termina La figlia di Iorio, pensato per la Duse e a lei dedicato. Ma l'attrice si ammala gravemente in Germania, tanto che la prima, fissata per il 2 marzo a Milano, deve essere rinviata. Benché febbricitante, Eleonora raggiunge Milano per essere subito pronta, una volta guarita, a entrare in scena. Ma alla richiesta di un ulteriore rinvio, l'amato D'Annunzio, per tutta risposta, manda prendere nella sua stanza d'albergo il costume di Mila, la protagonista. Intende affidare la parte alla più giovane Irma Grammatica. Insomma, un ben servito.

Il Vate abita a un centinaio di metri dall'albergo dove Eleonora è costretta a letto dalla malattia, ma non si degna neppure di andarla a trovare. Si limita a notificarle nel suo gergo tipico: il teatro è un mostro che divora i suoi figli, devi lasciarti divorare. La figlia di Iorio è un grande successo. Dopo 10 anni di fatiche, di amarezze, di progetti e di speranze, all'appuntamento più importante Eleonora non riesce ad arrivare. D'Annunzio sì. La storia d'amore volge inevitabilmente alla fine. Che sia per la vigliaccata della figlia di Iorio o, come pare, per la scoperta dell'ennesimo tradimento, questa volta con la bellissima Alessandra di Rudinì, poco importa. La separazione inevitabile coincide con l'inizio del declino della Duse, declino fisico più che artistico, perché altri successi e altri trionfi ci sarebbero stati in tutto il mondo con autori nuovi. Pirandello e Ibsen su tutti. Hollywood, all'inizio della grande avventura del cinema, si rivolge a lei che intanto ha girato una sola mediocre pellicola, Cenere. Griffith le propone una parte nel film che sta preparando, ma lei rifiuta. Quel film sarebbe stato Intolerance, uno dei capolavori della cinematografia di ogni tempo. Ma sono solo scampoli di una carriera che era finita molto tempo prima, in quella stanza d'albergo a Milano, quando le avevano portato via il costume di Mila.

Pittsburgh, dove sta recitando nella porta chiusa, la Duse ha una grave ricaduta della malattia ai polmoni che trascina da anni. È ancora la più grande, la divina. Le platee la clamano, gli scrittori la venerano, gli impresari se la contendono, ma nessuno sembra accorgersi che sta morendo. Accanto c'è solo la fedele Nina, che l'assiste nell'agonia. Passa le ore a ricordare brandelli del suo passato nei momenti di lucidità che si fanno sempre più brevi, finché una notte, come a teatro, vede a poco calare il sipario. E al di là di quel sipario, per la prima volta nella sua carriera, non sente applausi, ma solo un lunghissimo, interminabile silenzio.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Tricase, Ruffano, Ugento e Miggiano. Quando il cibo donato diventa comunità. Nella diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca, 4 mense, una a Tricase, una ad Ugento, una a Ruffano e una a Miggiano garantiscono un pasto a persone in difficoltà. In un ambiente familiare che riconduce alle prime comunità cristiane, il cibo diviene anche relazione tra i commensali e accoglienza. Don Lucio Ciardo, responsabile della Caritas diocesana.
2: Sono Don Lucio Ciardo della Caritas di Ugento Santa Maria di Leuca. Ecco, due servizi che grazie all'8 per 1000 stiamo riuscendo ad sostenere in questo lembo di terra. Abbiamo attivato, grazie ecco, ai fondi 8 per 1000, e 4 mense all'interno della nostra diocesi, l'una su Tricase, in modo particolare la locanda della Fraternità, dove ecco, a mensa ci sono sia persone che sono italiani, sia anche qualche straniero, sia anche persone che ecco, sono ospiti della Major Caritas, persone che hanno dei familiari in ospedale lungo dei genti. E quindi questa mensa offre questa locanda della Fraternità proprio un'attenzione alle relazioni, quindi si mangia tutti insieme, non c'è chi serve e chi mangia dopo, ma tutti si mangia tutti insieme per scambiare una parola durante il pranzo. Questa è un po' ecco, la modalità di Caritas, di voler più che dare il cibo e basta, dare anche la parola, e quindi questo è molto bello. Con l'altra mensa sta su Ruffano, che è partita da qualche mese, l'altra sta su Ugento presso l'oratorio, e l'altra sta su Miggiano, dove è una mensa di asporto. Queste ecco per quanto riguarda questa attenzione al cibo, l'attenzione anche poi tutte le comunità parrocchiali, grazie anche ecco al sostegno dell'8 per 1000, sostengono quasi 1800 famiglie ogni mese con l'aiuto alimentare che viene sostenuto dal Banco delle Opere di Carità, quindi la distribuzione viene fatta poi dalle comunità parrocchiali, dalle Caritas parrocchiali. A questo, ecco, come diocesi, come Caritas chiaramente, e sosteniamo anche l'abitare. Ecco, grazie a Dio sul nostro territorio non ci sono persone che non hanno una casa, no? Bene o male, ecco, non ci sono persone che dormono fuori casa. Però abbiamo, ecco, 20 posti letto per le emergenze, di cui in questo momento sono 8 le persone che sono accolte, sono 4 sono su Tricase presso il dormitorio della Caritas in piazza Cappuccini, altre 2 sono presso la parrocchia San Nicola a Tricase Porto, e l'altra proprio ecco da qualche giorno presso la parrocchia di Miggiano, ecco, una signora che vagava, era di nazionalità francese. Quindi ecco, questa attenzione sia alle persone che hanno difficoltà per motivi, anche certe volte, come dicevo, non ci sono persone che stanno fuori casa, ma ecco che forse hanno una casa buona, quindi vivono all'interno delle case in modo non del tutto dignitoso, e allora per una trentina di giorni sono ospitati da noi per poi ritornare nella propria casa. E anche là, ecco, l'attenzione alle persone, se sono giovani anche si dà un supporto per il lavoro, per redigere un curriculum vitae se non ce l'hanno, queste piccole cose proprio per tenerci non al servizio fine a se stesso, ma alla persona che viene a contatto con Caritas, e quindi dargli questa opportunità di relazionarsi, di guardarci negli occhi, nel costruire anche quelle relazioni che rimangono nel tempo e creare ecco, delle opportunità per far sì che queste persone si sentano protagoniste del loro futuro. Ecco quello che ci teniamo come Caritas a sviluppare nelle persone che incontriamo, ecco, a dargli un po' di stima e a far sì che ecco, riprendano un po' la vita in mano per ecco, costruire il proprio futuro pieno, ecco, come diceva Don Tonino, costruirlo nella speranza, no? E dare anche ecco, degli strumenti che possano dire a loro sono presente all'interno di una comunità, perché molto spesso chi vive ai margini si sente escluso. E quindi ecco questo cammino che si sta facendo nell'educare anche le comunità a dare delle risposte. Abbiamo piccole, ecco, sono piccole sempre realtà, per esempio non abbiamo mense grandissime, sono massimo 20 posti, proprio per creare quelle relazioni fondamentali per far sì che un servizio abbia a cuore la persona e non le cose.
1: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi la seconda puntata della nostra nuova stagione la dedichiamo a un tema che non abbiamo mai approfondito prima e lo facciamo a valle della giornata dedicata, la giornata mondiale dedicata all'Alzheimer. Lo facciamo come sempre con due ospiti. Abbiamo con noi Isabella Salimbeni, direttore sanitario della Fondazione Germani di Cingia De Botti.
1: Grazie dell'invito.
0: Benvenuta, grazie di essere qua. E Rinalda Bellotti, presidente di AIMA Cremona.
2: Grazie.
0: Poi ci racconterete bene nel dettaglio che cosa rappresenta il vostro ruolo e che cosa fate nel concreto.
2: Volentieri.
0: Abbiamo tutti gli ingredienti per dare il via alla nostra puntata, ma prima di cominciare, come al solito, ci affacciamo? Ci affacciamo! Allora, partiamo forte nella nostra puntata e ci diciamo di fatto il perché siamo qui. Ogni anno viene celebrata una giornata mondiale. Qual è il significato di dedicare una giornata a una patologia che, di cui tante volte parliamo, ma che forse ancora non conosciamo così bene o di cui non si parla ancora abbastanza? Dottoressa?
1: Sì. Il 21 settembre, appena trascorso, è decorsa la 33esima giornata mondiale per l'Alzheimer. Da anni, quindi, in tutto il mondo, in occasione di quella giornata e più in generale nel mese di settembre, si tengono moltissime iniziative di vario genere, di carattere scientifico, sociale, inclusivo, finalizzate proprio ad aumentare la consapevolezza riguardo questa patologia. I numeri della malattia sono numeri importanti, è una malattia che viene definita da alcuni una pandemia silenziosa. Le prospettive nel futuro sono di casi sempre più frequenti in tutto il mondo, ma come dicevi tu non la si conosce probabilmente ancora abbastanza. È importante soprattutto per gli addetti ai lavori offrire possibilità di formazione, informazione, divulgazione per tenere alta l'attenzione. Questo principalmente perché non sono ancora abbastanza le diagnosi precoci e precise. La diagnosi arriva ancora purtroppo tardivamente, all'incirca 2 anni dopo dall'insorgenza dei primi sintomi, per una serie di fattori.
0: E posso chiederti subito come mai si arriva così tardi?
1: Direi che uno dei fattori principali è rappresentato dall'ageismo, ovvero si pensa che quando una persona di età avanzata manifesta dei sintomi cognitivi, questo vada accettato come normale evoluzione di un invecchiamento fisiologico, ma non è così. Quando si invecchia,
0: quando si dice sta invecchiando,
1: perfetto,
0: è normale,
1: perde qualche colpo. In realtà non è così, invecchiare non presuppone che compaia la demenza, per cui a volte anche, ahimè, gli addetti ai lavori, di fronte ad una persona piuttosto anziana, generalmente over 80-85, non si allerta a sufficienza. E poi c'è anche un altro aspetto. La malattia è ancora circondata da stigma e pregiudizio, la malattia fa paura, quindi anche i familiari stessi, che sono le prime sentinelle di fronte ai segni e ai sintomi, si spaventano e tendono in un certo senso a negare, a non voler
0: vedere. A sminuire magari.
1: Esattamente. Quindi parlare di demenza, spiegare di che cosa si tratta, sicuramente aiuta a mantenere alta l'attenzione. E poi è importante anche che le persone con la malattia e coloro i quali si occupano, quindi familiari, caregiver, di chi ha la malattia, non si sentano soli. Un tema che poi sicuramente con Rinalda si approfondirà è proprio quello del senso di solitudine al momento della diagnosi, a volte anche un senso di abbandono. Quindi iniziative come queste danno voce anche a quel cuore silenzioso dell'assistenza che è rappresentato proprio dai caregiver.
0: Siamo stati chiamati in causa come caregiver, direi.
2: Sì, effettivamente, come diceva Isabella, i numeri sono alti, si stimano circa 1.400.000 persone affette da demenza, di cui circa la metà Alzheimer, perché è la forma di demenza più diffusa, e accanto a questi ci sono circa 3 milioni di caregiver. Questi numeri sono destinati, così dicono le stime, a raddoppiare entro il 2050, per cui noi avremo un esercito di circa 6 milioni di persone con un sovraccarico emotivo e fisico elevatissimo che devono far fronte alla situazione. Quindi il caregiver lo mettiamo e lo consideriamo, diciamo, penso di non esagerare, tanto quanto l'ammalato. Sì. Tant'è che l'Alzheimer viene definito come malattia familiare, perché non colpisce solo la persona che ne è affetta, ma anche tutto il contesto familiare, che di fronte alla diagnosi ha subito un atteggiamento di disorientamento, di difficoltà, e qualcuno come lo affronta? Lo affronta con un'iperattività, altri invece negando. Sì. Perché, come facciamo tutti, di fronte ad alcuni problemi c'è più facile negare. Solo che poi questa situazione...
0: Beh, poi forse, scusi se la interrompo, c'è anche un po' di titubanza nel sapere che cosa fare, perché rispetto ad altre patologie dove magari si interviene con una terapia, con un protocollo chiaro, qui è più difficile.
2: Infatti, quindi diciamo il primo problema è capire cosa fare, come muoversi. E chiaramente le risposte sono i geriatri, i neurologi, ci sono i centri appositi, e poi c'è anche, diciamo, la nostra piccola realtà che vuole proprio essere punto di riferimento per queste persone.
0: Parliamo dell'Alzheimer Café.
2: Parliamo dell'AIMA e dell'Alzheimer Café, proprio perché qui trovano i primi indirizzi, le prime indicazioni. Nel corso dell'Open Day, anche dell'anno scorso, arrivano persone che hanno in famiglia dubbi, incertezze, e veramente, cioè, si vedono spaesati, ma fortemente. Poi dopo si fa una chiacchierata, si parla, vedi che queste persone leggermente si rasserenano, perché riescono a trovare un po' il bandolo della matassa e capire un po' come affrontare. Prima di tutto, ovviamente, bisogna conoscere la malattia, posto che il caregiver assume anche un po' un ruolo di primo terapeuta rispetto al familiare. È definita una vittima nascosta, però deve essere forte proprio per confrontarsi quotidianamente con il proprio familiare. E chiaramente è un ruolo impegnativo, perché il decorso della malattia, certo, Isabella, è estremamente, certo, può essere anche molto lungo, si arriva anche a 15 anni,
1: certo,
2: quindi sono 15 anni, 10, 15 anni quelli che sono comunque da vivere.
1: Certo, e poi è un decorso di malattia, sì, che va dagli 8 ai 15 anni, a volte meno, a volte di più, dipende da tanti fattori, ma caratterizzato proprio da fasi diverse che si susseguono e che sono caratterizzate da bisogni diversi, certo, quindi i bisogni cambiano in base all'evoluzione, alla storia naturale della malattia, e non sempre i servizi e la rete che sta attorno è così pronta a cambiare anche le risposte di fronte a questi bisogni. Quello che anche noi nell'ambito sanitario vediamo, perché le famiglie non sanno come muoversi, dove rivolgersi, e realtà come quelle di AIMA rappresentano sicuramente un porto sicuro per cercare di indirizzare, di fronte a questo tsunami che è la diagnosi, una famiglia che si sente confusa e spaventata.
0: Allora, su questo vi propongo di ragionare su una cosa insieme, è una risposta che mi date insieme. In un minuto, poi vi darò il via ufficiale, vi chiedo di provare a raccontarci che cosa ancora il territorio cremonese può fare in questo senso, nella direzione che stavate dicendo voi prima, ok? Lo facciamo nella nostra prossima rubrica, che è Le Lancette. Pronte? Ci siamo? Via il nostro minuto.
1: E allora, partendo dalla prevenzione, questo riguarda un po' il territorio nazionale in generale, bisognerebbe concentrarsi un pochino di più sulla divulgazione di quelli che sono i fattori di rischio per la malattia, e quindi su un'attività di prevenzione e di screening, perché si lavora tanto sulla prevenzione cardiaca, oncologica e via discorrendo, ma poco sulla salute cerebrale. Sicuramente dovremmo innalzare la capacità di riconoscere i segni di malattia, come dicevamo prima, a tutti i livelli, di coloro i quali vengono a contatto con persone che lamentano questi disturbi. E per quanto riguarda la rete dei servizi, Rinalda?
2: Beh, per quanto riguarda la rete dei servizi, voglio dire, a Cremona c'è già ampia attenzione. Sono probabilmente da sostenere anche le associazioni, quindi le associazioni di volontariato, perché sappiamo benissimo che la rete dei servizi sanitari molto si appoggia sulle associazioni, quindi associazioni di volontariato, quindi sappiamo quali sono le fonti di finanziamento, assai ovviamente contenute e ridotte.
0: Sembra però, che si riducano sempre di più. Sì,
2: allora adesso per avere delle risorse bisogna presentare dei progetti, certo, finalizzati per la realizzazione sempre di qualche cosa di nuovo, però forse si dimentica che la gestione ordinaria, quotidiana, comporta una spesa, quindi anche se non innovo, ma se gestisco e offro attività psicosociali ai miei ospiti, io devo pagare gli operatori, io ho una sede, ho le spese di gestione, non voglio scendere nel dettaglio, però
0: è chiaro, direi,
2: un maggiore aiuto. E poi appunto, come si diceva, la prevenzione, che poi è una prevenzione a 360 esatto, gradi, perché aiuta non solo l'Alzheimer, ma aiuta, sì, il benessere,
1: sì, la salute globale,
0: il tutto, psicofisico, insomma, generale. Avete citato famiglie, avete citato l'aspetto, diciamo, più terapeutico in senso stretto, associazioni. Com'è il rapporto tra queste tre realtà?
1: Il rapporto, diciamo, che ognuno cerca di fare per bene la sua parte, perché il problema principale è la frammentazione, dicevamo, dei servizi e una rete che c'è, ma che tante volte fatica un po' a parlarsi, a trovare quindi la fluidità delle informazioni, il passaggio delle consegne, l'adeguarsi, come dicevamo prima, all'evoluzione della malattia. Ogni realtà poi cerca quindi di fare la sua parte, di fare il suo meglio. Come fondazione, ad esempio, noi abbiamo una filiera di servizi che va dall'ambulatoriale domiciliare al semiresidenziale fino ad arrivare alla residenzialità, e quindi credo che si debba lavorare sempre di più per filiera, perché la filiera non è solo uno slogan, ma è anche una possibilità di immaginare una presa in cura che sia personalizzata e adeguata a quella fase di malattia. Dopodiché, ovviamente, l'interazione con il sanitario, sociosanitario e il sociale rappresenta un po' la chiave di volta per ognuno di noi, perché è una malattia che non si affronta da soli, né la famiglia, ma neanche tantomeno chi effettivamente fa parte della rete. Non ci si può non parlare.
2: Beh, allora, noi abbiamo un legame forte con Cremona Solidale, che è un centro importante, perché poi è anche una questione territoriale.
1: Assolutamente.
2: Ecco, ovviamente, quindi i miei riferimenti sono nell'ambito di Cremona Città, quindi abbiamo un rapporto forte, quindi è stessa Cremona Solidale, cioè i geriatri che visitano le persone, che spesso ce li indirizzano, magari fanno conoscere loro l'esistenza della nostra associazione, che è utile particolarmente nella prima fase della malattia, quindi quando le persone sono ancora nella loro abitazione, e con, diciamo, il servizio che noi offriamo riusciamo ad aiutare il malato, stimolandolo attraverso numerose attività che svolgiamo, sia il caregiver che, diciamo, riesce ad avere almeno
0: qualche ora
2: di spazio personale, perché la mancanza di un proprio spazio è una, ovviamente, delle cause che rischia di far ammalare, perché sappiamo che gli effetti emotivi, psicologici, sanitari,
1: certo,
2: sociali, perché la gente spesso si vergogna. Nel report Alzheimer 2024 si legge che il 43% degli intervistati non ha più invitato a casa amici e parenti perché si vergogna di quella situazione.
0: Beh, la famiglia in questo caso, o i caregiver in generale, hanno un ruolo di mediazione sociale importante,
1: importantissimo,
0: no?
2: Sicuramente, e noi, la nostra associazione, cerca di accompagnarli in questo percorso, far capire loro che non è una vergogna, che è una malattia come le altre, quindi si cerca di accompagnarli anche a gestire ed affrontare quelle sensazioni che hanno, perché spesso hanno un senso di irritazione, un senso di rabbia anche, di insofferenza, e poi spesso si sentono in colpa. E bisogna far capire loro, con un atteggiamento attento, empatico e competente, che è un sentire normale, per le persone, e quindi questo non deve far sì che si sentano in colpa. Però il percorso non è agevole, e quindi attraverso vari incontri che noi facciamo, sia individuali sia di gruppo, cerchiamo di aiutarli in questo cammino, che poi diventa per i caregiver sempre più impegnativo, certo, perché poi anche nelle attività quotidiane più semplici c'è bisogno dell'aiuto,
0: di supporto,
2: nel tempo.
0: Certo. Cambiamo argomento e apriamo un'altra nostra rubrica, che è il nostro planetario. Il tema è quello dell'accessibilità dei farmaci. Parto da una notizia riportata al quotidiano Sanità nel giugno 2026, che cita che nella seduta del 15-19 giugno del 2026 la Commissione Scientifica ed Economica di AIFA ha confermato il no alla rimborsabilità di entrambi degli ultimi farmaci che sono stati utilizzati, perché l'effetto di rallentamento della malattia a 18 mesi è stato giudicato modesto. Questo apre un tema, direi,
1: sì,
0: dottoressa.
1: Sì, apre un tema che è un tema molto vasto, complesso. Diciamo che la ricerca ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, sia in termini di diagnosi, poi eventualmente vediamo, che in termini di terapia. Non eravamo sguarniti di farmaci fino agli ultimi anni, perché è giusto ricordarlo, i farmaci storici, diciamo così, che esistono da alcuni decenni, i cosiddetti inibitori dell'acetilcolinesterasi, che vengono prescritti con piani terapeutici, quindi non a carico del cittadino, dai centri dei disturbi cognitivi che sul nostro territorio ovviamente esistono, sono farmaci che a tutt'oggi vengono ancora prescritti, somministrati, e in un certo numero di casi si sono dimostrati in grado di fermare temporaneamente o rallentare la progressione della malattia. Risultati che comunque non sono quelli di una guarigione, per cui la ricerca è andata avanti, si è spinta fino ad individuare questa categoria di farmaci di cui hai citato ora l'articolo, che sono gli anticorpi monoclonali. Sono farmaci, in realtà va detto che hanno delle indicazioni limitate ed anche delle controindicazioni, quindi non è soltanto un tema di costi, anche ovviamente, quindi di accessibilità, ma anche di accessibilità dal punto di vista sanitario, intanto perché bisogna trovarsi, affinché abbia un senso la loro somministrazione, in una fase iniziale di malattia. Questo lo comprendete già da quello che ci siamo detti
0: rispetto
1: prima,
0: è già un problema,
1: le diagnosi precoci, esatto. Ma dopo avrò qualche buona notizia dal punto di vista dei biomarcatori, poi eventualmente ne parliamo. Ma non solo, sono gravati anche da effetti collaterali, possono provocare delle emorragie cerebrali, cioè la loro somministrazione richiede dei controlli, dei monitoraggi costanti e continui. A fronte di ciò, è vero, sono costosi sia come farmaci in sé che come esami richiesti per il loro monitoraggio. Quindi io credo che ne vedremo delle belle. Ovvero sia, intanto l'Italia non ha approvato gli stessi anticorpi monoclonali che negli Stati Uniti dall'FDA sono stati approvati, quindi abbiamo comunque noi fortunatamente degli organi di vigilanza e di controllo sulla missione,
0: diciamo,
1: diversi, sicuramente molto rassicuranti da questo punto di vista. Ma poi ne vedremo delle belle, perché io credo che al di là dell'aspetto dei costi, già il fatto dell'indicazione e la necessità di essere monitorati durante la loro somministrazione ci porti ancora al tema dell'ageismo, cioè non vorrei che l'accessibilità sia limitata per coloro i quali sono più anziani, più fragili e con più comorbilità, cioè con altre patologie associate. Temo, spero di sbagliarmi, che se si dovrà fare delle scelte, vengano lasciati fuori questi, proprio queste persone più fragili. Vediamo.
0: Sul tema... Prego.
2: No, ecco, noi chiaramente non facciamo somministrazioni farmacologiche, la nostra terapia è la terapia appunto dell'offrire attività psicosociali. D'altro canto, Isabella penso confermerà che accanto alla somministrazione dei farmaci tradizionali eccetera eccetera è assolutamente importante l'attività di stimolazione di queste persone. Non è un caso che quando noi riapriamo il centro, lo riapriamo, che abbiamo riaperto da poco, i familiari dicono meno male, perché in questi due mesi mio papà, mia mamma, quello, cioè, è peggiorato. Noi che cosa facciamo? Stimolazione cognitiva, arte terapia, attività col cane, musicoterapia, tutte queste attività che sono, cioè cerchiamo di lavorare sulle competenze che queste persone ancora hanno, quindi sull'io capacitante, quindi non sull'io malato, proprio perché questo aumenta in loro anche un senso di fiducia e un senso di benessere, e queste attività vengono svolte in gruppo, e già il gruppo è uno strumento terapeutico, perché fa sì che queste persone escano dall'isolamento e abbiano relazioni sociali, certo, che sappiamo sono per tutti un importante aiuto nella fase dell'invecchiamento, anche nell'invecchiamento sano, esatto, perché fisiologico. Giustamente molti credono che ci sia questo automatismo, vabbè certo non hai più memoria, ma che cosa pretendi? Certo. No, è proprio esatto. Così, esattamente. Quindi.
1: Confermo ciò che diceva Rinalda sui trattamenti non farmacologici, che è un tema anche a me caro e che noi applichiamo nell'ambito della nostra filiera dei servizi, sia a livello di centro diurno che di nucleo Alzheimer, e, proprio perché è importante per i professionisti della salute vedere la persona oltre la malattia. Perché se ci concentriamo sulla malattia, cerchiamo il farmaco per guarire. Ad oggi questa opzione non ce l'abbiamo, per cui è necessario ancora di più, vale per tutte le patologie ovviamente, ma per questa ancora di più, vedere la persona con la sua storia, i suoi desideri, le sue aspettative, i suoi timori, le sue paure. Il caregiver è importante perché ci racconta, se la persona non lo è più in grado di farlo, la biografia, il suo vissuto, e quindi in base alle preferenze, alle attitudini, a ciò che la persona amava ed ama, proporre delle attività, perché la letteratura scientifica ne dimostra l'efficacia, dalla stimolazione cognitiva a tutte le altre tipologie di trattamenti psicosociali che Rinalda diceva. Infatti,
0: che è un po' la differenza tra il curare e il guarire, no?
1: Esatto,
0: cioè,
1: esatto.
0: Se guardiamo da un punto di vista più ampio.
2: Esattamente, sì, purtroppo spesso ci si concentra sulla malattia, quindi anche i familiari, ecco, si è dimenticato che cosa ha mangiato, eccetera, perché insomma l'Alzheimer, eccetera.
1: Esatto.
2: E quindi l'attenzione invece deve essere giustamente spostata verso la persona, perché la persona rimane con le sue emozioni, e bisogna anche cercare di imparare una nuova comunicazione e una nuova lettura dei comportamenti di queste persone, che non sono comportamenti strani da scrivere alla categoria delle stranezze, ma molto spesso, quasi sempre, hanno un messaggio, esatto, e il caregiver deve imparare anche questo difficile mestiere, insomma,
0: certo,
2: ecco, di leggere,
1: esatto,
2: i comportamenti.
1: E dirò di più, a volte è il caregiver che insegna a noi che cosa vuol dire un certo comportamento, e questa interazione che c'è nell'ambito del reparto o comunque dei servizi con cui interagiamo è veramente bellissima, perché il caregiver è a volte l'interprete di una determinata espressione di stress o di un comportamento che apparentemente noi non riusciamo a spiegare. Però molto bello il concetto che dietro una alterazione comportamentale c'è l'espressione di un bisogno, e quindi è una sfida per il caregiver formale e informale comprendere che cosa la persona sta cercando di dirci con un linguaggio che non può più essere solo quello verbale.
0: Prima di
2: vai
0: velocissima, perché il tempo non ci aiuta.
2: Sarà al centro dell'Alzheimer Fest, che quest'anno sono 10 anni che c'è l'Alzheimer Fest, una manifestazione nazionale dove si unisce un po' tutto: canto, ballo, scienza, ricerca, è un mix di tante cose, soprattutto anche di intrattenimento, e anche in maniera anche un po' allegra, se si vuole. perché per attirare l'attenzione sul tema non necessariamente bisogna solo fare convegni,
0: cioè un convegno scientifico, certo.
2: C'è anche un altro modo, per cui io vi aspetto tutti all'Alzheimer Fest, che
0: quando
2: si
0: è?
2: Il 3 ottobre dalle 10 del mattino fino alla sera, un susseguirsi di iniziative al Parco del Morbasco. Nelle vicinanze della struttura Sinapsi, sì. 2, e lì appunto ci saranno dei momenti di interlocuzione scientifica dove appunto il punto centrale sarà il caregiver, e poi ci saranno canti, balli, teatro,
0: una festa,
2: in
0: dialetto.
2: È una festa, quindi venite con lo spirito.
1: Fondazione festoso. Germania ha accolto il cortese, certo, invito, saremo là anche noi appunto come fondazione a presentare un po' i servizi dedicati alle persone con demenza e alle loro famiglie, e presenteremo anche il nostro piccolo caffè Alzheimer, che diciamo è l'unico nel Casalasco, quindi ci teniamo anche a far conoscere questa opzione all'interno di Fondazione.
0: In 30 secondi, Isabella, perché 30 secondi abbiamo, non di più, anzi mi sgridano perché abbiamo già sforato, non ci siamo dimenticati che hai detto che hai buone notizie.
1: Ho buone notizie perché esistono, è stato approvato il dosaggio sul sangue periferico, quindi con un semplice prelievo del sangue, di biomarcatori, che sono quindi dei test che vanno a dosare molecole che si trovano in accumulo a livello del cervello, nomi strani, beta amiloide, proteina tau, non ci interessa. Tuttavia si tratta di un test che non possiamo domani andare noi a fare tutti, quindi non è destinato alla popolazione generale asintomatica, ma in presenza di sintomi e segni in fase iniziale il biomarcatore ci potrà dire se questa persona ha effettivamente la malattia. Questa è una buona notizia se ci colleghiamo al fatto che le terapie nuove di cui parlavamo, gli anticorpi monoclonali, devono essere somministrate in fase iniziale. Esatto.
0: Bene.
2: E poi per un esame che non è sicuramente
1: invasivo.
2: Quindi.
0: Certo. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Innanzitutto del lavoro che fate, della cura che ci mettete nel farlo, e anche di queste belle notizie che ci avete lasciato in conclusione. È stato veramente, veramente
2: grazie
0: un piacere.
2: A voi,
1: grazie a voi, è stato un piacere.
2: L'occasione per parlare appunto
0: ci mancherebbe.
2: Di quello che facciamo.
0: Ci mancherebbe.
1: Grazie.
0: Grazie a tutti voi che ci seguite.
1: Grazie.
0: Continuate a farlo su tutti i nostri canali social. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: Un'estate fa.
1: Un'estate fa. Con Daniela Lami. Un'estate fa.
2: Oggi, con Un'estate fa, torniamo al 1985. Mettetevi comodi, immaginate la scena. È un caldo pomeriggio d'agosto. Le autostrade italiane sono invase dalle Fiat Uno, l'auto del momento, ma anche dalle immancabili Panda, le Ritmo, le primissime auto bianche Y10 con il celebre slogan «L'auto che piace alla gente che piace». Per i più giovani il sogno sono le due ruote, il ciao o il sì. Sulle spiagge dominano i colori fluo, le gonne a palloncino e una quantità industriale di olio solare per una abbronzatura selvaggia. E a tavola si vive il picco dell'edonismo gastronomico: cocktail di gamberetti in salsa rosa, pennette alla vodka, vitello tonnato, gelato al puffo e il mitico cornetto Algida. Insomma, un'estate caldissima e solare che arriva però dopo un inizio d'anno che l'Italia non avrebbe mai più dimenticato. Guardando indietro a 6 mesi prima, a gennaio del 1985, il nostro paese era totalmente congelato.
3: Un brevissimo flash meteorologico iniziando dalle temperature di oggi, le temperature minime di questa notte, le minime notturne. La sensibile diminuzione sul nord Italia con valori di primato del freddo, meno 14 osservate Bolzano, Aosta meno 11, Torino meno 10, Cuneo meno 12 Milano.
2: Eh sì, un freddo polare storico. A Milano cadono quasi 80 centimetri di neve, paralizzando la città e facendo persino crollare il tetto del Palasport di San Siro. Anche la capitale si ritrova completamente imbiancata.
4: Dopo 14 anni la neve è ritornata anche a Roma ed è arrivata abbondante, abbondantissima. I romani hanno sfoggiato tute, scarponi, sciarpe, cappelli e spesso attrezzati come marziani, i componenti di famiglie intere si sono esibiti in giochi nordici come appunto giocare a palle di neve.
2: Ma dopo il grande gelo, la primavera e l'estate del 1985 accendono i motori di una voglia incredibile di ballare, divertirsi e cantare. Dalle balere della Riviera Romagnola alle discoteche storiche, la colonna sonora che ci accompagna per tutta la stagione e che vince il Festival Bar condotto da Claudio Cecchetto è un inno dolce amaro firmato da due ragazzi torinesi.

0: 1985 è un anno di luci accecanti, ma anche di ombre profonde e ferite che la cronaca ha impresso per sempre nella nostra memoria. Il 29 maggio, allo stadio Heysel di Bruxelles, prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, la follia dei tifosi e la disorganizzazione trasformano una festa di sport in un tragico incubo, in cui perdono la vita 39 persone, di cui 32 italiane. Riascoltiamo due momenti della radiocronaca di Bruno Pizzul.
1: Un'ora fa il settore riservato ai tifosi del Liverpool è debordato in un altro settore del campo dove c'erano gli juventini. Sono scoppiati alcuni tafferugli, poi nella calca della folla sono crollate alcune cancellate, e dopodiché molta gente si è rilasciata sul terreno di gioco. Dubito che si possa disputare la partita, anche se ora l'interno del campo di gioco è completamente sgombro, però sono crollate, cancellate, sono crollate reti di recinzione del campo, e quindi la situazione è naturalmente molto molto precaria. Ed ora vedo che, ecco, vedete che purtroppo debordano ancora e vanno.
2: Beh, coraggiosamente Caprini e Tardelli,
1: sì. Veramente con molto coraggio sono andati.
3: Ecco, giocare con queste cifre è assolutamente inaccettabile. Ho accanto a me Carlo Nesti, il quale mi dice che esistono, e anche qui siamo veramente del grottesco, due versioni ufficiali. Una secondo la quale i morti accertati sarebbero 36, cifra che io vi ho dato, e una seconda invece in base alla quale i morti sarebbero 24. Vi ripeto che giocare con queste cifre è assurdo, però speriamo perlomeno che sia valida la cifra più bassa.
0: Nemmeno due mesi dopo, era il 21 luglio, la natura e l'incuria umana provocano un altro immenso dolore. In Trentino crollano i bacini di decantazione della miniera di Prestavelle. Un'ondata di fango travolge l'abitato di Stava, causando 268 morti.
4: Una notizia di poco fa: in Val di Fiemme, nel Trentino, sarebbe avvenuta una sciagura le cui proporzioni non sono ancora chiare. Da quanto si sa, ha ceduto la diga di Prestavelle, dove c'è anche una miniera di fluorite.
5: Buonasera. È ancora impossibile un bilancio delle vittime della sciagura del Trentino, che potrebbero essere 200, i corpi finora estratti sono 50. La sciagura è avvenuta alle 12.30 nella piccola valle di Stava, una valletta che sfocia in Val di Fiemme, nelle Dolomiti. Ha ceduto il terrapieno di un bacino artificiale nel quale veniva lavato il materiale estratto da una miniera di fluorite. I danni più gravi sarebbero stati causati, più che dalla quantità di acqua relativamente limitata, dalla massa enorme di fango e detriti che in pochi secondi si è incanalata nella piccola valle, spazzando via tutto quello che incontrava. La prima ondata ha investito il paesino di Stava, travolgendo decine di piccole case. E poi è piombata su tre alberghi, l'Erica, il Genzianella e lo Stava.
6: Con mia moglie, mia figlia, mia nipotina, siamo andati a Moena, e lì abbiamo visto una nuvola al principio del paese e abbiamo capito che è successo qualcosa, poi il rumore dell'acqua, ma non immaginavamo che qui questi tre alberghi sarebbero tutti andati. E lì purtroppo c'è anche mia sorella, mio cognato e le mie consorcie, non so se sono salvi o no, ma...
7: State fatte.
0: Nel 1985 nasce ufficialmente anche la consapevolezza del buco dell'ozono, perché a maggio viene pubblicato lo studio degli scienziati del British Antarctic Survey che ne annunciano proprio la scoperta. Il quadro internazionale di quell'estate è denso di eventi e tensioni. Nel Mediterraneo la tensione cresce fino ad arrivare al celebre sequestro della nave da crociera Achille Lauro da parte di un comando palestinese.
8: Buonasera, apriamo il nostro giornale con una drammatica notizia di pochi minuti fa: il sequestro di una nave italiana con oltre 450 persone a bordo al largo delle coste egiziane.
9: A bordo ci sono 200 marinai italiani, 50 marinai stranieri e 62 passeggeri di diverse nazionalità.
10: Chiedono la liberazione di un gruppo di loro compagni detenuti in Israele.
0: Dall'altra parte dell'oceano, a settembre, un devastante terremoto avrebbe poi sconvolto Città del Messico.
11: Buonasera, apriamo anche questa edizione del telegiornale con le drammatiche notizie che arrivano dal Messico, sconvolto dal terremoto. La tragedia ormai ha assunto dimensioni catastrofiche, più di 1.300 i morti già accertati, ma fonti giornalistiche parlano addirittura di 5-6.000 vittime. Ma anche a più di 30 ore dalla violenta scossa è difficile fare un bilancio. Migliaia sono i feriti e i dispersi. Da molte città poi si hanno notizie contraddittorie, difficili ancora le comunicazioni. Meno grave sembra invece la situazione ad Acapulco, la città più vicina all'epicentro del terremoto, che secondo una nuova stima sarebbe sulla terraferma e non in mare come era stato annunciato ieri.
0: Tornando alla leggerezza della musica, nel 1985 c'è un brano nato in Italia che riesce a scalare le classifiche internazionali di mezzo mondo fino ai primi posti negli Stati Uniti e nel Regno Unito. È questo.

0: in Italia nel 1985 la TV fa ridere milioni di telespettatori con le puntate del drive-in o con la travolgente comicità del trio.
1: Buonasera, notizie. Roma. Varato oggi a Montecitorio il decreto legge sul prepensionamento. Ce ne riferisce il collega Pascucci in diretta dalla Camera.
2: Signora,
1: siamo in diretta dalla Camera, per cortesia.
2: Sì, sto di fare la camera mia. Buonasera.
1: Dai. Pronto? Regia, per cortesia, il servizio di Pascucci, per cortesia.
2: Ma chi volete, Pascucci? Italo, il mio marito?
1: Sì, Pascucci.
2: Ma chiamo subito.
1: Sì.
2: Sta magna due fettuccine, pomodoro e basilico. Scusi, sta. Italo, te vanno!
0: Il 1985 è anche l'anno della grande musica etica e della solidarietà globale. A gennaio 45 superstar americane si riuniscono per incidere un brano storico destinato a raccogliere fondi per l'Etiopia.

0: E a luglio, come dimenticare il leggendario Live Aid, il più grande concerto rock della storia in diretta mondiale da Wembley, Filadelfia. Nello sport estivo accade il vero miracolo di provincia. L'Hellas Verona, allenato da Osvaldo Bagnoli, conquista uno storico, incredibile e irripetibile scudetto.
1: Bagnoli, sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti,
2: Ma ce lo meritiamo tutti.
1: Quando pensi di aver vinto questo scudetto?
2: Ma ci sono stati tanti momenti, però penso che il momento più ci siamo resi conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus.
1: Senti, perché il Verona ha vinto il campionato d'Italia?
0: E la voce, ma forse l'avete riconosciuta, era quella di Giampiero Galeazzi. Tra i grandi successi pop internazionali di questi mesi c'è anche il tema ufficiale del nuovo film di James Bond, 007 Bersaglio Mobile, interpretato da una delle band simbolo degli anni Ottanta.

0: Ma veniamo al costume. Il 1985 è un anno in cui i ragazzi aspettano 10 minuti ascoltando il sibilo delle audiocassette per caricare un gioco sul Commodore 64. Oppure si isolano ascoltando le cassette sul Walkman, con quelle cuffiette con le spugnette arancioni che sicuramente chi ha la mia età ricorda benissimo. Il guardaroba estivo è influenzato dalla musica, quindi Madonna e Duran Duran. Per lei spalline imbottite ovunque, anche sulle giacche estive, le camicie, gli abiti oversize, come i colori il fucsia, il giallo evidenziatore, il turchese e il verde acido, come accessori grandi orecchini di plastica geometrici, cerchietti bombati e decine di bracciali di gomma nera. Per lui, completi estivi in lino o cotone con giacche dalle maniche rimboccate, indossati rigorosamente sopra una t-shirt pastello, ma soprattutto camicie hawaiane, rese celebri in TV da Tom Selleck in Magnum PI. In spiaggia, costumi da bagno interi e sgambatissimi per le donne, slip colorati o boxer corti a righe per gli uomini, i capelli cotonati o definiti da gel effetto bagnato sia al mare che in città. Ma tornati dal mare, settembre ci regala l'incredibile notizia del ritrovamento del relitto del Titanic sul fondo dell'Atlantico.
1: News Tonight with Peter Jenny.
2: Good evening. There is no more famous shipwreck in the world, and the discovery of the Titanic in the Atlantic off the coast of Canada has been the dream of countless deep sea explorers.
0: Per la politica il 1985 segnerà importanti cambiamenti, dall'inizio dell'era Gorbaciov in Unione Sovietica alla firma degli accordi di Schengen fino alle lezione di Francesco Cossiga al Quirinale.
3: Grazie per l'ospitalità alla quale mi ammettete nelle vostre case. È tradizione che il Presidente della Repubblica rivolga un messaggio augurale agli italiani tra l'anno che si chiude e quello che si apre. E il mio messaggio vuole essere anzitutto l'augurio fervide che il rappresentante dell'Unità Nazionale rivolge all'intera comunità e insieme l'augurio cordiale che un cittadino rivolge ad ogni suo concittadino. È la prima volta che da capo dello Stato indirizzo direttamente un messaggio agli italiani. Sono molte le cose di cui vorrei parlarvi, perché molte sono le esperienze che insieme abbiamo vissuto come collettività e molti sono i problemi che dobbiamo ancora insieme affrontare.
0: Ed era un frammento del primo messaggio di fine anno del neo presidente della Repubblica. Torniamo all'estate, l'estate del 1985, perché fu soprattutto la grande stagione del cinema per ragazzi e dell'avventura. Nelle sale americane, in attesa di arrivare da noi, usciva un film simbolo per un'intera generazione, prodotto da Steven Spielberg.
4: Steven Spielberg presenta I Goonies, un film di Richard Donner.
5: Piantala, già!
6: Ehi, Mickey, ho trovato la mappa!
4: Si facevano chiamare Goonies. Si trovarono a rivivere un'antica leggenda, ma non erano soli.
7: Chuck, io spero che sia stato il tuo stomaco.
8: No, è stato quello.
9: Sembra King Kong.
7: Prendi, aiuta!
4: Scoprite anche voi quello che hanno scoperto i Goonies.
0: E proprio insieme ai grandi cult del cinema ci salutiamo, perché cara Samira Rocchetti che sei in regia, chiudiamo questa puntata con un brano che accompagnava la colonna sonora del film Viaggiatore nel tempo per eccellenza, Ritorno al futuro. Quindi da tutti noi grazie per essere stati con noi, ci salutiamo ovviamente con The Power of Love.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

La parola del giorno. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mi meraviglio che così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo, voi passiate a un altro Vangelo. Però non ce n'è un altro, se no che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. L'abbiamo già detto e ora lo ripeto. Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Infatti, è forse il consenso degli uomini che cerca

0: alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui. Ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?» Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va, e anche tu, fa così».
1: La parabola che Gesù racconta ha come scenario proprio una strada. Ed è una strada difficile e impervia, come la vita. La vita però è fatta di incontri, e in questi incontri veniamo fuori per quello che siamo. Ci troviamo davanti all'altro, davanti alla sua fragilità e alla sua debolezza, e possiamo decidere cosa fare: prendercene cura o far finta di niente. Infatti, prima che una questione religiosa, la compassione è una questione di umanità. Questo samaritano si ferma semplicemente perché è un uomo davanti a un altro uomo che ha bisogno di aiuto. Quando anche noi saremo capaci di interrompere il nostro viaggio e di avere compassione? Quando avremo capito che quel uomo ferito lungo la strada rappresenta ognuno di noi. E allora la memoria di tutte le volte in cui Gesù si è fermato per prendersi cura di noi ci renderà più capaci di compassione.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Pinocchio, non appena può, inizia a fare dei dispetti a Geppetto. Qui viene fuori la vera natura ribelle, insita in ognuno di noi. Adamo ed Eva sono un esempio classico di questo non voler assoggettarsi liberamente alle paterne raccomandazioni del Signore. Ma la fiaba ci fa capire che la ribellione riguarda tutto il genere umano e non solo i nostri progenitori. In questo stato di cose la vita viene intesa come un processo graduale di sviluppo spirituale interiore, dove un padre buono ha a che fare con un figlio dispettoso e imprudente, un figlio che si ribella e cerca di agire senza l'aiuto e i consigli paterni. Quanto è dissimile questa immagine da quella di ognuno di noi? La figura di Geppetto simboleggia l'Eterno Padre, che per amore ha creato l'uomo, pur sapendo che lo avrebbe tradito. Il peccato di ribellione di Adamo e di Eva si evidenzia nel comportamento che ha Pinocchio nei riguardi di Geppetto. Invero, Pinocchio, non appena ha avuto le gambe per camminare, è scappato via dalla casa paterna alla ricerca di una indipendenza, perdendo al contempo la vera libertà. La parabola del figlio al prodigo è strettamente correlata a questa metaforica immagine di Pinocchio che scappa da Geppetto. Inoltre, osservando Geppetto che ricerca Pinocchio, come non rammentare la parabola del buon pastore che ricerca la pecora smarrita? Dio non è solo un padre che attende il figlio ribelle, ma è anche un genitore che usa tutto l'amore possibile per riportare il figlio alla casa paterna. Pinocchio, scappato da casa, viene poi preso dal carabiniere, la cui intenzione è quella di portarlo in prigione. Ma cosa succede? Il popolo grida a Geppetto di non essere stato un buon padre e il carabiniere porta in prigione il povero ed onesto Geppetto. Questo passo della fiaba ci fa riflettere. Infatti, quante volte possiamo osservare persone che parlano e accusano il prossimo di errori mai realmente commessi? La novella ci fa presente che l'imprudenza nel parlare e nel giudicare che tutti abbiamo spesso non corrisponde alla verità dei fatti. Calunnie e maldicenze sono proprie di coloro che credono di sapere tutto di tutti, ma che in realtà sono privi dello spirito di sapienza. Ne ferisce più la lingua che la spada, è un proverbio che esprime chiaramente il concetto esposto. E a proposito di proverbi, ecco che in Proverbi, capitolo 21, versetto 6, si legge: chi ammassa tesori con la lingua bugiarda è fatuo e malaccorto e si impiglierà in lacci di morte. Persino i Salmi 119, versetto 2 e 3: o Signore, libera l'anima mia dalle labbra maligne e dalla lingua calunniatrice. E ancora in Proverbi, capitolo 26, versetto 28: la lingua bugiarda non ama la schiettezza e la bocca adulatrice prepara i precipizi. Il racconto narrativo evidenzia come sia difficile per molti frenare la lingua dalle cosiddette maldicenze, le quali non fanno altro che rovinare le famiglie, i rapporti interpersonali con chi ci ama. Ma andiamo con ordine. Il carabiniere che accompagna in prigione Geppetto, invece del vero colpevole, ricorda da vicino quello che è successo a Gesù quando si trovava di fronte al suo popolo e a Ponzio Pilato. Non è forse stato il popolo a decidere che fosse liberato Barabba e crocifisso Gesù? Lo stesso evento avviene per Geppetto. La fiaba ci avvisa che non sempre la verità e la bontà verranno riconosciute come tali dalle persone che ci circondano. Un altro aspetto che viene messo in luce da questo brano è come a volte si colpevolizza Dio per ogni cosa malvagia che succede nel mondo. Chi non ha mai detto o pensato perché Dio permette questo o quest'altro? Insomma, piuttosto che dare la colpa dei terribili avvenimenti che accadono nel mondo, ai peccati che gli uomini compiano, si addossano tutte le responsabilità a Dio. Pinocchio incontra il grillo parlante. Il grillo parlante simboleggia la coscienza, la quale ci ricorda di seguire le virtù, come la prudenza, la pazienza e soprattutto l'obbedienza ai genitori. A questo proposito osserviamo cosa si legge nel settimo volume degli scritti di Maria Valtorta. L'Evangelo, come mi è stato rivelato, pagina 1615. Al principio del dolore sta una disobbedienza. Difatti, la lunga concatenazione di eventi che avvengono nel racconto di Pinocchio è iniziata proprio con un atto di disobbedienza al proprio padre. Naturalmente, il grillo parlante raffigura una coscienza non coercitiva, ma che rispetta il libero arbitrio che il Signore ci ha dato. Difatti, il grillo parlante suggerisce le cose giuste da fare e quelle da evitare, ma senza obbligare Pinocchio ad eseguirle. L'avvertimento che giunge a tutti noi è che ogni qualvolta si segue la strada del male, bisogna sempre pagarne un prezzo. Nel dialogo fra il grillo e Pinocchio fuoriesce una situazione molto comune a tutti, cioè il desiderio di seguire la via più facile, la via della pseudo-libertà. Pinocchio dice al grillo parlante che adora inseguire farfalle e che odia andare a scuola. Inoltre asserisce che ama mangiare, dormire e divertirsi. Tutte queste affermazioni sono poi le motivazioni che porteranno Pinocchio ad addentrarsi in una serie di guai interminabili. Il grillo parlante, dunque, ci avverte del pericolo che incombe se continuiamo a perseguire i falsi idoli del mondo, che hanno sapore dolce al palato, ma portano morte nel cuore. Il valore dell'andare a scuola simboleggia un volere avvicinarsi alle leggi di Dio, che altro non sono che i 10 comandamenti. Non viene forse chiamato Gesù dai suoi apostoli maestro? E un maestro non si trova all'interno di una scuola? Pinocchio in realtà simboleggia tutte quelle persone che rifiutano di seguire le sante leggi divine per addentrarsi nel pericoloso mondo delle concupiscenze. Il grillo dice a Pinocchio che ha la testa di legno, chiaro riferimento alla durezza di cuore quando non si vogliono ascoltare gli ammonimenti interiori. E il gesto di Pinocchio che uccide il grillo è una chiara allegoria di come, con estrema facilità, ognuno di noi può voler annientare la propria coscienza con l'ignorare gli ammonimenti interiori, i quali cercano di avvisarci del terribile pericolo che corriamo, la perdita eterna dell'anima.

Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Niente, stai a posto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, ti ripresti il mio aiuto.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Entrando nella casa di Maria, l'angelo Gabriele disse: «Ti saluta, ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: Tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria ad Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel terzo mistero della gloria, della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù al Tempio. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava, e tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Salve. Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Spirito del Signore, dono del risorto agli apostoli del Cenacolo, gonfia di passione la vita dei tuoi sacerdoti, riempi di amicizie discrete la loro solitudine, rendili innamorati della terra e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze. Confortali con la gratitudine della gente, con l'olio della comunione fraterna. Ristora la loro stanchezza, perché non trovino appoggio più dolce per il loro riposo se non sulla spalla del Maestro. Liberali dalla paura di non farcela più, dai loro occhi partono inviti a sovrumane trasparenze, dal loro cuore si sprigioni audacia, vista tenerezza, dalle loro mani grondi il crisma su tutto ciò che accarezza. Fa risplendere di gioia i loro corpi, rivesti loro di abiti nuziali e cingili con cinture di luce, perché per essi e per tutti lo sposo non tarderà. Don Tonino Bello, sia lodato Gesù Cristo.
6: Sì,
0: buona giornata a tutti.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.

0: misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a infondere su di noi la tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mi meraviglio che così in fretta da colui che vi ha chiamati, con la grazia di Cristo, voi passiate un altro Vangelo. Però non ce n'è un altro, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. L'abbiamo già detto, e ora lo ripeto, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Infatti, è forse il consenso degli uomini che cerco, oppure quello di Dio? O cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Il Signore è fedele alla sua alleanza.
4: Il Signore è fedele alla sua alleanza.
3: Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano. Il Signore è fedele alla sua alleanza. Le opere delle sue mani sono verità e diritto. Stabili sono tutti i suoi comandi, immutabili nei secoli per sempre, da eseguire con verità e rettitudine.
0: Signore fedele alla sua alleanza.
3: Mandò a liberare il suo popolo, stabilì la sua alleanza per sempre. Santo e terribile è il suo nome, la lode del Signore rimane per sempre.
0: Signore. Grazie.

Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni e gli altri.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù riprese: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote

sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui?» Gesù disse: «Va, e anche tu fa così». Parola del Signore.

Cari fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato la parola di Dio, la prima lettura di San Paolo ai Galati, e ci avverte contro alcuni pericoli che possiamo avere già all'inizio del cristianesimo. C'erano molti che volevano parlare del Signore, volevano insegnare come vivere, e San Paolo avverte i suoi discepoli di stare attenti a non seguire qualsiasi che parla di Dio che non è inviato da Dio. E dice: ascoltate quello che io vi ho lasciato detto, che non è mio, l'ho ricevuto direttamente dal Signore. La verità, il Vangelo che ho predicato tra di voi, è quello che Gesù mi ha rivelato direttamente. Non è stato un uomo, e neanche sono stati i discepoli di Gesù. San Paolo è stato illuminato direttamente da Dio. Naturalmente anche lui ha avuto bisogno di trovarsi con Pietro, con i primi apostoli, per confrontare se quello che diceva corrispondeva a quello che gli apostoli avevano ricevuto da Gesù. Ma non è qualsiasi persona che si può mettere a insegnare, a predicare senza essere stato inviato da Dio a fare questa missione. Quindi siamo fedeli a quello che abbiamo ascoltato fin da bambini, dalle nostre mamme, dai nostri genitori, dalle catechiste, dai sacerdoti, e che anche abbiamo imparato leggendo il Vangelo, perché possono sorgere tante idee di qualcuno che comincia a dirci che è meglio vivere di un'altra maniera. Noi dobbiamo vivere conforme il Vangelo. E il Vangelo, a sua volta oggi, ci insegna come dobbiamo agire. Chi è il mio prossimo? Domanda lo scriba, il dottore della legge. Chiede a Gesù: cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù lo fa rispondere: tu lo sai, sei dottore della legge, lo sai quello che è scritto nell'Antico Testamento, amare a Dio sopra tutte le cose e amare il prossimo come a te stesso. Questo è il cammino per avere la vita eterna. Allora lui ha voluto un po' che Gesù spiegasse meglio chi era il prossimo, chi è il mio prossimo. E Gesù narra la parabola del buon samaritano. Il prossimo non è quello che è, che ha bisogno di qualcosa, ma sono io che mi accorgo che qualcuno ha bisogno di me, di un aiuto. In quel momento io mi divento il prossimo, il vicino, che si avvicina, che capisce. E Gesù ci ha dato l'esempio anche della sua vita terrena. Cosa vuol dire essere prossimo?
Gesù si ferma davanti agli ammalati, diventa prossimo, lui che si avvicina, si ferma davanti alla vedova che ha perso il figlio e risuscita il figlio, si ferma davanti ai leprosi e tanti altri momenti della vita di Gesù in cui Gesù diventa prossimo. E anche noi allora dobbiamo capire e avere la sensibilità di accorgerci che qualcuno ha bisogno di un aiuto materiale, spirituale. E allora io, aiutando, mi faccio prossimo all'altro. È quello che Gesù ci dice. Se hai capito cosa vuol dire prossimo, anche tu va e fai così come ho fatto io. Mi sono avvicinato agli ammalati, ai sofferenti, ai bambini, ai peccatori e a tante altre persone. Che il Signore ci illumini. Oggi ricordiamo la memoria di Santa Faustina Kowalska, la suora che ha aiutato a diffondere nella Chiesa la devozione alla Divina Misericordia, che anche noi possiamo credere in questa devozione, in questo aspetto della vita di Gesù. Gesù è misericordia, Gesù è quello che ha dato la vita per perdonare i nostri peccati, che possiamo in questo giorno ringraziare il Signore che è molto misericordioso con ciascuno di noi.

0: Fratelli e sorelle, Cristo buon samaritano non è insensibile davanti alle nostre piaghe doloranti, ma è sempre pronto a chinarsi su di noi per guarirci. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore, perché la verità del Vangelo non venga falsata, distorta o accomodata ai gusti personali, ma sia annunciata integralmente per piacere a Dio e servire gli uomini. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché invece di chiederci chi è il nostro prossimo, ci facciamo prossimo di tutti, senza discriminazioni. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché coloro che si impegnano nel volontariato promuovano i valori umani ed evangelici della gratuità, dello spirito di servizio e dell'attenzione ai più bisognosi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché il nostro lavoro ci consente di guadagnarci il pane quotidiano e ci avvicini a Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Ricordiamo anche i nostri fratelli defunti. Oggi ricordiamo Alberto e Lina, Vicario Moris e tutti i nostri defunti e anche quelli che non hanno nessuno che prega per loro. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti, e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, il Vescovo Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Faustina e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro,
2: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
0: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tua è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
1: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
4: cati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
5: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita e di vive regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore.
1: Il Vescovo Alessandro domani parte per tornare a fare il suo servizio in Brasile. Lo ringraziamo per la sua sempre gradita presenza, la preghiera e le sue parole. L'accompagneremo con la nostra povera preghiera.
0: Grazie. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Lascia che sia fiorito, Signore, il suo sentiero, quando a te la sua anima e al mondo la sua pelle dovrà riconsegnare, quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio

di misericordia, vedrai, sarai contento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, un sostegno per i reclusi, raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: Chiavari, cittadina ligure di circa 28.000 abitanti, la riforma giudiziaria del 2012 ha portato alla soppressione del tribunale accorpato a quello di Genova. Contemporaneamente la casa circondariale chiavarese è stata trasformata in casa di reclusione per un massimo di 72 detenuti per i quali sia stata comminata una pena definitiva. Ci racconta questa nuova realtà l'attuale direttrice Darlene Perna.
2: È una casa di reclusione, quindi con pene definitive, a trattamento intensificato, quindi con un'apertura alle camere detentive per circa 10 ore al giorno, che crea una grande forma di responsabilità anche in capo al detenuto stesso, che è tenuto a rispettare gli altri, a rispettare gli spazi, più ampi di un istituto chiuso in cui la gestione è soltanto della camera detentiva, perché loro hanno la possibilità di gestire tutta la sezione e di sfruttare tutta la sezione, ma nel rispetto dell'altro.
1: Benché il carcere di Chiavari goda di una migliore vivibilità rispetto ad altri istituti di pena, le regole e la condizione stessa di reclusione privano i detenuti della loro autonomia anche nelle mansioni più semplici.
3: Non avere l'autonomia su quasi nulla è un'esperienza che quando sei fuori non sai cosa vuol dire. Cioè, tu per qualsiasi cosa devi chiedere il permesso e per qualsiasi movimento devi essere autorizzato. E non puoi fare quello che vuoi o che desideri, ma soltanto quello che ti è permesso dalle regole, dalle leggi, anche da chi le mette in pratica.
1: Don Franco Brioni è il cappellano da quasi 30 anni della casa di reclusione di Chiavari. Ha assistito ai vari cambiamenti e insieme ai volontari della Caritas diocesana è diventato un punto di riferimento importante per la quotidianità dei detenuti e del personale che opera all'interno della struttura.
2: Il ruolo del cappellano ha un ruolo proprio di un po' di guida in realtà, oltre che spirituale puro, perché è una figura di riferimento per tutti, a prescindere dal credo religioso di ognuno. E tutti sanno di poter fare riferimento al cappellano e di poter avere conforto o anche sostegno, che non è soltanto quello spirituale ma economico, di indumenti o quello che può essere una necessità di chi non ne ha le possibilità.
3: Io personalmente posso dire che il carcere mi ha insegnato tantissimo, l'esperienza del carcere, l'esperienza del contatto con questo mondo che è abitato da persone detenute che scontano una pena, poliziotti che lavorano all'interno del carcere, e amministrativi che coordinano e regolano quello che è la vita del carcere, poi il personale sanitario, cioè è veramente un mondo che ruota intorno al detenuto. A me ha insegnato tantissimo.
1: Il volontariato nella casa di reclusione di Chiavari assume i volti di tante persone. Francesca Martino, dopo tanti anni trascorsi dalla parte della giustizia, ha voluto cambiare prospettiva.
4: Sono qui dal 2014, circa 10 anni, più di 10 anni, e vengo dall'ambiente del tribunale, l'ambiente penale del tribunale dove facevo il cancelliere. Però vedere il carcere dalla parte della giustizia non è come vederlo dalla parte dei carcerati, per cui quando sono andata in pensione ho sentito che potevo fare questa scelta.
1: Rita Compagnoni è una veterana del volontariato in carcere, ci parla di un'esperienza arricchente per lei e per le persone che incontra.
5: Dal mio punto di vista, quello che a me fa piacere, che io desidero, è capire se c'è uno spazio nel quale si possa camminare un pochino insieme.
1: Ogni sabato nella cappella, all'interno dell'area detentiva, viene celebrata l'Eucaristia, che diventa occasione di dialogo e di relazione tra i volontari e i detenuti, come ci racconta Barbara Rivara.
6: A volte ci fermiamo dopo la messa per ascoltare alcune persone, per chi lo fa richiesta o persone che ci segnala Don Franco, e ci occupiamo anche un po' del guardaroba che è nell'ufficio di Don Franco, dove ci sono appunto indumenti, oggetti, cose per l'igiene personale che alcuni detenuti non possono, che non hanno visite, quindi non hanno nessuno che gli porti queste cose o non le possono acquistare. E poi cerchiamo anche di tenere un collegamento tra quello che succede dentro, gli ascolti che abbiamo dentro e l'esterno.
1: Il carcere è lo specchio della società esterna, ci spiegano i volontari. Per chi si apre alla relazione può diventare un punto di partenza per una nuova vita.
6: Il tempo che si trascorre in carcere può essere un tempo fecondo oppure può essere un tempo che sospeso. La speranza è che sia un tempo che diventi fecondo.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Ahí está, Mayero.

0: Un'estate fa.
1: Un'estate fa. Con Daniela Lami. Un'estate fa.
2: Estate del 1974, un'estate di contrasti, leggera in superficie, inquieta nel profondo. Nelle piazze e nei bar si parla di politica, di un paese che vuole voltare pagina, ma che deve fare conti con la paura degli anni di piombo. L'economia arranca, l'inflazione corre e gli effetti della crisi petrolifera si fanno sentire nelle tasche degli italiani. Eppure, come ogni estate, le spiagge si riempiono, le canzoni risuonano dai jukebox, la voglia di vacanza riesce almeno per qualche settimana a mettere tra parentesi le preoccupazioni. Benvenuti all'ascolto di Un'estate fa.

0: fossimo in America e provassimo a sintonizzare il nostro televisore nell'estate del 1974, e beh, ci imbatteremo nei sorrisi puliti di Richie Cunningham e di un bizzarro meccanico in giubbotto di pelle chiamato Fonzie, perché negli Stati Uniti debutta proprio Happy Days. Ma qui in Italia, girando la manopola del televisore unico della Rai, l'atmosfera è tutt'altro che nostalgica. È l'estate del grande cambiamento antropologico. Pochi mesi prima, a maggio, gli italiani sono andati alle urne per il referendum sul divorzio, decidendo con un netto no di non abrogare la legge.
1: Ecco, voi vedete il numero dei votanti, 33.039.217. I no, cioè i voti contrari all'abrogazione, sono stati 19.093.929, con una percentuale del 59,1%, mentre sì sono stati 13.188.184, 40,9%. Questo risultato, che conferma il divorzio nella nostra legislazione, è stato oggi commentato dalla Conferenza Episcopale Italiana con una nota, un documento ufficiale. Vi si esprime rispetto per la volontà della maggioranza e profondo rammarico per il definitivo venir meno nella legislazione civile del modello cristiano del matrimonio indissolubile.
0: Mentre l'Italia cattolica metabolizza il colpo, sotto gli ombrelloni si cerca la leggerezza. Nei jukebox risuona una melodia cantata in un falsetto celestiale che diventa immediatamente la colonna sonora di questo nuovo inizio. Andava!

L'estate del 1974 si presenta con un biglietto da visita infuocato. Una siccità implacabile stringe il centro-sud. A luglio un anticiclone nordafricano spinge le temperature oltre i 40 gradi in Sicilia, Calabria e Puglia, per poi risalire ad agosto in Toscana e nel Lazio. Ma come si combatteva l'afa nel 1974? Ovviamente niente aria condizionata, un lusso riservato a pochissimi uffici di super ricchi, mentre le case degli italiani venivano sigillate, tapparelle persiane sbarrate dalle 8 del mattino per tenere l'interno al buio, e di notte si spalancava tutto sperando in un filo di vento. Ecco, i ventilatori a pale erano i veri salvavita. A tavola però gli italiani si consolano con una cucina colorata, audace e decisamente scenografica. È l'era del trionfo degli elettrodomestici in casa e di un amore smodato per la panna da cucina, la maionese e la gelatina. Nei pranzi della domenica compare il cocktail di gamberetti in salsa rosa, affiancato dal mitico pesce finto, un impasto freddo di patate e tonno modellato a forma di pesce, poi ricoperto di maionese e decorato con cetriolini a simulare le squame. Il tutto finisce sotto uno strato di gelatina trasparente con l'aspic. Tutte queste cose ce le porteremo con noi anche negli anni 80.

0: mentre Bruno Lauzi cantava Onda su Onda, la moda estiva del 1974 è un manifesto visivo dell'emancipazione di questi tempi. I ragazzi hanno capelli lunghissimi, pantaloni rigorosamente a zampa d'elefante a vita alta aderenti sui fianchi, le ragazze sfoggiano camicie annodate sotto il seno, micro top, calzoncini cortissimi e zeppe vertiginose in sughero o zoccoli di legno. Ma l'ottimismo del miracolo economico sta frenando di colpo. L'inflazione galoppa e l'austerity morde le tasche delle famiglie. Il caro vacanze è una realtà tangibile.
1: È tornata l'era dei fagottari. Un bel piatto di pomodori ed è fatta. San Marzano, pensaci tu.

0: Ma perché i risparmi sul pranzo? La risposta, eccola, gli affitti degli appartamenti balneari. Appartamenti perché alla dispoli di villette marine non è più il caso di parlare. Il costo delle vacanze e delle ferie è l'argomento di attualità per chi va in spiaggia e per chi non c'è andato. Una tristezza. Risultato? Molti appartamenti sono rimasti sfitti, per forza, non bastano risparmi ai quattordicesimi.
1: Gli italiani devono fare i conti con i prezzi che salgono e i più giovani inventano un modo alternativo di viaggiare, riscoprendo la natura, il risparmio e la libertà del campeggio.
0: Volete fare una vacanza finalmente a buon mercato? Girare il mondo con pochi soldi in tasca, molta libertà nelle gambe e nel cuore e altrettanti polvere e sudore addosso? Fate come loro, i fagottari del turismo, i cavalieri erranti di tendopoli e ostelli. Insomma, i giovani d'oggigiorno che zaino in spalla girano la terra senza renderne conto a nessuno e soprattutto senza organizzazione. Il segreto è questo, disorganizzatevi.
1: Per muoversi si cercano mezzi spartani o si sogna sulle note di film d'azioni divertenti come quelli con Bud Spencer e Terence Hill, la cui colonna sonora spopola nei jukebox di quell'estate.

0: state fa?
1: Non state fa. E parliamo di sport. Il 1974 si apre con un'edizione leggendaria e combattutissima del Giro d'Italia. Eddy Merckx, il formidabile cannibale belga, vince la sua quinta maglia rosa eguagliando il record di coppi. Ma a tenerlo sulle spine fino all'ultimo metro, sulle rampe alpine delle Tre Cime di Lavaredo, c'è un giovanissimo italiano, Giambattista Baronchelli, staccato in classifica generale di soli 12 secondi, il distacco più ridotto della storia del Giro d'Italia fino ad allora. Ma l'evento rimasto negli annali è la partenza storica di quella corsa. Il 16 maggio, per la prima volta, la carovana del Giro parte dal Vaticano, dove Papa Paolo VI sale su un palco per salutare personalmente i campioni e benedire la corsa, paragonando lo sforzo sui pedali alle grandi salite della vita quotidiana.
2: 10 anni si rinnova per noi la gioia di salutare tutta la grande famiglia del Giro d'Italia. Corridori, direttori sportivi, membri della giuria, anche medici, personale, a tutti la benedizione.
1: Se il Giro d'Italia unisce, il calcio estivo spacca il paese. L'Italia si presenta ai mondiali di Germania Ovest da vice campione in carica, ma lo spogliatoio è una polveriera divisa in fazioni tra i reduci storici di Messico 70 e i giovani campioni d'Italia della Lazio, capitanati dal ribelle Giorgio Chinaglia. Il 23 giugno la sconfitta contro la Polonia per 2-1 a Stoccarda decreta la clamorosa eliminazione degli azzurri al primo turno. Per consolarci, lo sguardo si sposta oltre oceano, dove tutto il mondo attende con il fiato sospeso il Rumble in the Jungle a Kinshasa, lo scontro epocale tra Muhammad Ali e George Foreman, inizialmente previsto per l'estate e poi slittato ad ottobre. Ali, nel frattempo, arringa le folle con i suoi monologhi infuocati.
3: I said, last night I had a dream. When I got to Africa, I had one hell of a rumble. I had to beat Tarzan's behind first for claiming to be the king in the jungle. For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Parlando di musica, l'edizione del 1974 di Un disco per l'estate conferma il concorso come uno degli appuntamenti musicali più seguiti della stagione. Vince Gianni Nazzaro con Questo sì che amore.
4: Il primo

0: dopo l'amore. Nazzaro vince, vince davanti a Drupi con Piccole Fragile e Umberto Balsamo con Bugiardi Noi. Curiosamente poi fu proprio Piccole Fragile a diventare il vero successo dell'estate, conquistando le classifiche e superando decisamente in popolarità il brano vincitore del concorso che però noi abbiamo riascoltato. Intanto il panorama dei media italiani vive un piccolo grande terremoto, perché il 10 luglio la Corte Costituzionale emette una sentenza storica, dichiara illegittimo il monopolio televisivo della RAI, aprendo di fatto la strada alle prime emittenti private. Roma nel frattempo si rifà il trucco, fervono i preparativi cantieristici per accogliere milioni di pellegrini per il grande giubileo del 1975.
1: Roma, centro della cristianità, si prepara spiritualmente a vivere il grande avvenimento dell'anno santo. Ma poiché non basta prepararsi spiritualmente, è forse utile vedere in concreto cosa significherà per la capitale questa lunghissima sacra rappresentazione che si replicherà per 365 giorni. E vediamolo in cifre. La popolazione romana risulterà praticamente triplicata. I pellegrini affluiranno con una media di arrivi giornalieri variante tra le 100.000 e le 300.000 unità. Si raggiungeranno giornate di presenza di oltre 20 milioni. Cifre da capogiro anche per una città bene organizzata e fornita di attrezzature adeguate. Per una città come Roma, invece, la prospettiva diventa drammatica. Le strutture e i servizi urbani della capitale, infatti, sopportano il carico di appena metà dei suoi abitanti, pellegrini esclusi.
0: Ma la vita caotica della capitale viene raccontata anche dai servizi di colore, come quello sull'abuso indisciplinato dei clacson degli automobilisti romani.
1: Per un'alta percentuale di automobilisti nostrani, quello di suonare i clacson è un bisogno insopprimibile. Questa infrazione, per così dire sonora, è una delle più frequenti tra le tante commesse nella più totale ignoranza del codice della strada. Ogni occasione è buona per dare il via a un fastidioso concerto per imprecazioni e clacson, un ingorgo di traffico, una zona di silenzio, un semaforo che indugia qualche secondo in più sul rosso. Qualcuno, non sappiamo quanto autorevole, ha sentenziato che nel suono ossessivo del clacson l'automobilista trova il modo di scaricare la propria nevrosi. Sarà, si tratta comunque di nevrotici non troppo bene educati.
0: Fa sorridere, ma effettivamente è ancora così oggi. Mettiamo da parte i sorrisi, perché la spensieratezza estiva viene squarciata all'improvviso. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto del 1974 avviene questo.
2: Questa edizione straordinaria del telegiornale è dedicata a un criminale attentato avvenuto questa notte sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna contro il treno Roma-Brennero. Ecco il vagone nel quale è esploso l'ordigno, il quinto vagone, una carrozza di seconda classe. Alla partenza da Roma, ieri sera alle 20.35, c'erano qui almeno 72 persone, il numero dei posti a sedere. Il bilancio è gravissimo, 12 morti e un numero imprecisato di feriti, oltre una trentina, alcuni dei quali gravi. Lo scoppio, seguito da un incendio, è avvenuto a un centinaio di metri prima dell'uscita da una galleria vicino alla stazione di San Benedetto, Val di Sambro. Una bomba, forse ad orologeria, collocata sul vagone e regolata perché scoppiasse proprio sotto il tunnel, per creare più confusione e più panico.
0: In quei giorni di lutto e smarrimento, la radio risponde con il silenzio e poi con ballate pure, quasi mistiche. Nei jukebox si diffonde una melodia strumentale dolce e malinconica, chissà se la riconoscete.

Anche lo scenario internazionale in quest'estate trema. Il 15 luglio a Cipro un colpo di Stato ordito dalla giunta militare greca depone l'arcivescovo Makarios. La Turchia reagisce invadendo il nord dell'isola con l'operazione Attila, provocando una spaccatura che dura ancora oggi. Il 9 agosto, travolto dallo scandalo Watergate e per evitare l'impeachment, Richard Nixon rassegna le dimissioni, è l'unico presidente americano a farlo nella storia degli Stati Uniti. Al cinema però, l'estate del 74 regala dei momenti davvero indimenticabili, in modo particolare un capolavoro assoluto, firmato da Lina Wertmüller, travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato. Nelle sale esce anche C'eravamo tanto amati di Ettore Scola, un ritratto agrodolce dell'Italia dal dopoguerra ad oggi. E mentre Charles Aznavour trionfa nelle classifiche europee con la struggente ballata Sci, i giovani italiani si stringono attorno ad un giovane cantautore romano.

0: L'estate volge irrimediabilmente al termine, arriva settembre e con esso il rito malinconico del rientro in città.
1: Luglio, agosto appartengono ormai alla storia di ieri, così purtroppo anche le ferie che quasi tutti i cittadini italiani hanno già consumato. Della montagna, del mare, rimane soltanto il ricordo.
0: Le borse frigo vengono riposte in cantina, gli zoccoli di legno lasciano il posto alle scarpe chiuse per il rientro a scuola e al lavoro, ma nessuno degli italiani, in quel settembre ancora mite, può immaginare che solo dopo poche settimane, nell'ottobre del 1974, un'ondata eccezionale e precoce di aria artica colpirà l'Italia con gelate e nevicate a quote bassissime, quasi a voler punire la torrida e caldissima estate appena vissuta. Ebbene, noi stiamo per concludere questo viaggio nell'estate del 1974 che io ho fatto accompagnata da Samira Rocchetti in regia, ma il nostro a risentirci ve lo diamo come sempre con la musica, questa volta con il ritmo travolgente che ha ridefinito in qualche modo il pop europeo, incoronando quattro svedesi all'Eurovision di quell'anno e cambiando per sempre le regole del gioco della musica mondiale. Alla prossima settimana!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo dei sette vizi capitali. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Ancora buona giornata a tutti. Sono molte le persone oggi che non credono più che i sette vizi capitali abbiano alcuna rilevanza nella loro vita e pensano piuttosto che dovrebbero essere aggiornati per rispecchiare la società moderna. Superbia, invidia, avarizia, ira, gola, lussuria e accidia, secondo alcuni, non sembrano essere più attuali. In cima alla lista viene ora indicata la disonestà, seguita dall'ipocrisia e dall'egoismo. Ma cosa sono i vizi e perché alcuni sono chiamati capitali? Giriamo questa domanda al nostro ospite, Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano.
1: Beh, dunque, io non sono particolarmente esperto, parliamo di vizi, non di peccati, perché molto spesso la persona che ha il vizio, che è abitata dal vizio, non riconosce di averlo, ma una persona che vive così non si rende conto di essere vizioso, secondo questa logica. E proprio perché non riconosco di essere vizioso, e sarà difficile che crei le condizioni per cambiare. Quando il Papa dice ok, mettiti in punto di morte, lì ti rendi conto della nullità delle tue richieste, no, delle tue attese, e allora forse inizi a cambiare traiettoria, a cambiare prospettiva. Beh, il problema vero è quando... Allora, se io sono vicino a una persona, parliamo in generale, sono vicino a una persona a cui voglio bene, forse riuscirò non tanto a far notare, ma a porre quelle domande, quell'interrogativo in forza della quale, domanda interrogativo, l'interlocutore può arrivare a pensare e ritenere che forse si sta muovendo in una logica sbagliata. Il problema vero è che quando noi interveniamo per far notare all'altro l'errore, diciamo così, il vizio, l'altro immediatamente, in prima battuta, questo succede per tutti, si chiude, si difende. E quindi come reagisce? Aggredendomi spesso, cioè spesso, di solito accade un po' questa dinamica. Quindi il problema vero è che quando una persona si trova in una condizione così, se ha vicino qualcuno che gli vuole realmente bene, allora può arrivare anche a compiere un passo differente, non spesso, talvolta per alcuni vizi è il tempo che porta a riconoscere la debolezza, ecco, diciamo così, di una posizione assunta. Ma sarebbe ulteriormente interessante chiedersi come mai la persona si trova in quella situazione di vizio. Una persona che vuole possedere tutti, una persona che vuole essere al di sopra di tutto, la migliore di tutti, come mai? Al fondo dice un vuoto interiore, perché se ho bisogno di primeggiare sempre sugli altri, di vedermi riconosciuto, di vedermi apprezzato, eccetera, perché evidentemente non ho dentro di me un vuoto tale che ritengo possa essere colmato da tutte le attenzioni che ricevo. E dimentichiamo che il punto di partenza fondamentale per noi cristiani è lo sguardo buono che Dio ha su ciascuno di noi, la consapevolezza di essere figlio di Dio, amato da Dio, non perché è bravo, non perché è capace, semplicemente perché è figlio di Dio.

0: Don Tullio, la superbia è il più grave tra i vizi capitali. Superbo è l'uomo sicuro di essere al di sopra degli altri. La superbia è caratterizzata dalla sopravvalutazione delle proprie doti, vere o presunte che siano, cosa ben diversa invece di essere consci dei propri meriti, senza per questo disprezzare gli altri. Dissimulare troppa modestia, Sant'Agostino afferma che la falsa umiltà è peggiore della superbia. Lei condivide questa...
1: Assolutamente sì, assolutamente. Cioè, per noi cristiani non dobbiamo mai riconoscere, non so come dire, le doti, le capacità che abbiamo. No, tutto merito del Signore, tutto merito del Signore. Aspetta un momento, il Signore utilizza anche la mia debolezza, la mia povertà per manifestare delle capacità. Ecco, questa credo che sia l'aspetto fondamentale che viene anche chiesto ai cristiani. La sopravvalutazione di sé, appunto, dice un vuoto interiore, quello a cui facevo riferimento poco fa, diventa invece assolutamente centrale, riconoscere ciò che siamo, e questo crea la condizione per camminare con serenità, non con presunzione, non in modo assolutamente certo, incontrovertibile, quanto noi riteniamo essere vero le nostre doti, le nostre capacità. No, a me sembra molto più utile invece riconoscere i doni che abbiamo, riconoscere i doni che l'altro ha. Quando io faccio ragionamenti di questo genere, è ovvio che ho sempre davanti le persone che incontro, che si dichiarano credenti e non credenti. Quante persone che si dichiarano non credenti vivono un atteggiamento umile, mi sento di dire, molto sereno e pacato, e disponibile all'incontro e al dialogo anche con me, ovviamente faccio il prete, faccio il cappellano in ospedale. Ecco, questo diventa un arricchimento. Nel momento in cui riconosco ciò che sono con semplicità, creo le condizioni perché l'altro, nella sua autenticità, possa entrare in dialogo con me.
0: Ecco, veniamo ora al vizio dell'invidia. Possiamo certamente affermare che non è solo il desiderio di avere qualcosa in possesso di altri, ma proprio il provare tristezza per la felicità altrui. Ma Don Tullio, è proprio così difficile non essere invidiosi? E da che cosa si riconosce l'invidioso? Molière affermava che gli invidiosi muoiono, l'invidia non muore mai. La faccio sorridere stamattina, questo mi fa immensamente piacere.
1: No, i temi dei vizi sono... ad esempio, riflettere e ragionare sui vizi aiuta molto a capire, non la vicinanza, però l'aiuto che si può ricevere da un punto di vista psicologico. Perché avendo un minimo di conoscenza da questo punto di vista, si può riconoscere e dire che, guarda, questa cosa che già appartiene alla tradizione della Chiesa, viene adesso, oggi, in questo nostro tempo, riconosciuta dalle discipline psicologiche. Questo è interessante. Vuol dire che cosa? Vuol dire che i padri dell'esercito, i padri della Chiesa, eccetera, avevano intuito, e questo possiamo dirlo insomma con orgoglio, insomma, avevano intuito con la forza, ragazzi, dello Spirito Santo ciò che a distanza di secoli la psicologia è arrivata ad affermare e sostenere. Per cui si può essere invidiosi? Beh, certamente sì, questo sì. E talvolta c'è una sana invidia che può portare almeno la leggo così, a un desiderio di emulare l'altro che si dimostra capace, all'altezza, eccetera. L'invidia invece negativa è quella che intristisce la persona. Dice di essere contenta, ma dentro di sé sta male perché non accetta la condizione e la situazione nella quale si è. Vorrei essere come quella persona, capace di fare questo e quest'altro, ma se riteniamo per vero, e questo ovvio che lo crediamo, che in ogni persona Dio ha messo delle capacità, delle doti che sono solo per quella persona lì. Talvolta facciamo fatica a riconoscere i doni che Dio ha messo nel nostro cuore, talmente preoccupati di guardare l'altro, ciò che fa, ciò che dice, non abbiamo tempo di riflettere sulle doti buone che il Signore ha messo nel cuore di ogni persona. Certo, non saranno forse riconosciute dal mondo intero, però dovremmo anche imparare a dire, lo dico agli altri, lo dico innanzitutto a me stesso, che la cosa fondamentale è vederci riconosciuti e apprezzati da Dio, se riteniamo Dio, il Signore, significativo nella nostra vita.

0: L'avarizia poi è lo scarso desiderio di fare il bene altrui per mantenere intatto il proprio interesse. Questo vizio può essere applicato in molti ambiti della vita e perciò l'avarizia comprende, Don Tullio, comprende in sé più vizi.
1: Certamente questo sì. Ed è un vizio che riguarda non solo chi ha, diciamo così, possiede molti beni materiali, ma riguarda ogni singola persona. Ricordo di aver letto appunto che i padri dicevano che anche tra i religiosi è presente il vizio dell'avarizia. I religiosi che hanno lasciato ogni cosa però si attaccano alle piccole cose, facevano l'esempio di qualche matita, qualche astuccio, ecco, cose molto semplici e banali, e si attaccavano talmente tanto che non riuscivano a ad esempio regalare, prestare queste piccole cose dopo aver rinunciato a tutto. Sembra paradosso, ma di fatto è così. Dice il desiderio umano di attaccarsi a quelle che si ritengono essere le piccole sicurezze materiali. Per quello che il Papa appunto richiamava e sottolineava, mettiti in punto di morte, ti rendi conto che sono cose banali quelle alle quali ti stai attaccando. Perché? Perché nel momento della prossimità della morte, consapevolezza di questo, ciò che normalmente viene ritenuto, ad esempio, mi voglio considerare, l'abbiamo detto prima, migliore di un altro, essere sullo stesso piano della persona che ho davanti, essere riconosciuto importante, significativo, perfetto. Il successo, il denaro, il prestigio, la bellezza, il potere, la carriera, tutto perfetto. Quando ricevo una diagnosi di cancro, tutti questi aspetti passano in secondo piano, non reggono, è quello che dico, non reggono. Sono idoli falsi, non lo so, certamente non mi aiutano nel momento di estremo bisogno. Il momento di estremo bisogno, ho bisogno di qualcos'altro, ho bisogno di una persona vicina, ho bisogno di un aiuto. Allora anche i vizi, che riconosco evidentemente, passano in secondo piano. Può arrivare nel momento della malattia l'invidia, tra virgolette, della salute che non ho più, e allora guardo gli altri che stanno bene, perché io mi devo ammalare e sono in questa condizione mentre gli altri stanno in una salute, in una condizione di apparente benessere. Ecco. Inizia e prosegue, diciamo così, questa lotta, questo combattimento dentro di sé e fuori di sé.
2: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Dottor, abbiamo pochissimo tempo, però vorrei esaminare gli ultimi vizi, partendo dall'accidia, che è simile alla pigrizia, ma non si limita al non voler fare il proprio dovere. È una pigrizia mentale e spirituale che impedisce di prendere impegno o decisioni importanti. Chi ad esempio ha la possibilità di fare del bene non lo fa per paura di mettersi in gioco. È un accidioso?
1: Si può anche dire così, cioè arriva il momento in cui la domanda dice: ma ne vale la pena? Da una parte, dall'altra momenti e situazioni in cui la parola di Dio sembra essere smentita in modo evidente, in modo clamoroso. Chi me lo fa fare? Tanto non serve a nulla, tanto non cambia niente, per quanto mi impegno. Allora mi richiudo interiormente e penso a me stesso e gli altri, vabbè, io ho fatto la mia parte, gli altri facciano un po' quel che riescono. Non vale la pena. Il rischio di perdere fede e fiducia perciò nei confronti di Dio, quando si parte in modo grandioso, allora riuscirò a fare questo, quest'altro, in questa posizione, in questa situazione, in questo momento, passando il tempo, vuol dire passando gli anni, ecco, ci si rende conto che si accorcia la parola, si accorcia il fiato, si cambiano i ragionamenti. Mi sento di dire che ciò che aiuta ad andare avanti e sostenere è davvero la fede dei poveretti, perché penso appunto che di appartenere un po' a questa categoria di chi non riesce a capire, non riesce a vedere, e domando l'aiuto, la grazia del Signore per sostenere passo dopo passo questo cammino di fede e fiducia nei confronti del Signore. Questo credo che sia anche un dono da chiedere insieme a tutto ciò che normalmente domandiamo al Signore stesso.
0: Per concludere, mentre la gola e la voracità nei confronti del cibo, giungiamo alla lussuria, che è una sorta di voracità verso un'altra persona, cioè il legame avvelenato che gli esseri umani intrattengono tra di loro, specialmente nella sfera della sessualità. Ma nel cristianesimo, Don Tullio, non c'è una condanna dell'istinto sessuale?
1: No, anche se per anni, secoli, non lo so, noi di fatto lo abbiamo un po', se non in modo esplicito, però di fatto condannato in modo continuo, e di fatto non è così. Insomma, il Cantico dei Cantici all'interno della Bibbia dice qualcosa di significativo da questo punto di vista. Il bisogno di possedere l'altro, al di là della dimensione profondamente diciamo così sessuale, dice qualcosa di vero. Io possiedo l'altro, io posso manipolare l'altro ai miei bisogni, al mio tornaconto. E penso ancora una volta, questo anche in ambito lavorativo accade, purtroppo accade, e questo può divenire un vizio anche da questo punto di vista.
0: Don Tullio, grazie per le sue bellissime riflessioni, le sue parole hanno fatto breccia nel nostro cuore, ne faremo veramente tesoro. Io la ringrazio, come le chiedo sempre, porti un abbraccio, un saluto a tutti i malati che incontra lì presso l'Istituto Nazionale Tumori di Milano.
1: Ok, senz'altro lo farò.
0: Grazie a Don Tullio Prosepio, cappellano dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina ancora sotto attacco, 2 morti a Kharkiv, 22.000 persone senza elettricità. L'Estonia sposta le truppe al confine russo. Spagna, il premier Sánchez indice elezioni anticipate il 29 novembre dopo la bocciatura del decreto sull'emergenza case e il dilagare delle proteste di piazza. In Brasile Flavio Bolsonaro, figlio di Jair, vince il primo turno delle presidenziali sul rivale Lula. I due si sfideranno al ballottaggio del 25 ottobre. Caro carburanti, scade oggi lo sconto sul gasolio da 6,1 centesimi. Il taglio fiscale lascerà posto alle accise mobili. Buongiorno da Antonella Mitole. In Ucraina ancora attacchi russi, 2 morti a Kharkiv, 22.000 le persone senza elettricità e l'Estonia intanto sposta le truppe al confine russo. Sentiamo Marco Burini.
2: Per l'Ucraina sarà un inverno durissimo, l'ennesimo di una guerra infinita che sfinisce la popolazione, presa di mira quotidianamente. La scorsa notte bombardate Kharkiv, 2 morti e diversi feriti, la regione di Odessa e quella di Poltava, dove un raid sulle centrali energetiche ha lasciato più di 20.000 persone senza elettricità. La campagna di sabotaggio delle raffinerie russe ha fatto infuriare Putin, che ha ordinato di colpire le città ucraine in modo da rendere la vita impossibile. Traffico paralizzato e lavoro rallentato per milioni di persone. La popolazione ucraina paga un prezzo sempre più alto. Nei primi 8 mesi del 2026 si contano 15.000 civili uccisi o feriti, il 55% in più dell'anno scorso. E l'aggressività russa spaventa altri paesi vicini. L'Estonia sposta truppe al confine, dove sta costruendo una nuova base militare. Marco Burini, linea allo studio.
1: E intanto in Israele la cerimonia in memoria dei caduti delle forze di sicurezza del Monte Herzl a Gerusalemme apre le commemorazioni ufficiali del terzo anniversario del massacro di Hamas del 7 ottobre. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
3: Bandiere abbassate, onori militari, riconoscimento da parte del capo di Stato Maggiore dell'ADF del fatto che quelli che lui definisce successi significativi in 3 anni di guerra non cancellano le responsabilità del fallimento del 7 ottobre 2023. La cerimonia in memoria dei caduti delle forze di sicurezza sul Monte Herz a Gerusalemme apre le commemorazioni ufficiali del terzo anniversario del massacro di Hamas sul confine con la Striscia. Il presidente israeliano Herzog ha affrontato il primo ministro israeliano e ha affermato che occorre indagare su quello che è successo perché il tempo non offusca il dovere. E quanto sia diviso Israele in questo anniversario che cade in piena campagna elettorale lo si vede non solo dalle commemorazioni alternative di protesta organizzate in diverse località colpite da familiari delle vittime, ma anche dal fatto che pochissimi colpiti nel sabato nero direttamente da un lutto che correranno per un seggio in Parlamento lo hanno fatto candidandosi sia nei diversi partiti di ultradestra che più numerosi in quelli di centrosinistra.
1: Il Papa inviò un messaggio a padre Romanelli, parroco della parrocchia cattolica di Gaza, dopo che un raid israeliano sono rimaste uccise 5 persone, fra cui 2 donne ortodosse. Sentiamo Paolo Fucili.
4: Fino a quando, Signore, implora Leone XIV supplicando pace per Gaza e la sua martoriata comunità cristiana, col messaggio inviato di persona a padre Romanelli, il missionario argentino parroco della piccola parrocchia cattolica della Striscia, al mattino presto di sabato l'ennesimo raid israeliano ha ucciso in casa loro un uomo e 4 donne, fra cui Meisa e Mary, madre e figlia, ortodosse. Prego Dio per loro, le loro famiglie e l'intera comunità di Gaza, assicura il pontefice, ringraziando per l'accompagnamento alla parrocchia e ai tanti che desiderano vivere nella pace invocata ieri anche dalla finestra dell'Angelus. I cristiani di Gaza hanno pagato un prezzo enorme di sangue in 3 anni di guerra. L'episodio più doloroso furono le bombe piovute proprio sulla parrocchia cattolica a luglio di un anno fa, con 3 morti e anche padre Romanelli ferito. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il caro carburanti, scade oggi lo sconto sul gasolio da 6,1 centesimi, il taglio fiscale lascerà posto alle accise mobili che potrebbero portare a rialzi dei prezzi del diesel, avvertono le associazioni dei consumatori. Sentiamo Marco Bergamaschi.
5: Lo sconto che scade oggi verrà sostituito dal meccanismo dell'accise mobile e potrebbe portare ai rialzi dei listini. A sottolinearlo il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti e limiti di prezzo dei marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati dei prezzi. Per lo studio dell'associazione, sulla rete ordinaria il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi di euro, quello del gasolio è sceso di 13,3 centesimi con una minore spesa da 6,65 euro a pieno. Il meccanismo dell'accise mobili prevede che, salendo il prezzo del greggio, lo Stato incameri più IVA e possa compensare il rincaro diminuendo le imposte fisse. Il problema del caro carburanti non interessa solo i privati cittadini, ma anche le categorie produttive, che proseguono le agitazioni, come la protesta degli agricoltori in Calabria e quella di numerosi pescherecci in Sicilia fermi all'ancora, che non accenna a rientrare. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: E in Brasile, al primo turno delle presidenziali, Flavio Bolsonaro batte Lula e diventa così favorito nel ballottaggio del 25 ottobre. Sentiamo Maurizio Dischino.
6: Il risultato del voto di ieri in Brasile è stato inaspettato per i sondaggi e per il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, che punta ad un quarto mandato. Le urne hanno detto che Lula, candidato di sinistra del Partito dei Lavoratori, si è fermato al 45,16% dei voti, mentre con il 47,03% delle preferenze ha vinto Flavio Bolsonaro, esponente di destra del Partito Liberale, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ora agli arresti domiciliari, mentre sconta una condanna a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale del 2022. Tra i due candidati alla presidenza del Brasile c'è una differenza di poco superiore ai 2 milioni di voti. Dunque, non avendo superato il 50% delle preferenze, Bolsonaro e Lula andranno al ballottaggio il 25 ottobre per stabilire chi sarà il 40° presidente del Brasile. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E la Spagna va al voto il 29 novembre. Il premier Sanchez annuncia lo scioglimento delle Camere e la convocazione di elezioni anticipate. Sentiamo Giorgia Bresciani.
7: Dopo un intenso fine settimana di consultazioni con quasi tutto il Partito Socialista, i suoi ministri, i consiglieri e gli alleati chiave, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato stamani lo scioglimento delle Camere con 9 mesi di anticipo e la convocazione di elezioni anticipate il 29 novembre. La mossa, comunicata ieri al re Felipe, era stata caldeggiata da molti esponenti e collaboratori del PSOE dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla grande mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal. Il premier punta a ottenere dai cittadini un nuovo mandato più forte per approfondire le riforme ancora da fare, e infatti, annunciando dal palazzo della Moncloa il ritorno anticipato alle urne, ha fatto appello alla cittadinanza a scegliere se unirsi all'ondata di estrema destra oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia, perché continui a essere un baluardo di apertura e giustizia sociale. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La Corte d'Appello di Milano ha confermato il provvedimento con cui si dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva. Il Collegio dei Giudici ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Lo scorso 11 settembre la Corte aveva già confermato lo spegnimento dell'area caldo, rigettando la prima istanza delle società Acciaierie d'Italia e Ilva. Si celebrano oggi 100 anni della morte di San Bartolo Longo. Sua la supplica alla Madonna di Pompei, recitata anche ieri nel santuario da lui fondato. Sentiamo Elena Seno.
8: 100 anni dalla morte di San Bartolo Longo, apostolo del Rosario, fondatore del santuario di Pompei, luogo di incessante pellegrinaggio e devozione a Maria. Di origini pugliesi, Bartolo Longo completò gli studi di giurisprudenza a Napoli, anni tormentati, quelli dell'università, si avvicinò allo spiritismo per poi ritrovare la fede. Conobbe la contessa Marianna Farnararo de Fusco, giovane vedova con 5 figli, che poi divenne sua moglie, compagna decisiva per l'opera del santo. Per curare le proprietà di Marianna, Bartolo Longo giunse a Valle di Pompei e qui, mentre si chiedeva come salvarsi dopo le esperienze passate, sentì una voce: chi propaga il rosario è salvo, ed è il compito che Bartolo Longo portò avanti per tutta la vita. Sua la supplica la Vergine del Rosario e poi le opere di carità, l'orfanotrofio femminile, l'ospizio per i figli e le figlie dei carcerati, la congregazione delle suore domenicane figlie del Santo Rosario di Pompei. Beato nel 1980, lo scorso 19 ottobre è stato proclamato santo da Papa Leone XIV in piazza San Pietro. Elena Seno, linea allo studio.
1: Il Nobel per la medicina è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per gli studi sull'optogenetica, una tecnologia che ha trasformato le neuroscienze permettendo agli scienziati di accendere e spegnere specifiche cellule nervose utilizzando impulsi luminosi. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sadi, regia, da Antonella Mitola, una buona giornata.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla nostra città e sul territorio. Un grande grazie ai Musei Diocesani di Cremona che ci ospitano in questa location straordinaria che per noi ormai è diventata casa. Siamo in un momento saliente dell'anno, l'estate sta arrivando, ma per tanti studenti arriva il momento della maturità, di quello che viene definito l'esame di maturità. Quindi proprio su questo ci concentriamo oggi, guardandolo da diversi punti di vista. Infatti abbiamo con noi Vanna Poli, di Spazio Agio Cremona, responsabile d'area del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze della SST di Cremona.
1: Buongiorno.
0: Ben arrivata.
1: Grazie.
0: Abbiamo Filippo Giazzi, giovane collaboratore della redazione di L'Ora Buca.
2: Esatto, buongiorno a tutti.
0: Di Crotta, però.
2: Di Crotta d'Adda,
0: di Cremona, di Crotta d'Adda. Emilio Giazzi, docente di latino e greco del liceo Manin di Cremona.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Ben arrivato.
3: Grazie.
0: Ci siamo, ci siamo. Abbiamo tutti gli ospiti, siamo pronti per iniziare il nostro esame, possiamo dire, ma prima di tutto il nostro consueto rito di apertura. Ci affacciamo? Ci affacciamo. Dicevamo prima, arriva un momento impegnativo per qualsiasi studente e anche per tanti insegnanti. Come lo si attende questo momento? Filippo, partiamo da te che l'hai vissuto 2 anni fa, no?
2: 2 annetti fa è successo questo momento magico.
0: È successo,
2: è accaduto nella vita di ogni ragazzo, ogni studente, questa cosa succede, capita e forse è un bene, secondo me. Sono partito in quinta con tutti i professori
0: che scuola hai fatto?
2: Ho fatto il liceo classico al liceo Vida.
0: Okay.
2: I professori chiaramente ci davano avvertenze su questo momento della fine dell'anno, quindi l'esame di maturità, con anche un po' di pressione psicologica, che in realtà è anche giusta, perché comunque è un momento non da prendere sotto gamba, non perché dal mio punto di vista sia particolarmente difficile, ma perché è quasi un segnalibro della vita, no? Crea un ricordo ed è giusto viverlo al 100%, a pieno. Poi sicuramente un'altra cosa che ha contraddistinto quel periodo è l'ansia, perché tutti gli studenti hanno l'ansia, però secondo me l'ansia può essere vissuta in due modi diversi. Può essere un'ansia che ti spinge a dare il meglio, quindi può essere un'ansia formativa da quel punto di vista lì, e mi immagino sempre questa immagine, non so se avete presente, a volte mi capita di vedere le Olimpiadi, quelli che fanno i tuffi sincronizzati, no? Sono due persone che in realtà poi si mischiano perfettamente, diventano
0: di fianco,
2: sono uguali, no? E quindi io mi ricordo di essere immaginato quel periodo lì con la mia ansia tangibile, palpabile di fianco a me, no? Saliamo gli scalini e poi diventiamo due individui, no? Allo stesso quando siamo sul trampolino, perché alla fine lì ti devi buttare.

0: E quindi la vedo un po' così. Poi chiaramente c'è chi l'ansia la vive in modo più complicato. Può effettivamente diventare un blocco. E quindi lì dipende un po', secondo me, da persona a persona. Io ti parlo poi della mia esperienza.
1: Certo.
0: Sono riuscito fortunatamente a vivermi la maturità in modo giusto per me. E quindi
1: Poi
0: sono abbastanza contento.
1: su questa cosa torniamo anche con Vanna, che è un po' il tuo mondo, un po' il panorama che
2: In
1: scopri.
2: effetti le due parole, narrando la sua esperienza, le due parole che prendo sono pressione psicologica e ansia, perché comunque sono i due riferimenti che hanno dominato la narrazione.
1: Corrispondono alla finestra che tu hai sul territorio?
2: Corrispondono alla finestra che ho sul territorio, corrispondono, ahimè, a una non così sempre chiara capacità di gestire queste due condizioni, non solo nel momento della maturità, ma anche negli anni precedenti o nell'anno stesso a quello che accompagna a quel momento. E spesso il confronto tra pari è quello che aiuta nel gestire questo altro io in fianco che ci accompagna sul trampolino per fare il tuffo. Ecco, viene bene il tuffo, come l'immagine che ha riportato è fantastica, quando il sincrono permette di creare un tutt'uno e quindi l'ansia anticipatoria diventa la spinta propositiva. Diventa un problema quando le due immagini non vanno alla stessa velocità e quando l'ansia va troppo avanti, blocca, e quando l'ansia tiene troppo
1: Rimane indietro,
2: indietro, allo stesso modo
1: un
2: blocca
1: freno.
2: senza permettere di andare avanti. E in questo senso credo che ci sia la necessità che tutti intorno, non solo gli adulti, ma anche i pari, sappiano cogliere chi non riesce ad andare in maniera sincrona con questa immagine che bene ha rappresentato.
1: Adesso ci torniamo con alcuni dati, alcuni numeri. Intanto, prof, come si arriva alla maturità?
3: Dalla parte dei prof. Ma allora, io generalmente ho classi quinte. Ne parlo ogni tanto perché è giusto, però cerco anche di adottare nel mio comportamento in classe una sorta di equilibrio, nel senso che secondo me è importante prima di tutto che i ragazzi imparino e che imparino in modo sereno e con il desiderio di imparare, cioè con l'interesse per quello che fanno. È chiaro che in quinta la maturità poi va a coronare, no, tutto questo percorso e quindi ci si prepara a questo momento. Poi dipende dall'anno, ad anni alterni, io in quinta faccio o italiano oppure latino-greco. Quindi la prova di italiano, parlo dell'indirizzo in cui io insegno, è un po' meno temuta,
1: Fa
3: diciamo,
1: meno paura,
3: fa meno
1: ecco.
3: paura. Poi normalmente sono ragazzi che sono comunque abbastanza portati per la scrittura, per la lettura, eccetera. La prova di traduzione invece è più impegnativa, cioè indubbiamente
1: Ce lo confermo.
3: confermo,
1: C'è la voce.
3: genera un
1: Confermo
3: po' tutti di
1: pienamente.
3: ansia, però ecco, la questione è proprio quella di affrontare, no, questo percorso in modo da costruire qualche cosa. Cioè, la maturità è il momento finale, è un momento importante perché si traduce in una valutazione fondamentalmente, no? Una valutazione che per i ragazzi viene ad essere un po' come dire, il lascia passare, no? E anche magari il coronamento dei loro sforzi. Cioè, facciamo presto tutti a dire il voto non è importante. Non è così vero, cioè per loro è importante. Il voto finale è importante e questo può generare ansia. Io devo dire, dal mio punto di vista, dal punto di vista appunto di chi sta
1: Insegnante.
3: dietro la cattedra, duole dirlo, però la generazione di oggi è parlo in modo generale, naturalmente,
1: Certo.
3: rivela diverse fragilità nella gestione anche dell'insuccesso che può esserci, che può essere, cioè sto parlando anche di insuccessi molto piccoli, cioè una verifica che non va come vorrebbe l'alunno, una valutazione che è un po' inferiore rispetto a quello che si aspetta. Secondo me è difficile per loro vedere anche il momento della valutazione come, e quindi anche quello della maturità, come un momento formativo, ma quello è. cioè quello deve essere. Il voto non corrisponde a persona, non è quello che sei, almeno secondo me è così. Poi
1: dovrebbe essere,
3: così, ecco, io lo dico sempre ai ragazzi, guarda che questa verifica magari non è sufficiente, però non sei tu insufficiente, è questo compito, non sei tu incapace, cerca di migliorare, insomma, quindi ecco, su questo passaggio secondo me bisogna lavorare molto.
1: Ci affacciamo sulla nostra prima rubrica di oggi, che è il quadrante, quindi diamo i numeri. Un'indagine condotta da Scuolanet insieme agli psicologi e psicoterapeuti dell'associazione DITE nel 2024 riporta che 6 studenti su 10 hanno dichiarato di aver modificato le proprie abitudini alimentari a causa dell'ansia da esame, quindi prima della maturità. Ancora di più, il 70% sono quelli che segnalano disturbi nel sonno e che poi di conseguenza fanno uso di sostanze in grado o di mantenere attivi oppure di riposare meglio. Ce l'accennavi un po' prima, Vanna. Cosa succede in questo quinto anno o anche prima, negli anni precedenti?
2: Sì, non è il quinto anno. Il quinto anno offre degli stimoli, degli spunti che slatentizzano una condizione che interiore che accompagna, perché ciò che avviene solo in quel momento lì probabilmente è una situazione occasionale che potrebbe non ripetersi, come ahimè potrebbe essere l'avvio di qualcosa. Disturbi alimentari, disturbi del sonno, l'indagine condotta dagli psicologi, consideriamo che già questa indagine va a intercettare soltanto una minima parte, perché non tutti gli studenti avranno voluto rispondere. Nonostante gli sportelli psicologici presenti all'interno delle scuole da anni sono non frequentati anche per un pensiero di stigmatizzazione da parte del resto degli studenti nei confronti di chi si rivolge, perché c'è una scarsa cultura sia da parte dei ragazzi che da parte delle famiglie della positività che può derivare da rivolgersi allo psicologo. Dobbiamo distinguere l'alterazione del comportamento sia alimentare e del sonno con quella che è una situazione del qui ed ora, da quelli che sono invece i veri e propri disturbi. Tuttavia non vanno mai sottovalutati, in nessuno dei casi vanno osservati, e anche la persona che in quel momento sta cambiando, quindi lo studente, il ragazzo, la ragazza che in quel momento stanno cambiando le loro abitudini, devono riuscire a concretizzare il fatto che avviene se avviene in quel momento o se poi è una condizione che possono portarsi addosso a lungo. Allora in questo caso necessita di un ascolto, di avere un aiuto, e anche nel momento in cui si concretizza capire se prima di quel momento ci sono state delle avvisaglie, o comunque se in occasione di situazioni stressanti quello è stato il comportamento tipico che la persona ha incontrato per reagire all'ansia. In questo caso a volte i ragazzi si confrontano tra di loro e si autosupportano, e va bene nel momento in cui all'interno del gruppo di pari c'è qualcuno che però è sufficientemente forte per accompagnare fuori da questa difficoltà l'amico o l'amica, insomma.
1: Come insegnanti, come scuola, quali sono gli strumenti positivi che si mettono in campo? Un po' ce lo anticipavi prima.
3: Sì, allora noi come scuola abbiamo naturalmente uno sportello, un sportello chiamiamolo psicologico, insomma, che si occupa proprio di gestire le problematiche che emergessero chiaramente soprattutto da parte dei ragazzi, perché sono loro che si rivolgono, no, appunto a questo servizio di loro iniziativa. Poi è chiaro che gli insegnanti, il consiglio di classe, la dirigenza della scuola comunque monitora situazioni che possono emergere anche, no, semplicemente nella gestione normale, quotidiana della classe. Però noi stiamo parlando qui, non voglio dire di casi limite, però di casi che purtroppo magari evidenziano qualche qualche complessità, qualche difficoltà, qualche sofferenza. Sì, è giusto chiamarla sofferenza perché sono forme di sofferenza. Però c'è anche, ecco, io la vedo anche dal punto di vista della gestione gruppo, perché io ho davanti comunque 20, 22, 23, 25 ragazzi, no? C'è anche una questione di gestione della, chiamiamola, ansia collettiva, no? Cioè, che è una, come diceva prima Filippo, può essere anche una mossa, una spinta in positivo, no? Io tendo sempre a sdrammatizzare, ecco, cioè tendo sempre ad essere uno che lì, come dire, che un po' no, non è uno sminuire, cioè lo sdrammatizzare non è uno sminuire, infatti è difficile questo
1: stare su questo, questo equilibrio,
3: perché occorre mettere in atto una certa dose di equilibrio, cioè bisogna capire fino a dove si può sdrammatizzare, fino a dove invece è necessario intervenire, ecco. Però secondo me il compito dell'insegnante è quello di usare un po' il bastone, la carota, no? Come si suol dire. Cioè, laddove è necessario intervenire anche con un pochino di durezza, secondo me bisogna farlo, perché è educativo anche quello. E laddove invece emergono alcune difficoltà, accoglierle. Perché la cosa fondamentale, secondo me, è accogliere. Cioè, il ragazzo va accolto per quello che è. E da lì ci si può lavorare. Se non si accolgono i ragazzi, è difficile creare un rapporto positivo in quello che è chiamato il dialogo educativo.
1: Del tuo rapporto, insomma, privilegiato con il tuo alter ego ansioso di fianco, ci hai raccontato prima. Hai qualche aneddoto interessante su questa ansia collettiva, su questo, oppure magari in positivo, cioè abbiamo avuto un momento di difficoltà prima dell'esame, ma poi
0: allora,
1: si è sdrammatizzato.
0: Allora, sì, ci sono vari flashback quelli che si possono raccontare. Allora, di ansia collettiva, beh, sicuramente l'ho vissuta più prima degli iscritti, diciamo, perché poi, secondo me, l'esame orale è una cosa che va vissuta un po' anche a livello individuale, non so, la vedo un po' come un duello personale con la scheroplitica di professori, poi. Quindi, quello lì sì. Invece, per gli iscritti, sentivo proprio la comunanza, proprio il disagio di tutti noi studenti.
1: Forse si crea una comunanza che mai prima d'ora si è vista.
0: Sì, forse sì anche, forse sì. E comunque arrivi all'esame di maturità dopo 5 anni, non è poco tempo. Quindi le persone le hai conosciute e sai comunque nel bene o nel male dove andare a parlare con quella determinata persona. Un pochino, poi c'è chi si conosce meno, c'è chi si conosce di più. Però è questo il bello e secondo me è quello, come dicevo prima, che poi ci porteremo dietro, perché tra tanti anni, quando sarò anziano, non so cosa mi ricorderò, sicuramente mi ricorderò dell'esame di maturità, magari neanche di cosa ho parlato, del voto in sé, però di quel momento lì e di averlo vissuto con i miei compagni e magari e con i professori, che comunque anche loro ti seguono da 5 anni, quindi anche lì si instaura un rapporto. Però ho un aneddoto divertente, molto Vai. Veloce, di questo mio amico. Lui è entrato nell'aula, tra l'altro è l'unico esame orale a cui ho assistito. Okay, lui entra con un fare molto da sceriffo nel vecchio West. Nel vecchio West si siede, proprio con un grande nonchalance, lo guardiamo, gli danno il foglio, perché c'è l'immagine, no? C'avevamo l'immagine noi. Guarda l'immagine, proprio gli leggo negli occhi che non aveva idea di cosa parlare. Proprio lo guarda, fa, poi inizia a parlare, si crea dei castelli, eppure ha funzionato. Quindi anche questo, secondo me, questo non vuol dire che è una tecnica da utilizzare, però l'ansia a volte, secondo me, in questo caso, se, come dicevamo prima e come dicevano anche loro, se utilizzata nella maniera giusta e calibrata soprattutto, può permetterti di superare proprio magari un tuo limite. E quindi questo, secondo me, può essere un grande valore aggiunto, perché comunque la maturità, vuoi non vuoi, è un ostacolo e è forse il primo grande ostacolo degli studenti, perché Poi mi capita adesso all'università, tutti gli esami orali in questo caso sono così alla fine. Poi ci sono quelli meno pesanti, più pesanti, però il livello di stress io lo percepisco molto simile. E quindi secondo me è un ostacolo che è giusto superare.
1: Non tutti sono d'accordo, ti dirò. E ci spostiamo nella seconda nostra rubrica, ci spostiamo nell'osservatorio del nostro Torrazzo. Cristina Gazzi, che è una docente, un anno fa scriveva sul quotidiano La Ragione: «Dopo 30 anni di maturità, da interna, esterna e presidente, ribadisco con forza e dolore che questo esame non ha più alcun senso. Sono stati raggiunti livelli di contraddizioni, aleatorietà, superficialità e falsità che fanno star male chi ha il coraggio di essere onesto». Una visione ottimistica sulla maturità. Prof, partiamo da te. La tua collega sostanzialmente. Allora, leggendo l'articolo, lei puntava molto sul fatto della fase preparatoria all'esame in sé, cioè diceva si vedono voti gonfiati per alzare la media, perché così il volto della scuola è diverso. Chiaramente parlava evidentemente della sua esperienza, le esperienze che ha incrociato lei, e poi diceva che effettivamente, lo accennavi già tu anche prima, quel voto con le università che fanno spesso i test in quarta, quindi l'anno precedente, ha un valore che a livello pratico è molto basso. Quindi questi erano un po' i temi caldi dell'articolo.
3: È un discorso estremamente complesso, io cerco di essere molto sintetico, perché dico come
1: noi penso. Discorsi semplici non piacciono.
3: No, ho notato. E ovviamente dico quello che penso io, c'è un'opinione personale, certo. Questa di uno che insegna liceo Vanin, ma che
1: da qualche anno
3: da 23 anni o 20, no di più 24 anni qui, e poi un po' di anni prima, quindi insomma sono 30 anni anch'io che insegno, quindi un pochino di esperienza ce l'ho. Allora, io non sono così pessimista, anzi secondo me l'esame di maturità ha ancora un valore, che un pochino prima Filippo ha lasciato trapelare. Potremmo definirlo una sorta di, tra virgolette, rito di passaggio. Secondo me è un momento importante in cui il ragazzo si mette alla prova, comunque, no, davanti a qualche cosa, si mette alla prova con qualche cosa che in qualche modo lo sollecita a dare il meglio di sé. Secondo me è un passaggio importante, questo io, e l'ho visto in tanti anni di insegnamento e in tanti anni di esami di maturità, perché onestamente non ne scampo uno, se non c'è un anno in cui io riesca a scampare l'esame
1: di maturità. Se non è interno, è esterno.
3: Ultimamente, questi ultimi anni sono stato molto interno, in realtà a me piace molto andare esterno, perché mi piace confrontarmi con altre realtà e anche con realtà diverse dalla mia, tanto è vero che io di solito faccio domanda per fare il presidente, in questo modo così finisco nei professionali, finisco nei tecnici, cioè c'è una posso osservare, no, una situazione molto molto ampia, quindi però insomma, tornando a noi, io a quello che avete chiesto, io non sarei così pessimista, cioè è vero qualche voto un pochino, lei parla di voti gonfiati, secondo me non è vero che sono gonfiati, almeno per l'esperienza che faccio io normalmente, cioè è un sistema difficile da spiegare. I ragazzi si presentano alla maturità con un credito scolastico, cioè con un pacchetto di punti che entrerà poi nella loro valutazione finale. È chiaro che in quinta si cerca un attimino, allo scrutinio finale, di essere oggettivi, ma nello stesso tempo anche non troppo severi, cioè quel mezzo punto magari lo si dà in modo tale da fargli ottenere quel punticino in più.
1: Beh, di premiare anche una certa costanza in un percorso.
3: Ma certo, per premiare un percorso, quindi io non sarei così disfattista, anzi mi sento di essere più costruttivo e più ottimista. Poi il valore del voto finale è il valore che è, ha il valore che ha, anche perché l'esame, come si sa, è un terno al lotto, cioè ti può anche capitare, puoi essere molto bravo e puoi in quel momento essere sfortunato, perché ti capita quella domanda che tu, a cui tu non rispondi bene o non sai rispondere, non siamo perfetti, no?
1: per fortuna.
3: Esatto.
1: Vanna, l'osservatorio che hai di Spazio Agile è molto particolare, privilegiato sicuramente. Si riesce, al di là delle fatiche che ci raccontavi prima, anche a far emergere la positività e la bellezza di alcuni momenti nel percorso scolastico, come questo che forse è l'ultimo rito di passaggio che è rimasto per i ragazzi?
2: Allora, innanzitutto chiariamo, Spazio Agio A sta per adolescenti e Gio per giovani adulti, perché raccoglie, ha la finalità di raccogliere ragazzi dai 14-15 anni fino ai 21-24 anni. E, il nostro osservatorio su Spazio Agio si sta formando.

0: di conclamato disagio, di difficoltà importante. Ecco, Spazio Agio ha l'intenzione di intercettare prima queste condizioni e di fare proprio quello che hai detto tu, di probabilmente anche cambiare la visione di quello che è quel momento di disagio e di ansia, spostandolo sugli aspetti positivi, così come stanno facendo adesso diversi gruppi di tra pari, che sono gestiti anche dal consultorio di Cremona, per favorire il riorientamento del pensiero negativo verso un qualcosa di positivo e soltanto se davvero è una situazione di disagio conclamato arrivare ai servizi. Vogliamo attraverso questo spazio dare la possibilità fuori dal contesto istituzionale, quindi è lontano da quella che potrebbe essere pensata lo stigma della psichiatria, della neuropsichiatria infantile, delle dipendenze. Offrire attraverso i nostri professionisti al di fuori, quindi in uno spazio decontestualizzato,
1: Uno spazio neutro, possiamo
0: uno
1: dirlo.
0: spazio neutro, in questo caso è vicino alla scuola di seconda opportunità in piazza Papa Giovanni XXIII, al martedì pomeriggio lo sportello è accessibile a chiunque, diffonderemo e stiamo diffondendo anche la locandina con un numero di telefono dove ci sarà sempre qualcuno che risponde e la nostra intenzione è anche quella di arrivare nelle scuole agli insegnanti per dare loro anche a loro una visione differente di quello che può essere a volte il comportamento dei ragazzi. Ahimè, vuole dirlo che c'è a volte una difficoltà anche a saperlo leggere correttamente e rischia di essere non accompagnato e non chiaramente letto e si rischia di vedere soltanto l'aspetto negativo e non le caratteristiche positive. Personalmente mi accompagna e accompagno tutti i miei collaboratori con quello che dalle nostre parti si chiama MCQ, miglioramento continuo della qualità. Vuol dire partire da un problema e guardarlo sempre come se fosse il punto di partenza per qualcosa che deve migliorare, perché se diventa l'ostacolo, allora ci fermiamo tutti. Quindi l'Osservatorio dello Spazio Agio mira a spostare in un'accezione positiva e se necessario, ricondurre ai servizi deputati le situazioni.
1: Filippi, in una battuta perché il tempo non ci aiuta, un augurio a tutti i ragazzi che si stanno preparando alla maturità.
2: Allora, ragazzi, io vi auguro di vivere questo momento nel bene o nel male, ma al massimo vostro, insomma, di cercare di fare il meglio possibile. Poi, non l'ho detto prima, però questa qui è la mia esperienza. Chiaramente c'è chi vive la maturità molto diverso da come l'ho vissuta io. In ogni caso, secondo me, è un qualcosa che da soddisfatti o non soddisfatti vi ricorderete. Quindi creare ricordi in questo periodo che è un po' troppo veloce, secondo me, è bello.
1: Grazie davvero per questa lettura positiva e secondo me è bello che abbiamo concluso la nostra puntata ragionando sugli aspetti positivi e sul valore che questo momento può avere per tutti. Quindi grazie davvero a Vanna Poli, Emilio Giazzi e Filippo Giazzi,
2: Grazie
1: che
2: mille.
1: citiamo in serie apposta.
2: Grazie.
1: E un augurio di buon esame di maturità a tutti e noi continueremo ad affacciarci nelle prossime settimane. Ciao a tutti e grazie!

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Corpo di Cristo. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
1: L'impatto è diverso dall'immaginato. Entrando nella casa circondariale a custodia attenuata di Castelfranco Emilia, non si ha la sensazione di varcare la porta del carcere. Superati i controlli, consegnati i documenti, per accedere alle aree dove vivono e lavorano i detenuti si attraversa un'area quadrata con campi coltivati e serre ai lati. Una parte del grande cortile è circondata dal nastro bianco e rosso perché c'è uno scavo archeologico in corso. Ci troviamo in un forte costruito al tempo dello Stato Pontificio. C'è un passaggio frequente di persone che trasportano carrelli con cui attraversano il lungo vialetto che congiunge i due edifici principali del carcere. Qui infatti le attività svolte dai detenuti sono tante. C'è l'azienda agricola biologica, un'attività di lavanderia, un laboratorio per la produzione di presepi, una sartoria e poi un ostificio. Ci prende in consegna Francesco Pagano, a capo della cooperativa sociale che ha dato vita a questa attività. Con lui entriamo nel laboratorio a metà mattina. Qui Mauro, il detenuto attualmente addetto alla produzione delle ostie, sta lavorando già da qualche ora. Le cose da fare sono tante.
2: Ciao Mauro, c'è un freschino, guarda, fuori. Che non ti dico. Senti, bisogna preparare altri due ordini. Uno per... come andiamo a Santa Rita, e un altro per un negozio di Padova.
3: E di quanti?
2: Quello di Padova sono 40 pacchetti di particole e 50 di osti.
1: Mauro ascolta la radio mentre gira l'impasto per le ostie e lo versa su una grande piastra inserita in una macchina pressatrice.
2: A un certo punto della mia vita io ho cominciato a frequentare un gruppo di preghiera del rinnovamento nello Spirito Santo e come rinnovamento siamo entrati nelle carceri. Dall'ascolto di queste persone la richiesta che veniva era sempre la stessa: mi trovi una casa, mi trovi un lavoro, mi aiuti. E allora siamo passati insieme ad altri volontari che venivano con me e abbiamo detto: perché non costituire una cooperativa e dare lavoro a queste persone? E così abbiamo accettato questa sfida e siamo partiti.
3: Questo lavoro di me ha fatto scoprire una pazienza, e la pazienza con gli altri soprattutto, perché passa molta gente a chiedere, a fare, come si fa, come non si fa. Allora io sono un po' un orso, quindi ero un po' meno oggi. Sono stato una persona poco impegnato nella vita a fare le cose serie, quindi questo mi è una palestra per imparare ad esserci sempre, un'opportunità di rinascita, se vogliamo.
2: Pian pianino, un po' col passaparola anche, siamo riusciti oggi a dare una dimensione, diciamo, a carattere nazionale. Non è vastissima perché abbiamo poche unità nelle varie regioni di parrocchie che acquistano, però tuttavia se sommiamo il poco col molto, il molto nasce prima, come il grande nasce come piccolo, e quindi oggi siamo in una fase in cui l'ostificio riesce a mantenersi con le vendite che fa.
1: Le particole prodotte a Castelfranco da qui intraprendono un viaggio, seguendo il quale arriviamo in una delle parrocchie che le acquistano, Santa Maria del Suffragio, a Cervia, dove Don Pier Laurent Cabantus sta officiando la messa.
4: Perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo.
5: Come dice il Signore, ero in carcere e siete venuti a visitarmi. Il sacrificio eucaristico, il sacrificio della messa, è il sacrificio della croce. Penso che con il loro lavoro questi detenuti esprimano in un certo qual modo la loro supplica, la loro preghiera di dire al Signore: ricordati di me. E questo viene fatto pensando che queste ostie ogni giorno diventano il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo.
3: Inizialmente è solo pane, poi una volta benedetto però diventa il corpo di Cristo, quindi è tanta roba.
0: Si sente La Chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La popolazione ucraina si prepara a un nuovo durissimo inverno di guerra, mentre i raid russi colpiscono in maniera sempre più scientifica e mirata le città e gli snodi principali della vita economica e sociale del paese nemico.
2: La scorsa notte bombardate Kharkiv, 2 morti e diversi feriti. La regione di Odessa è quella di Poltava, dove un raid sulle centrali energetiche ha lasciato più di 20.000 persone senza elettricità. La campagna di sabotaggio delle raffinerie russe ha fatto infuriare Putin, che ha ordinato di colpire le città ucraine in modo da rendere la vita impossibile. Traffico paralizzato e lavoro rallentato per milioni di persone. La popolazione ucraina paga un prezzo sempre più alto. Nei primi 8 mesi del 2026 si contano 15.000 civili uccisi o feriti, il 55% in più dell'anno scorso. E l'aggressività russa spaventa altri paesi vicini. L'Estonia sposta truppe al confine, dove sta costruendo una nuova base militare. Marco Burini, linea allo studio.
1: Medio Oriente, nello Yemen, una studentessa sarebbe stata uccisa, altre 2 sarebbero rimaste ferite in un attacco saudita che ha preso di mira la zona di Bani Aish nel governatorato di Sana'a. Lo ha reso noto la TV degli Houthi dello Yemen, Al Masira, dopo che le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita hanno annunciato l'avvio di un'offensiva con obiettivo proprio la capitale Sana'a. Assegnato oggi ex aequo a 3 scienziati il Nobel per la medicina 2026. Il prestigioso riconoscimento internazionale è andato allo statunitense Carl Deisseroth e ai suoi colleghi tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Torniamo in Italia con l'economia sulla difficile vertenza Electrolux, ore di confronto tra aziende e sindacati al Ministero delle Imprese. Secondo fonti sindacali, la multinazionale svedese avrebbe presentato oggi un piano di investimenti in Italia per un totale di 90 milioni ed una revisione delle produzioni. Bloccati i licenziamenti annunciati, il nuovo piano che Electrolux ha presentato al Ministero prevede comunque in totale 1.250 uscite volontarie in 3 anni, con un progetto di incentivazione all'esodo anticipato per circa 600 impiegati e 650 operai. L'insegnante come magister, maestro, colui che sai che per questo merita rispetto. È il messaggio che il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha affidato oggi in occasione della giornata mondiale degli insegnanti alla delegazione di docenti che ha incontrato in prefettura a Milano. Poco prima Valditara aveva visitato l'educandato statale Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS, anche ora al 335 12 43 722. Ed io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Salvatore.
1: Grazie a voi Federico, ben trovati a tutti i radioascoltatori.
0: Senti, io lo dico, tu sei in questo momento a Lourdes, quindi stiamo facendo questa trasmissione da Lourdes. Questo è un piccolo segnale perché ci fa capire che sei con tante persone lì a pregare, quindi parleremo dell'Eucaristia, insomma le due cose si toccano, potremmo dire, in qualche modo, no?
1: Eh sì, in questo luogo straordinariamente caro alla nostra tradizione, dove nel 1858 la Vergine Maria parlò a Bernadette Soubirous, insomma l'Eucaristia è celebrata con una grande intensità, è il cuore di tutto il pellegrinaggio e soprattutto gli ammalati qui ricevono nell'Eucaristia un balsamo sulla loro sofferenza, nella loro malattia. E l'Eucaristia è veramente guarigione qui, non solo per gli avvenimenti straordinari che durante la celebrazione eucaristica frequentemente sono avvenuti, ma per quella guarigione soprattutto spirituale che ciascuno di noi sente ogni volta che si accosta a questi luoghi benedetti.
0: Allora, Don Salvatore, noi parliamo ancora dell'Eucaristia, l'abbiamo fatto nella puntata scorsa, la dobbiamo completare ovviamente perché bisognerebbe fare un convegno, dovremmo dire questo. Insomma, noi la esauriamo in due puntate, quelle che stiamo dedicando ovviamente proprio in queste settimane ai sacramenti. Ecco, io ti chiedo di continuare quel discorso, di riprendere da dove abbiamo interrotto la settimana scorsa, domenica scorsa.
1: La settimana scorsa abbiamo trattato della parte ebraica, di come l'Eucaristia affonda le sue radici nella tradizione della Berakà ebraica, della Pasqua ebraica. L'Eucaristia, lo ricordiamo, è stata istituita all'interno della cena ebraica che Gesù insieme ai suoi discepoli celebra all'interno del Cenacolo di Gerusalemme, e a quella cena ebraica Gesù dà un nuovo significato. E abbiamo visto anche i brani fondazionali, quelli più antichi, che testimoniano come Gesù abbia non soltanto fondato e celebrato questo sacramento importante, fonte e culmine della vita della Chiesa, ma anche lo abbia comandato ai suoi discepoli di fare questo in sua memoria. E dopo la prima celebrazione, in quel Giovedì Santo nel Cenacolo di Gerusalemme, i discepoli sono stati fedelissimi nel celebrare ogni domenica, nel giorno cosiddetto del sole, la celebrazione eucaristica come luogo ritrovo della comunità, che ha dato pian piano identità alla comunità dei credenti. Abbiamo delle testimonianze extrabibliche antichissime, si pensi alla prima apologia di Giustino nel 150, che scrivendo all'imperatore vuole in qualche modo far comprendere come le accuse di cannibalismo che si andavano diffondendo, le quali dicevano che i cristiani si cibavano del corpo, di un corpo in un'assise fatta di domenica, Giustino giustamente fa comprendere all'imperatore che si tratta di una celebrazione fatta con il pane e con il vino e che rende viva e presente la vita e la morte di Cristo, e ci si ciba della sua vita. E Giustino è impressionante come lucidamente descriva tutta l'intelaiatura della celebrazione eucaristica che ancora oggi la Chiesa fedelmente vive attraverso la Santa Messa. È chiaro che poi nel corso dei secoli tante cose sono cambiate, è cambiata la lingua con la quale normalmente celebriamo la Santa Eucaristia, che è la lingua volgare. Con il Concilio Vaticano II si è data la possibilità di celebrare nelle lingue locali e non più soltanto in latino, così come poi si è affermato dal IV secolo in poi. E si è cambiata la modalità, le formule, anche i riti si sono adeguati, però fondamentalmente tutta l'intelaiatura, tutta l'impostazione della sacra Eucaristia è rimasta sempre la stessa. Cominciamo proprio con l'adunanza. Quando i cristiani si raccolgono per celebrare insieme l'Eucaristia, sentono proprio il bisogno di riunirsi per formare questo corpo mistico che è appunto il corpo di Gesù, simboleggiato, l'abbiamo visto la settimana scorsa, dall'unico pane. Nelle prime comunità dei credenti era molto forte il segno dell'unico pane che è spezzato, diventato particole, diventato parte di quell'unico pane, finita per nutrire il corpo di Cristo che è la Chiesa. E quella adunarsi già è un segno importante. E poi chiaramente con il diffondersi del cristianesimo un'unica pagnotta di pane non era più sufficiente per celebrare l'Eucaristia, e quindi abbiamo compreso come la nascita delle ostie già confezionate ha facilitato la celebrazione della Santa Messa, per non stare lì a spezzare tante volte diverse pagnotte. E dopo il radunarsi, ecco che ciascun credente dovrebbe anticipare rispetto all'orario della Santa Messa per prepararsi bene al mistero eucaristico, il sacerdote entra all'interno dell'aula liturgica con un abito particolare che lo mette in comunione con tutte le celebrazioni eucaristiche in tutto il mondo. È il colore liturgico che richiama il tempo liturgico che si sta vivendo: il verde per il tempo ordinario, il bianco per le grandi solennità come Natale e Pasqua o le solennità dei Santi, in modo particolare le feste della Madonna, il viola che invece richiama nella sua austerità il tempo quaresimale di penitenza e di preparazione alla Pasqua, o l'attesa dell'Avvento nelle sue 4 settimane, e il rosso invece che ricorda il sangue che viene utilizzato non soltanto nel Venerdì Santo o nella Domenica di Passione, la Domenica delle Palme, ma anche nella festa dei martiri e a Pentecoste, per ricordare il fuoco dello Spirito. Ecco, quindi questi 4 colori liturgici, verde, viola, bianco e rosso, indicano appunto il tempo celebrativo che ci pone in una celebrazione che si allarga a tutta l'umanità e ci pone in comunione con tutti i fratelli e sorelle che sono sparsi nel mondo. Quindi già quando entra il sacerdote così parato, con la stola e con la casula del colore liturgico, già quello è un segno forte della celebrazione comunitaria. E dopodiché il sacerdote, baciando l'altare, si rivolge alla assemblea con il segno della croce, e la gente insieme al sacerdote si segna col segno di croce. Anche questo segno così antico, che richiama una triplice consacrazione alla Trinità, al Padre al quale affidiamo i pensieri, al Figlio al quale affidiamo gli affetti toccando il nostro petto, e allo Spirito Santo al quale affidiamo il lavoro di ogni giorno toccando le spalle, che sono da sempre il luogo del carico, quindi simboleggiano in qualche modo il lavoro dell'uomo, le attività dell'uomo. E quindi si danno a Dio, si offrono a Dio, e queste 3 dimensioni, l'intellettiva, l'affettiva e la lavorativa, attraverso la triplice consacrazione alla Santissima Trinità. E il sacerdote poi, rivolgendosi all'assemblea, dona il saluto che normalmente è un richiamo di quello paolino: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, eccetera. E quel saluto dà un po' l'humus di quello che si sta celebrando. Siamo nel nome del Signore, ecco perché il Signore sia con voi, no? Nel saluto iniziale. E oltre alla risposta e con il tuo spirito, l'assemblea è invitata ad interagire già all'inizio, facendo un atto profondo di contrizione, il riconoscimento dei peccati che il celebrante invita a vivere subito all'inizio della celebrazione. Ecco perché c'è il primo sacro silenzio, così lo chiamiamo, quel primo momento di pausa che dovrebbe essere di qualche istante silenzioso di raccoglimento, nel quale ogni fedele all'inizio della celebrazione eucaristica esamina se stesso. Questo lo dice anche il Nuovo Testamento: ciascuno esamini se stesso all'interno della celebrazione per comprendere appunto se è degno di quel momento. È chiaro che noi non siamo mai in maniera assoluta degni dell'incontro con Gesù Eucaristia, però ecco, per vivere meno indegnamente quell'incontro è necessario confessare i peccati e chiedere al Signore il suo perdono. E dopo quel silenzio, il confiteor, che è questo atto di abbandono e di penitenziale che viene celebrato ad alta voce, seguito dal Kyrie eleison, fa parte dell'atto penitenziale che si conclude con l'assoluzione generale. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna, dice il sacerdote, chiudendo questa prima parte della celebrazione. Dopo questo, se è domenica o se è un giorno di festa, l'assemblea è invitata a recitare un inno antichissimo, il Gloria a Dio. Il Gloria in Excelsis Deo è un inno, uno degli inni più antichi della liturgia, nato non proprio come un inno della messa, ma centrato soltanto nel terzo, quarto secolo, ma inizialmente già nel secondo secolo.

0: inno che richiama l'inno degli angeli nel giorno dell'incarnazione, nel giorno del Natale, era utilizzato come un inno mattutino nella preghiera monastica e poi è confluito come inno della celebrazione eucaristica festiva. Dopo l'inno c'è un invito del celebrante che rivolgendosi all'assemblea dice preghiamo. È strano risentire un invito alla preghiera dopo che già si è celebrato l'atto penitenziale, il gloria e altre preghiere. Perché il sacerdote dice preghiamo e poi lascia un istante di silenzio? Perché quella preghiera che sta per essere pronunciata si chiama colletta. In realtà quel nome indica la raccolta delle preghiere che ogni fedele può pronunciare nel proprio cuore ponendola come preghiera legata a quella celebrazione. Ogni fedele infatti può offrire una celebrazione eucaristica che vive per un'intenzione particolare. L'intenzione può essere quella di un caro estinto, può essere anche di la preghiera per un vivo, per un vivente, oppure per la pace nel mondo. Ecco, tante possono essere intenzioni. E quando il sacerdote dice preghiamo, in quel momento va pronunciata la preghiera a voce, all'interno del proprio cuore. E il sacerdote poi, pronunciando la colletta, è come se volesse raccoglierle, quelle preghiere, facendosi voce di tutte quelle individuali preghiere che sono state lì pronunciate. Dopo questa orazione, appunto la colletta, ci si mette a...
1: Ecco, su questo ti vorrei chiedere, Don Salvatore, mi interessa particolarmente, no? Ecco, in quel momento una persona che segue la Santa Messa, che partecipa, può fare qualsiasi preghiera, può elevare qualsiasi preghiera al Signore, cioè, o c'è un modo particolare? Ecco, io questo ti vorrei chiedere, questa specificazione.
0: Federico, la Chiesa, come sai, da sempre associa la celebrazione della Messa delle intenzioni che possono essere anche richieste al sacerdote. Si può far celebrare la Messa, così si dice, per un'intenzione specifica. Si dice al parroco, al sacerdote celebrante, io vorrei che tu pregassi oggi per questa intenzione. Però oltre a invitare il sacerdote celebrante a pregare per un'intenzione, anche senza andare dal sacerdote, io posso, come tu dicevi, pregare per qualsiasi intenzione, anche senza comunicarla al sacerdote, perché io in quel momento sento l'esigenza di pregare per una persona ammalata, per un'intenzione specifica che porto nel cuore, e in silenzio, anche nel segreto, posso dirla al Signore, posso offrirla al Signore. Quindi tutte le intenzioni che portiamo nel cuore, in quel momento, in quell'istante di silenzio, quando il sacerdote dice preghiamo, dovrebbero essere dette, e dà quella preghiera una, in qualche modo, l'incipit a tutta la mia celebrazione. Cioè io offro quella eucaristia per questa intenzione, poi farò la comunione per questa intenzione, offrirò tutta la mia messa per questa intenzione. E quindi questa intenzione di preghiera può essere detta così con tutto il cuore all'interno di quel momento di pausa. Dopo questa colletta ha inizio la liturgia della parola, questa abbondante effusione di parola di Dio che nella celebrazione, soprattutto quella domenicale, l'assemblea riceve nutrendo il proprio cammino. Il Concilio Vaticano II ha dato la possibilità alla liturgia della parola di essere meglio curata. C'è una prima lettura che normalmente è di domenica associata alla lettura del Vangelo, e mantiene un tema unico ed è scelta proprio in base al Vangelo, alla lettura continua del Vangelo dell'anno in corso. E poi c'è dopo la prima lettura che il lettore proclama. Ecco, io dico sempre che la parola di Dio deve essere proclamata, non letta, perché non è una pagina di giornale, ma è l'annuncio della salvezza. Quindi il tono, che non dovrebbe essere né troppo ieratico né bambinesco, fanciullesco, ma dovrebbe essere un tono solenne e di proclamazione. E all'interno del Nuovo Testamento, quando si dice dell'annuncio degli apostoli, si dice che loro annunciavano la salvezza di Cristo con parresia, ecco il termine greco è parresia, che letteralmente si traduce con viso duro, ma chiaramente non è stato tradotto così perché in italiano non rende, no? Viso duro, ma significa determinazione, risolutezza, no? La parola di Dio, l'annuncio della parola dovrebbe essere offerto con risolutezza, con parresia, con determinazione. Ecco quindi la prima lettura è letta bene, lentamente e con solennità, dopodiché si proclama parola di Dio. Ecco, c'è una differenza tra la lettura prima e seconda e quella del Vangelo, alla quale poi segue parola del Signore, perché lì nel Vangelo è direttamente lui, il Kyrios, il Signore che parla alla sua comunità, alla sua Chiesa. Non è più una parola di Dio che, ispirata ai profeti, ci viene consegnata, ma è la parola diretta di Gesù che nel Vangelo ci parla. Ecco perché prima lettura, parola di Dio, poi c'è il Salmo responsoriale, che si chiama così perché c'è un ritornello, appunto un responsorio che cadenza e alterna i brani di quel Salmo scelto. E dopo c'è una seconda lettura, che normalmente è scelta di domenica tra l'epistolario paolino. Normalmente la lettura seconda non vi è durante i giorni della feria, tranne che in qualche caso eccezionale di qualche solennità o di qualche festa. E quindi dopo questa abbondante lettura della prima parte, no? La prima lettura, il Salmo, la seconda lettura, per noi cristiani arriva la proclamazione di ciò che è centrale all'interno della nostra tradizione biblica. Sappiamo che l'Antico Testamento per gli ebrei è tutto sacro, però ha un cuore che per gli ebrei è la Torah, il Pentateuco, i primi cinque libri, mentre per noi cristiani la Bibbia è tutta sacra, è tutta ispirata, ma anch'essa per noi un centro, e il centro è costituito proprio dai quattro Vangeli. Ecco perché, arrivata alla lettura del Vangelo, l'assemblea si pone in piedi e si canta il canto dell'Alleluia, un canto antichissimo di matrice ebraica, perché in questa parolina Alleluia si rende lode a Dio. Alleluia significa lodate, Yah è l'abbreviazione del nome di Dio, Yahweh, e quindi lodate Yahweh, lodate Dio. E l'assemblea si pone in piedi, canta l'Alleluia, se il momento lo prevede c'è la processione con l'Evangeliario e poi l'uso dell'incenso che viene dato al Vangelo dopo l'invito del diacono o del sacerdote che sta per proclamare il Signore sia con voi dal Vangelo, ecco, secondo Matteo, Marco, quello che nel giorno si legge. E dopo questo, e prima della lettura, c'è un altro segno interessante ed è molto intenso, perché si pone un segno di croce sulla fronte, sulla bocca e sul cuore. E dopo il sacerdote che sta per proclamare o il diacono, tutta l'assemblea si segna per tre volte, e questo lo sappiamo bene, indica una sorta di augurio, perché la parola che sta per essere proclamata, il Vangelo, possa essere compreso dalla mente, proclamato e professato sempre sulle labbra e custodito, accolto all'interno del nostro cuore. Quindi dopo questi tre segni di croce, ecco, l'assemblea si predispone ad ascoltare la parola del Vangelo. Dopodiché, come dicevamo, si proclama solennemente parola del Signore, lode a te, o Cristo, che in quel momento ci ha parlato. Dopo il bacio al Vangelo, se c'è il Vescovo, e dopo la benedizione del Vangelo, l'assemblea si pone a sedere per vivere quel momento di meditazione, di riflessione che il celebrante offre, che è appunto l'omelia. Papa Francesco ci ha donato delle indicazioni molto belle, con la semplicità che gli era propria, sull'omelia. E nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco al capitolo ottavo ha chiesto ad ogni sacerdote di parlare con parole di padre, mantenendosi aderenti al testo biblico, di offrire omelie non troppo lunghe, parolaie, ma soprattutto omelie che non vadano sopra la testa della gente, ma entrino all'interno del cuore di ognuno, no? E il modo migliore per pronunciare un'omelia efficace è quella di conoscere la propria assemblea, conoscere i propri parrocchiani, quindi averli ascoltati, conoscere le loro vite, perché quella omelia dal Vangelo possa poi aderire pienamente alla vita di ciascuno. E dopo l'omelia si pone poi un ulteriore momento di sacro silenzio, così l'abbiamo chiamato, dopo il primo che è quello del penitenziale, dopo il secondo che è quello della colletta, c'è un terzo sacro silenzio che è quello appunto meditativo, e dopo l'omelia si sta un po' seduti in silenzio per chiedere al Signore come poter mettere in pratica quel Vangelo che mi è appena stato offerto. E dopo quel sacro silenzio inizia poi la parte seguente, che è appunto la liturgia offertoriale che introduce l'Eucaristia. Si porta all'altare il pane e il vino, e il vino viene mescolato con un po' d'acqua, che come abbiamo già detto nel nostro primo incontro sull'Eucaristia, richiama il significato antico di queste coppe della beraka ebraica che venivano annacquate con un po' d'acqua, ma anche come significato spirituale che indica l'acqua e il vino, che unisce due elementi che indicano le due nature, quella umana e quella divina, che nell'Eucaristia vengono in qualche modo unite. E poi dopo l'offertorio, che può prevedere anche la raccolta di un'offerta per le esigenze della comunità, c'è quella lunga preghiera che si chiama preghiera eucaristica, che è una preghiera, ce ne sono varie nel messale, ma che richiama non soltanto l'universalità della Chiesa, perché si prega per il Papa, si prega per i Vescovi, per i sacerdoti, i diaconi, si prega per la pace, si prega per la Chiesa intera, e quella preghiera, il prefazio, precede il momento solenne della consacrazione. Dopo il canto del Santo, a Dio tre volte Santo, si pronunciano le stesse parole che Gesù ha pronunciato nel Cenacolo di Gerusalemme, sulle oblate, cioè sulle offerte, sul pane e sul vino. E quel momento dà inizio a quel che viene concesso a noi credenti della transostanziazione, cioè della trasformazione della sostanza del pane e del vino nel corpo e sangue del Signore. Dopo la consacrazione e l'adorazione al momento dell'elevazione delle oblate, quindi del pane e del vino consacrati, si è pronti per la comunione, ma prima la Chiesa ci chiede di fare un segno di pace che con il Padre Nostro in qualche modo ci preparano alla comunione eucaristica. Con la comunione eucaristica c'è l'ultimo momento di sacro silenzio, che in qualche modo diventa un silenzio di contemplazione, e questo poi chiude la celebrazione attraverso poi un'orazione finale che, seguita dalla benedizione, dà l'avvio alla missione. Quell'andate in pace al termine della messa non è semplicemente un indicatore di un qualcosa che finisce, ma di qualcosa che inizia. Ecco, Andrea Gasparino amava dire, dopo la Santa Messa, la messa inizia nella vostra vita, andate in pace, no? Dopo la messa inizia la vita nella quale calare tutta l'Eucaristia. Ecco, questo è un po' il rito che, con molta sintesi e in maniera molto veloce, abbiamo passato in rassegna per entrare ancor meglio in questo sacramento, che non si finisce mai di approfondire, di amare, di contemplare. Ecco, diceva Pio X, se gli angeli ci potessero invidiare, ma non possono perché sono creature pure, ma se gli angeli potessero invidiare, ci invidierebbero la Santissima Eucaristia, perché è questo grande mistero. Dio, diceva la Didache, ha messo il suo corpo tra le nostre mani, e noi contempliamo questo sacramento straordinario che, ahimè, purtroppo ancora tanti cristiani celebrano in maniera approssimativa, accostandosi in maniera impreparata, con distrazione o senza aver fatto la dovuta preparazione, no? Perché magari semplicemente si va alla messa del funerale o di un matrimonio, senza tener conto che invece ogni Eucaristia va ben preparata anche attraverso un momento di purificazione, soprattutto se non lo si fa da tanto tempo, no? Da mesi o da anni.
1: Ecco, su questo abbiamo 3 minuti per chiudere, Don Salvatore. Io ti chiedo come prepararsi bene alla Santa Messa, cioè magari anche la sera prima o il giorno prima, ecco, mi viene in mente
0: Ecco,
1: anche questa cosa. In che modo?
0: diciamo che in maniera remota, e dobbiamo, lo diremo anche meglio poi nella prossima, nel nostro appuntamento sul sacramento della riconciliazione, occorre prepararsi bene alla Santa Messa attraverso la penitenza, il sacramento della riconciliazione. Ma chiaramente non sempre e non tutte le volte che celebro la Santa Messa ho la possibilità di trovare un sacerdote disponibile per la confessione. E quindi innanzitutto esaminerò attraverso il giorno prima a questo incontro, a questo appuntamento, facendo una richiesta di perdono al Signore dei miei peccati, in modo che la purificazione che mi arriva prepari in qualche modo lo spazio nel mio cuore perché il seme del sacramento possa germogliare meglio. Sì, attraverso, ma anche io direi proprio nell'andare, nella chiusura della porta di casa alle mie spalle e nell'andare verso la chiesa, già quel tratto potrebbe essere vissuto veramente come una processione preparatoria e quindi dovrei sentire questo incedere verso la Chiesa come un cuore che diventa sempre più appassionato all'incontro con Gesù.
1: Bene, io ringrazio la Don Salvatore per essere stato con noi. Lo troveremo ovviamente domenica prossima. Grazie, Don Salvatore, davvero di cuore.
0: Ringrazio io a voi tutti e buona domenica.
1: Grazie a Don Salvatore. Noi ci risentiamo domenica prossima. Federico Piana vi ricorda che potete scrivere al 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora, buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli della radiogiornale della Radio Vaticana: il Papa incontra sacerdoti e religiosi della Corea, tra le divisioni testimoniate riconciliazione. Leone XIV riceve la DLV e l'associazione Donne in Vaticano, sono una ricchezza da riconoscere e valorizzare sempre più. Il premier spagnolo Sanchez ha annunciato le elezioni anticipate il prossimo 29 novembre dopo la bocciatura delle misure sulla crisi abitativa. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Leone XIV ha incontrato questa mattina in Vaticano sacerdoti, religiose e religiosi coreani a Roma, molti impegnati nella preparazione della GMG.

0: di Seul 2027 e si è augurato che i giovani ricevano la testimonianza di fede dei martiri sulla quale è cresciuta la Chiesa in Corea. Non ha poi dimenticato la divisione tra Nord e Sud. Ascoltiamo le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
1: La penisola coreana porta ancora la dolorosa ferita della divisione. Per questo vi chiedo di essere sempre uomini e donne di riconciliazione. La pace comincia nel cuore e nei rapporti quotidiani.
2: Ai 170 presenti, il Papa ricorda che la Corea, un tempo terra di missione, è diventata oggi patria di missionari nella memoria della fede e del sacrificio dei martiri, perché la memoria genera missione e la missione apre alla speranza.
1: La prossima giornata mondiale della gioventù renderà visibile tutto questo. Giovani provenienti da ogni parte del mondo arriveranno in una terra dove il Vangelo è cresciuto attraverso la testimonianza dei martiri. Vorrei che fosse un grande incontro tra memoria e futuro.
2: L'invito di Leone XIV agli organizzatori è: ascoltate i giovani, camminate con loro e aiutateli a scoprire che seguire Cristo non diminuisce la libertà, ma la rende piena, che la fede non restringe la vita, ma le apre un orizzonte più grande.
0: Dialogo, comunità, unità sono le tre parole chiave che il Papa indica alla ADLV, l'Associazione Dipendenti Laici Vaticani, e l'Associazione Donne in Vaticano, due realtà differenti ma accomunate dal servizio prestato alla sede apostolica e all'opera del Papa. Leone XIV ha ricevuto questa mattina i membri in udienza. Il servizio è di Salvatore Cernuzio.
3: Il dialogo come strumento di soluzione ai problemi, la dignità umana e la dignità del lavoro, centro di ogni azione in un'epoca di sviluppi dell'intelligenza artificiale. Leone XIV offre le coordinate per costruire all'interno della Città del Vaticano una comunità fatta di rispetto, equità e aiuto, e in questo senso evidenzia che la presenza delle donne costituisce una ricchezza che va riconosciuta e valorizzata sempre di più. Le donne, dice il pontefice, apportano, oltre a una particolare sensibilità verso persone e relazioni, anche l'insieme dei talenti umani, professionali, intellettuali, propri dell'esperienza e del pensiero femminile. Pari dignità, aggiunge Leone XIV, tutti contribuiscono, ciascuno nel proprio ruolo e impegno, alla medesima missione, e questa missione va portata avanti sulla via del dialogo, strada maestra su cui camminare con fiducia e creatività. Percorrendo insieme questo cammino, ci impegneremo a costruire sempre di più una comunità di lavoro dove le persone non vengano usate, scavalcate, dove ci si aiuti a vicenda, si riconosca a ciascuno il proprio valore e la propria competenza, evitando di generare insoddisfazioni e rancori.
0: Ora la cronaca internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha annunciato questa mattina che convocherà elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione segue la bocciatura da parte del Congresso, la Camera Bassa del Parlamento, di due decreti presentati dal governo per affrontare la crisi abitativa. Andrea De Angelis.
4: I decreti bocciati venerdì prevedevano maggiori protezioni dagli sfratti, limiti agli aumenti degli affitti, il rinnovo automatico dei contratti. Erano stati presentati dal governo dopo le grandi proteste innescate allo sfratto di Mari Carmen Abascal, una donna 87enne che viveva a Madrid, e presto diventate una generale protesta contro i prezzi troppo alti degli affitti e le operazioni speculative dei grandi gruppi immobiliari. Il governo proponeva delle misure in linea con le richieste dei manifestanti. Il Partito Popolare e Vox invece sono contrari a regolamentare il libero mercato e propongono di costruire più case, e il partito indipendentista catalano ha votato proprio contro il governo, aprendo di fatto la crisi. È probabile che ora Sanchez incentri la campagna elettorale proprio sulla crisi abitativa. L'economia della Spagna è prima come crescita in Europa, ha detto oggi annunciando le elezioni anticipate. Da mesi i sondaggi indicano le destre come favorite in vista del voto. Il Partito Popolare è il primo, Vox è quello che cresce di più.
0: In Brasile invece Bolsonaro e Lula si sfideranno al ballottaggio del prossimo 25 ottobre, dopo che al primo turno delle presidenziali il candidato di destra, figlio dell'ex presidente Jair, ha ottenuto il 47,14% dei voti, mentre il presidente uscente il 45,03%. L'affluenza è stata del 79%. Torniamo in Europa. L'Estonia sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, lo scrive il Financial Times. Intanto la prossima settimana potrebbero essere aperti due nuovi cluster negoziali per l'adesione dell'Unione Europea, dell'Ucraina e della Moldavia, mentre continuano i combattimenti sul territorio ucraino. Il servizio è di Marina Tomarro.
5: Cresce la tensione in Estonia. I vertici militari e i servizi estoni non credono che Mosca voglia una guerra su vasta scala con la NATO, almeno nei prossimi 2 anni, ma ritengono che la Russia si stia preparando ad un potenziale conflitto futuro con la piccola nazione baltica, che intanto sta spostando le truppe sempre più vicino al confine con la Russia, e la prossima settimana potrebbero essere aperti 2 nuovi cluster negoziali per l'adesione all'Unione Europea dell'Ucraina e della Moldavia. Lo ha dichiarato la commissaria europea all'allargamento Marta Kos in conferenza stampa. L'apertura dei cluster è condizionata al passaggio nel Parlamento ucraino della legge sulla minoranza ungherese, che porterebbe alla rimozione del veto ungherese sulla decisione. I cluster potrebbero essere aperti a margine del Consiglio Affari Generali del prossimo 13 ottobre, e questa notte le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco contro la regione di Odessa, colpendo infrastrutture industriali e portuali, missili russi anche nel distretto industriale di Kharkiv. Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite.
0: Le forze governative yemenite hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e dell'aeroporto di Dubab e hanno interrotto la strada fra appunto Dubab e Mocha. Lo ha dichiarato un portavoce militare, mentre il governo ha lanciato un'ampia operazione contro le forze Houthi. E i leader del G7 hanno approvato nei giorni scorsi il rilascio di 100 milioni di barili di petrolio e prodotti petroliferi nei prossimi 4 mesi. Sui motivi di questa decisione Marco Guerra ha intervistato Ettore Greco, direttore programma geoeconomia dello IAI.
6: Quello che stiamo vedendo è soprattutto uno shock dell'offerta di combustibile. Questo rilascio di una parte delle riserve, anche consistente, che dovrebbe verificarsi nei prossimi giorni, serve proprio a mitigare gli effetti di questo shock, aumentando naturalmente l'offerta di combustibile sul mercato. È importante che sia stata una risposta coordinata presa a livello di G7 per raffreddare i mercati, perché è un segnale appunto ai mercati, che hanno infatti subito reagito in modo rilevante e positivo.
7: In tutta l'Europa il carovita sta suscitando proteste, diciamo che sta diventando una questione politica quella del costo dell'energia e del carovita.
6: È un'emergenza mondiale, intanto va sottolineato, perché proteste si sono avute anche più pesanti in vari paesi del mondo, perché soprattutto in Indonesia, in Egitto, eccetera. Adesso le stiamo vedendo anche in Europa, e quindi c'è un pericolo generale di instabilità finanziaria.
0: Assegnati i premi Nobel per la medicina sono lo scienziato americano Delsarot, i tedeschi Hagemann e Nagel hanno gettato le basi dell'oprogenetica, una disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule del cervello. E quest'anno, chiudiamo con la cultura, ricorrono i 400 anni dalla dedicazione della Basilica di San Pietro e della nascita di Cristina di Svezia, 2 anniversari che riportano l'attenzione su Bernini e su un possibile messaggio nascosto delle sue opere. Il servizio è di Paolo Ondarza, che parla di uno studio di Daniela Di Serra pubblicato su About Art Online.
8: La verità di Bernini potrebbe celare un riferimento alla regina Cristina di Svezia e un messaggio legato alla sindone. Daniela Di Sarra, fotografa e umanista, riprende un'intuizione dello studioso Michael Junker, individuando somiglianze tra il volto della statua femminile nel monumento funebre di Alessandro VII in San Pietro e quello della sovrana svedese.
9: Ha un atteggiamento tranquillo, come se nascondesse un segreto, un messaggio criptico.
8: La studiosa richiama inoltre alcune corrispondenze con il Salvator Mundi, l'ultima opera di Bernini donata alla sovrana e conservata nella Basilica Romana di San Sebastiano, opera che riprodurrebbe i tratti del volto sindonico. Un segreto che lo scultore avrebbe condiviso con Cristina di Svezia e che la dispersione delle collezioni della sovrana ha contribuito a rendere difficile da ricostruire. Al centro dello studio c'è anche il tempo, capace di distruggere, ma anche di rivelare, al momento opportuno, messaggi rimasti nascosti in capolavori universali.
0: È tutto, l'informazione torna alle 15.
10: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

mio computer, non ha voglia di dormire, quasi quasi resto in casa, ci possiamo divertire, tanti amici da chattare, mille foto da guardare, la tastiera mi sorride.

0: Chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file, con il tuo numero in mano, e su di te un primo piano.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Politica italiana. Il governo ha posto oggi la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma alla legge elettorale della maggioranza. Sono previste nuove richieste di fiducia dell'esecutivo prima del voto finale di giovedì sul provvedimento. Una scelta indegna, la definiscono le opposizioni, che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha affermato Fornaro del PD, sottolineando che dal centro-sinistra erano arrivati soltanto 53 emendamenti, tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico, ha precisato Fornaro. Risultato a sorpresa nelle elezioni presidenziali brasiliane. Ieri, contrariamente ai pronostici, il presidente uscente Lula è stato superato di circa 2 punti percentuali dal candidato della destra liberale Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ora agli arresti domiciliari dopo il tentato golpe del 2022. Si andrà quindi al ballottaggio tra i due candidati il prossimo 25 ottobre.
3: Le urne hanno detto che Lula, candidato di sinistra del Partito dei Lavoratori, si è fermato al 45,16% dei voti, mentre con il 47,03% delle preferenze ha vinto Flavio Bolsonaro, esponente di destra del Partito Liberale, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ora agli arresti domiciliari mentre sconta una condanna a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale del 2022. Tra i due candidati alla presidenza del Brasile c'è una differenza di poco superiore ai 2 milioni di voti. Dunque, non avendo superato il 50% delle preferenze, Bolsonaro e Lula andranno al ballottaggio il 25 ottobre per stabilire chi sarà il 40° presidente del Brasile. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: Israele, grazie al coraggio dei nostri combattenti abbiamo ribaltato la situazione, abbiamo allontanato il pericolo immediato di distruzione dei nostri cittadini e dello Stato. Lo ha affermato oggi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu parlando durante la cerimonia commemorativa nazionale sul Monte Herzl in occasione del terzo anniversario del massacro del 7 ottobre 2023. Il premier israeliano ha poi aggiunto: abbiamo dei compiti da svolgere e intendiamo portarli a termine. A Gaza non ci sarà alcun governo di Hamas. Coloro che hanno tenuto in ostaggio i nostri concittadini vivranno di tempo preso in prestito. Karl Dieseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel sono i vincitori del Nobel per la medicina 2026. I tre scienziati hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Le parole
4: sono parole che si dicono
1: di In Blu 2000.

0: classifiche dell'estate con Max Occhiato.
1: E ancora per due settimane, per due weekend, se non sbaglio questo è il prossimo, saranno ancora le classifiche dell'estate a tenervi compagnia qui su Blu 2000, perché in fondo l'estate da calendario non è ancora finita, quindi abbiamo ancora tantissime canzoni del passato da ascoltare, tantissime emozioni da rivivere per le estati italiane di qualche o tanti anni fa, e naturalmente grazie anche al vostro sostegno, e voi ci mandate sempre messaggi anche con suggerimenti di classifiche di anni particolari con cui insomma fare questo viaggio del weekend in quest'ora insieme dalle 14 alle 15, sia di sabato ma anche di domenica, quindi ben ritrovati in questo 12 e 13 settembre. Che tempo fa dalle vostre parti? La domanda classica magari di un inizio di giornata, anche se siamo già al pomeriggio, ma che insomma vale anche per questo pomeriggio insieme, quindi scriveteci diretta @radioinblu.it. naturalmente un saluto a quelli che ci seguono dal DAB, dal canale digitale terrestre 728, e poi la nostra app da scaricare assolutamente per portarci da tutto, che è Play 2000. Allora, detto ciò, salutiamo tutti gli appassionati che non vedevano l'ora di ritornare oggi negli anni 90, e lo facciamo con l'anno 1995 in Italia. Vediamo quali sono i successi internazionali e italiani che andavano di più in quel periodo, e soprattutto la classifica ufficiale di quell'estate, partendo dalla posizione numero 10, dove abbiamo un brano che è diventato iconico di Shaggy. Io direi di ascoltarlo subito e poi ne parliamo. Questa è Bombastic, posizione numero 10.
2: Mi

Oggi di scena, signore e signori, l'anno 1995, l'estate, nel 1995 in Italia, vedeva nella chart, nella top 10, al numero 10, Shaggy con Boombastic, che è diventato un fenomeno di costume, ancora oggi si canta e si ascolta volentieri, del cantautore giamaicano, ha raggiunto le prime posizioni delle classifiche mondiali anche a seguito di questo spot pubblicitario martellante proprio in quel periodo in cui veniva usata la canzone di Shaggy. E tra l'altro la parola Boombastic è diventata anche di uso comune per definire qualcuno bombastico, bombastica, soprattutto nel gergo giovanile dell'epoca. Si intendeva una persona in senso onomatopeico da boom, nel senso di piacevole, o anche una grande persona, eccellente, specie in riferimento alla musica jazz che è citata nel brano, ma anche in riferimento alle varie persone. Quindi fenomeno di costume, Shaggy con Boombastic al numero 10 della chart estiva del 1995. Vi ricordate anche le atmosfere romantiche di Michael Jackson? Lo incontriamo subito alla numero 9 con You Are Not Alone, questa canzone di Michael, scritta dall'inconfondibile penna e stile di R. Kelly, si sente tutta, e pubblicata da Sony proprio il 15 agosto di quell'anno come secondo singolo estratto dall'album History, il volume 1. La maggioranza e la critica nei confronti di questa canzone è stata più che positiva, infatti ha ricevuto diverse nomination, tra le quali 2 Grammy Awards e anche gli American Music Awards. Video musicale con Jackson, che è entrato nella storia, e la sua allora moglie, la ricorderete, Lisa Marie Presley, che insomma è diventato iconico insieme a tutti gli altri video che ha sfornato ovviamente il grande Michael. Numero 9, estate 1995, Michael Jackson, questa è You Are Not Alone.

Abbiamo lasciato la numero 9 dell'estate 1995 in Italia. C'era Michael Jackson con la bellissima You Are Not Alone. Sfido chiunque a trovare una canzone più romantica di Michael. Insomma, ne ha fatte veramente tante di bellissime. Anche questa che troviamo in quella calda estate 1995, non lo so, perché ormai dicono che l'estate del 2026 è la più calda in assoluto, quindi non possiamo fare paragoni di nessun tipo. Di certo possiamo dire che è stato l'anno, il 1995, delle boy band. Gli anni 90 sfornavano queste boy band di grandi successi, come gli East 17 e i Take That, che incontreremo tra poco. Proprio gli East 17 li troviamo alla numero 8 con una canzone anche anomala, non molto ritmata, Hold My Body Tight, sicuramente una canzone molto romantica, mentre al numero 7, altro romanticismo pop, ce lo regalano i Take That con questa Back for Good.

Abbiamo lasciato i Take That, che ritorneranno live tra poco, almeno quelli che sono rimasti in tre, non tre somari e tre briganti, ma ovviamente tre grandi cantanti, perché come sapete si è defilato anche Robbie Williams, non vuole più partecipare a questi live di reunion insieme ai suoi ex colleghi. Back for Good, la canzone al numero 7. Al numero 6 incontriamo uno dei due artisti italiani presenti nella top 10, quindi molta musica internazionale, poca italiana, anche se la numero 1 è italianissima, ma canta in inglese. Parliamo di Zucchero Sugar Fornaciari, di Per colpa di chi, che troviamo alla posizione numero 6, mentre la numero 5 è un'altra bella canzone romantica, è stata proprio quella 1995, l'estate di Raf, con Sei la più bella del mondo.

E così siamo a metà classifica. L'estate 95 in Italia ci regalava il romanticismo e il sound inconfondibile di Raff con Sei la più bella del mondo, numero 5. Numero 4 abbiamo Scatman John, un'altra canzone up tempo molto allegra. Scatman World è il titolo della canzone ed entriamo ufficialmente in top 3. Ecco, devo dire che quest'artista io sì me la ricordavo, però non mi ricordavo in particolare il grande successo negli anni 90 di questa canzone, ovvero Shy Guy. Parliamo di Diana King. Shy Guy, singolo di questa cantante giamaicana, è stata estratta dall'album To Get Done Love del 1995 per l'appunto, e fa parte anche della colonna sonora di un film che è Bad Boys, bel film d'azione tra l'altro. Canzone, singolo di maggior successo della cantante, credo che poi non abbia sfornato nulla di così iconico, che è arrivato anche in Italia in posizione alta di questa classifica estiva, e ce ne accorgiamo perché è la numero 3 del 1995. Lei è Diana King, questa è Shy Guy.

La posizione numero 3 del nostro podio dell'estate 95 con Diana King e la sua Shy Guy. La posizione numero 2 invece è occupata da un altro iconico successo di quell'estate, ovvero La Bush con Be My Lover. E dicevamo che c'è un pizzico d'Italia ovviamente anche nella vetta, anche se la canzone è totalmente in inglese, grande successo internazionale davvero, non solo nel nostro paese. Parliamo di Baby Baby, il singolo che troviamo al numero 1 di quell'estate della cantante italiana Corona, pubblicato in quell'anno come secondo estratto dal primo album in studio di un'altra iconica canzone che poi dava il titolo appunto all'intero album, che è The Rhythm of the Night. Canzone in questo caso Baby Baby che ha riscosso grande successo raggiungendo la top 10 nelle classifiche davvero di tutto il mondo, con la prima posizione non solo dei singoli in Italia ma anche quella dance del Canada, oltre alla quinta posizione nel Regno Unito. Insomma, Corona era un vero fenomeno internazionale e anche in numerose colonne sonore di film. E naturalmente insomma un successo da riascoltare, da riballare, da insomma apprezzare nuovamente. Lo ascoltiamo qui, era la vetta dell'estate 1995 in Italia, Corona con Baby Baby.

0: classifica
1: dell'estate 1995 era La Regina con Baby Baby al numero 1. Noi voltiamo pagina e apriamo invece i successi di quest'estate, soprattutto i più programmati di In Blu 2000 con la nostra classifica personale. Vi ricordiamo anche di seguirci dall'app in questo momento, ma anche dal sito play2000.it per lo streaming e tutto quello che contiene Play 2000, anche i podcast e i contenuti on demand di In Blu 2000 e TV 2000. Allora, siamo arrivati alla nostra chart, dicevo.

Arriviamo con la top 10. Sapete che durante la settimana vi diamo le anticipazioni dalla numero 20 alla numero 11. In questo caso apriamo la top 10 ricordandovi che nella chart dei nostri più programmati abbiamo in netta salita questa settimana i grandissimi Rolling Stones con Jealous Lover, in salita per l'appunto alla numero 10. Numero 9, e la ascoltiamo volentieri, la nuova entrata più alta. Ricordiamo l'altra nuova entrata che abbiamo incontrato in settimana, ovvero alla numero 16, Arbiter di Noah Kahan. In questo caso canzone italiana, numero 9, Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, questo nuovo singolo della Gianna Nazionale scritto da lei stessa insieme a Bruno Risas e Di Martino, collaborazione importante, un brano che segna la prima collaborazione tra la rocker per eccellenza e il cantautore calabrese ad esempio. Poi ricordiamo anche che insomma questa collaborazione è stata molto apprezzata anche dalla critica. Con Gianna ha detto: ci siamo trovati subito, ha detto Brunori, si tratta di quella simpatia naturale che si crea fra spiriti affini al di là delle forme musicali e delle personalità di ognuno. E quindi vogliamo riascoltare anche questa canzone molto poetica. Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, new entry nella chart di In Blue 2000 alla numero 9. Ciao.

Meraviglioso errore, Gianna Nannini, new entry alla numero 9, è stato anche un disco in blu 2000 della settimana, giusto per la cronaca. Alla numero 8 troviamo in discesa Emma Fabri Fibra con Antidroga, numero 7 in discesa un ex numero 1, My Buddy's Ready, la bellissima canzone di Sombre, mentre al numero 6 ci scateniamo a questo punto del weekend grazie a Lonely in the Future, la canzone nuova dei The Strokes.

Un album nuovo, questo dei The Strokes, ve lo raccontavo giusto la settimana scorsa all'interno delle classifiche dell'estate che stiamo vivendo insieme in questo pomeriggio del weekend, che ha molto sorpreso e spiazzato soprattutto la critica rispetto ai suoni del passato. Hanno cambiato totalmente registro e devo dire che hanno fatto benissimo, anche perché ci piace parecchio questo nuovo sound, Lonely in the Future, la canzone in salita dei The Strokes. Alla numero 6 questa settimana, questa è la chart estiva di Blue 2000 con i più programmati dell'ultima settimana. Andiamo direttamente a metà classifica, dove sale Goya, la collaborazione tra Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa

Buon pomeriggio anche alla nostra amica Claudia, che ha apprezzato tantissimo l'anno scelto per quanto riguarda questo weekend insieme alle classifiche dell'estate, ovvero l'estate del 1995. Ha bellissimi ricordi legati a quell'anno e a quell'estate in particolare. Grazie per il tuo messaggio. Continuate a scriverci ovviamente via mail diretta at radioinblu.it. Noi siamo rimasti alla numero 5, Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, La Bella Goia, in salita, mentre al numero 4 scende l'ex numero 1, quindi è cambiato qualcosa in vetta sicuramente, Benson Boone con The Time of My Life. Andiamo in zona podio, dove perde un posto Gaia e scende alla numero 3 questa settimana con Bossa Nostra. Grande successo dell'estate anche per Safe, che è ritornato con la sua Parlar d'Amore. Abbiamo parlato anche del grande successo di Safe, che è stato inserito in una soundtrack molto importante di un evento sportivo e soprattutto ludico a livello internazionale, quindi le sue canzoni sono conosciute anche all'estero e questo ci fa un enorme piacere. Safe con Parlar d'Amore insieme a Bresh.

0: in salita la numero 2. Riacchiappano la vetta questa settimana e noi insomma parliamo anche di questo grande successo di questa coppia dell'estate 2026, ovvero Marco Mengoni, Angelina Mango, Angelina Mango, Marco Mengoni, e invertendo l'ordine dei fattori il prodotto non cambia, parliamo di Canto d'amore che ritorna a essere la canzone più programmata. Tra l'altro Marco Mengoni insieme a Giorgia, Annalisa, Joliet, Olly, Achille Lauro, Elisa, Emma, Madame, Irama, Max Pezzali e tanti altri saranno protagonisti dei nomi più forti della musica italiana in questo appuntamento Bide Music Awards, che tornerà venerdì prossimo 18 e sabato 19 settembre. Quest'anno l'appuntamento avrà un significato particolare perché questa manifestazione musicale festeggia 20 anni e insomma lo vedremo sul palco ovviamente Marco Mengoni insieme agli altri, e in questo caso lo ascoltiamo. La nuova numero 1, ritornano in vetta Angelina Mango e Marco Mengoni nella chart di Blu 2000. Questa è Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: dell'estate.
1: Continua a essere un'estate di grandi emozioni in musica. Abbiamo iniziato parlando dell'estate 1995 nel nostro paese con i grandi successi internazionali e italiani, e adesso continuiamo sull'onda delle canzoni attuali con i dati appena rilasciati dalla classifica di R1 Airplay Radio, con i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Andiamo al numero 10, canzone che abbiamo ascoltato prima anche nella nostra chart di Blu 2000, ovvero Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, è in salita. Numero 9, salgono anche Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, ascoltati anche loro prima con Goya, mentre al numero 8 è stabile Samurai J con Flamenco Paranoia. C'è l'unica nuova entrata della top 10 di Year One questa settimana, che è una dedica fin dal titolo, è il nuovo singolo di Ernia, che ha dedicato praticamente a Milano, la città che lo ha accompagnato e lo ha accompagnato anche nella crescita umana e artistica, trasformandola in questa presenza viva, in una canzone dove diventa Milano simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di se stessi. Ernia restituisce al capoluogo lombardo questa immagine lontana da quella, diciamo, più immediata e patinata e anche frenetica, quindi una Milano vissuta sulla sua pelle, fatta di strade, incontri, possibilità, ma anche contraddizioni. New entry al numero 7 della chart di Year One, e l'ascoltiamo insieme, Ernia con Dedica. Che nome

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

settimana ci sono dei cambiamenti, vi avviso subito. In vetta alla chart di Erwan, dopo il monopolio delle canzoni pseudo tormentoni estivi di questa estate 2026, tutti italiani, abbiamo delle canzoni internazionali, ma andiamo con ordine. Era Dedica di Ernia, numero 7 new entry per quanto riguarda la chart dei più programmati, anzi dei brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Andiamo al numero 6, dove sono in discesa questa settimana Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Questa è Partenope.

abituati a rimanere in top 10 da diverse settimane, più o meno per tutto il periodo estivo e anche in questa, ovvero Merck & Cremont, questo duo di producer e DJ, affiancati da Serena Brancale e The Colors con Partenope, vero tormentone tra i tormentoni di quest'estate 2026, tutti italiani, al numero 6 in discesa. La chart di Year One continua al numero 5, lui era alla numero 1 sette giorni fa, vi ricorderete, lo abbiamo nominato prima, ovvero Safe con Parlar d'amore, che nella chart di Blue 2000, lo abbiamo detto prima, è alla numero 2, in questo caso lo incontriamo e lo ascoltiamo alla posizione numero 5 della chart di Year One. E poi vi ricordiamo che lui è entrato insieme ad altri grandi della musica come Kendrick Lamar, Cypress Hill, Little Sims e tanti altri nella colonna sonora di EA Sports FC27. Io l'ho nominato malissimo, ma è che questo nuovo capitolo della storica serie calcistica di EA Sports. Qualcuno frequenta il genere, io non lo frequento, ma insomma sapete già di cosa sto parlando se insomma avete a che fare anche con le canzoni che accompagnano questo evento straordinario che viene rilasciato ovviamente in tutto il mondo anche a livello ludico. Safe con Parlar d'amore, numero 5 in discesa. Che

metà classifica dei nuovi brani, soprattutto nella nuova chart di R1 Play Radio di questa settimana. Safe con Parlare d'amore, c'è anche lo zampino di Brescia in questa canzone, ovviamente. In discesa, ex numero 1. Numero 4 in salita, Hugel Himmel Angel con Ultranate. Questa è Moving to the Sun, in salita la numero 4. Numero 3 perde una posizione, ma lo ascoltiamo alla fine di questa classifica e non vi svelo chi è, ovviamente, ve lo svelo tra pochissimo. Al numero 2 salgono invece Peggy Gou, lei che è diventata un fenomeno internazionale, recentemente ospite anche nel nostro paese, e Hyra Starr con la canzone Who Man, davvero allegra e divertente, molto pop, decisamente up tempo, al numero 2 in salita. Mentre la nuova numero 1 della settimana è lei, l'icona mondiale del pop, ovvero Madonna, che riesce a raggiungere la vetta di R1 dell'airplay radiofonico nazionale con la sua Danzeteria, nuovo singolo al numero 1 questa settimana, Madonna. Ma noi, siccome insomma portiamo avanti la bandiera della bella musica, del bel canto italiano, vogliamo ascoltare una delle canzoni di quest'estate 2026 che raggiunge la posizione numero 3 questa settimana. Troviamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, con canzone con cui vi saluto e vi auguro davvero un buon weekend. Grazie per essere stati con noi all'interno delle classifiche dell'estate, che ovviamente ritorneranno la prossima settimana dalle 14 alle 15 nei weekend. Ciao a tutti e buon fine settimana. Lui è Tommaso Paradiso.

0: Sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
1: Attenzione, tutti in studio!
2: È pronto Giacomo?
3: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
4: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
3: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
4: Di buon mattino, dal lunedì al venerdì alle 8 su

0: in Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina. L'aeronautica di Kiev ha iniziato a utilizzare armi robotizzate guidate dall'intelligenza artificiale per abbattere i droni russi, compresi i nuovi modelli più veloci e difficili da intercettare. Lo ha dichiarato il portavoce della Forza Aerea Ucraina, colonnello Yuri Ignat. Si stanno installando torrette robotizzate sui ponti, ha spiegato Ignat alla televisione nazionale, precisando che nella regione di Kiev ci sono già stati alcuni abbattimenti di droni d'attacco russi. Assegnato oggi ex aequo a tre scienziati il Nobel per la medicina 2026. Il prestigioso riconoscimento internazionale è andato allo statunitense Karl Deisseroth e ai suoi colleghi tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Col nuovo regolamento europeo in materia di diritti di chi viaggia in aereo arrivano anche in Italia norme innovative per i voli in partenza dall'Unione Europea o anche in arrivo da paesi terzi se il vettore è europeo. La borsa personale, ad esempio, si potrà sempre portare gratis in cabina.
2: Per il trolley da sistemare nelle cappelliere invece la compagnia aerea può chiedere un costo a parte, ma in modo trasparente. Al momento della prenotazione la prima opzione proposta dovrà prevederlo. Sono le nuove norme europee che scatteranno il 23 ottobre 2027. Sarà sempre possibile presentare una carta d'imbarco cartacea stampata a casa senza subire penali e chi ha fatto il check-in online e dovesse trovarsi con il cellulare scarico potrà stampare gratuitamente il biglietto al desk. In caso di ritardo di ore si parla di un indennizzo di 250 euro per i voli fino a 1500 chilometri, 400 euro per voli intermedi anche fuori Europa e per le tratte più lunghe l'importo sale a 600 euro. E chi accompagna un minore di 14 anni o una persona con esigenze specifiche avrà diritto a sedersi in un posto vicino senza supplementi di costo. Elena Seno, linea allo studio.
1: L'insegnante come magister, maestro, colui che sa e che per questo merita rispetto. È il messaggio che il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha affidato oggi in occasione della giornata mondiale degli insegnanti alla delegazione di docenti che ha incontrato in prefettura a Milano. Poco prima Valditara aveva visitato l'educandato statale Emanuele Assetti Carraro dalla Chiesa, intitolato alla moglie del prefetto di Palermo, il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, morta insieme a lui nell'agguato mafioso del 3 settembre 1982. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi è lunedì, apriamo il nostro programma, come è nostro solito, riprendendo le parole del Santo Padre di ieri, poco prima della preghiera mariana, poco prima dell'Angelus recitato in piazza San Pietro insieme ai fedeli. Il Santo Padre, nelle parole che ha rivolto ai fedeli prima della preghiera mariana, ha fatto riferimento alla parabola evangelica che era stata proclamata nella liturgia domenicale. Il Santo Padre ha detto: è Gesù, il Figlio di Dio inviato nel mondo, che però viene rifiutato da quanti avrebbero dovuto accoglierlo a braccia aperte. Chi è venuto per portare la salvezza riceve invece una condanna. Chi vuole donare la vita viene messo a morte. Ascoltiamo le sue parole.
1: Mentre ci fa riflettere sulle tante crudeltà che rovinano il mondo e la storia dei popoli, l'insegnamento di Cristo rivela la sempre più grande misericordia del Padre suo. Quel violento rifiuto, infatti, non spezza la volontà di Dio, che nella sua infinita giustizia trasforma il male in riscatto. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù stesso ricorda queste parole del Salmo che celebra l'opera meravigliosa fatta dal Signore. Proprio lo scarto diventa il fondamento che sostiene tutto. Ecco in che modo l'Onnipotente guida la storia, soccorrendoci in tutte le nostre cadute. Dio non butta mai via la nostra vita.
0: Secondo l'immagine usata nella parabola, poi detto il Santo Padre, la vigna da coltivare con giustizia è la Chiesa, che noi costruiamo o danneggiamo con le nostre scelte. E a questo proposito il Santo Padre ha voluto ricordare, proprio nell'ottavo centenario della morte, un operaio ha detto che ha lavorato con grande frutto per la Chiesa.
1: San Francesco d'Assisi. A San Francesco Gesù stesso chiese di riparare la sua chiesa. Ispirato dal crocifisso, Francesco edificò anzitutto la propria vita sul fondamento di Cristo, condividendone la povertà, la letizia e le sofferenze, fino al mistico segno delle stigmate. Uomo di preghiera ardente, pieno di carità verso tutti, fu esempio per i primi frati che condivisero la sua ascesi come autentica condizione per la riforma della Chiesa. San Francesco l'ha riparata in virtù della fede nel Signore Gesù, sanando le crepe della discordia con la testimonianza dell'amore fraterno. Carissimi, il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli. Lo testimoniano non solo la grande e vivace famiglia francescana, ma i molti doni che la sua eredità spirituale diffonde nel popolo di Dio. Mentre dunque celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace. Impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli. In quest'opera ci accompagni sempre l'intercessione di Maria Santissima, nostra Madre, alla quale ora ci rivolgiamo, spiritualmente uniti ai fedeli radunati presso il Santuario di Pompei per elevare la supplica alla Vergine del Santo Rosario.
0: Salutando i pellegrini di lingua italiana, subito dopo l'Angelus, il Santo Padre ha ribadito il suo invito, già espresso a Lourdes, a pregare il Rosario per la pace. Ascoltiamo le sue parole.
1: Cari fratelli e sorelle, domenica scorsa a Lourdes ho invitato a pregare il Rosario durante questo mese di ottobre, con la speciale intenzione che cessino le guerre e si costruisca la pace. Fra i primi a farlo sono stati i bambini, e lo stanno facendo. Dal 1° al 7 ottobre la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre promuove l'iniziativa. 1 milione di bambini recita il Santo Rosario per la pace e l'unità del mondo. Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera. E seguiamo tutti il loro esempio, invocando l'intercessione della Vergine Maria perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza.
0: Il Santo Padre ha poi ricordato che nei prossimi giorni, in occasione del 10° anniversario dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, avrà luogo in Vaticano, ha detto il Papa, un incontro in cui sono convocati i capi delle chiese orientali cattoliche e i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo. Ascoltiamo ancora le parole del Papa.
1: Sarà un momento di discernimento sinodale per individuare i passi da compiere per annunciare oggi il Vangelo con le famiglie e le giovani generazioni. Affido alla vostra preghiera questo impegno e soprattutto le famiglie che con l'aiuto di Dio sono segno di speranza e ricchezza inestimabile per la Chiesa e per la società.
0: E prima di salutare i vari gruppi di pellegrini presenti in Piazza San Pietro, il Santo Padre si è detto lieto per le tante iniziative che celebrano l'80° centenario della morte di San Francesco.
1: Ricordo in particolare quelle che hanno avuto luogo ad Assisi, con la presenza delle massime autorità dello Stato italiano. E saluto anche i radioamatori di Assisi e Foligno, che diffondono il messaggio di pace di San Francesco.

0: E adesso parliamo di una iniziativa che seguiamo ogni anno con grande, grande piacere, anche perché è un'iniziativa proprio di grande bellezza nel suo svolgersi, vorrei dire, no? Proprio in questa lunghezza in cui si svolge. Stiamo parlando di Portici di Carta, un'iniziativa che animerà il centro di Torino, appunto i portici di Torino, il 10 e l'11 di ottobre prossimi. Ne parliamo con Marco Pautasso, che è segretario generale del Salone Internazionale del Libro di Torino. Buongiorno, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno, grazie per l'attenzione che ci date.
0: Allora, come succede appunto ogni anno, Torino sarà abbellita da 2 chilometri di libri, un bellissimo percorso.
1: Sì, questa manifestazione che ormai insomma comincia ad avere qualche anno è una manifestazione davvero, davvero particolare, perché il centro, per chi conosce la città di Torino, quindi la direttrice che dalla stazione di Porta Nuova porta a Piazza Castello, Castello Reale, ecco, è attraversata da questi 2 chilometri di libri, è davvero un'infilata infinita di volumi, e che mettono insieme 71 librerie torinesi, un po' tutte tra indipendenti di catena, anche i Remenders, anche le antiquarie, i Bookingist, 56 case editrici indipendenti piemontesi e poi un'associazione che si chiama Libro Ritrovato, che mette insieme 46 espositori che espongono appunto libri antichi e fuori catalogo. Insomma, è una sorta di paese del Bengodi, insomma, per i lettori e non solo, anche perché finisce per valorizzare enormemente quello che è anche un'eccellenza, una particolarità architettonica del centro di Torino, cioè questi suoi portici fine 800, inizio 900, che sono molto ampi e molto alti, quindi consentono proprio la dislocazione di queste bancarelle che creano questa infilata, come dicevo, davvero infinita di libri. È una grande festa popolare che vuole avvicinare il più possibile le persone al libro, molto amata dai lettori forti, perché credo che una libreria così ricca, così generosa anche di chicche, perché si trovano anche, come dicevo, libri rari anche fuori il catalogo, è davvero unica nel suo genere.
0: Ogni anno Portici di Carta è dedicata ad una personalità di spicco della cultura italiana. Quest'anno il premio Nobel Dario Fo.
1: Eh sì, non potevamo esimerci, perché oltretutto c'è una doppia ricorrenza, sono i 100 anni dalla nascita.

0: 10 anni dalla morte, e tra l'altro è stato l'ultimo premio Nobel italiano, e lo ricorderemo con suo figlio Jacopo Po e con Mattias Martelli, che forse fra tutti, attore drammaturgo conosciutissimo, forse fra tutti è quello che meglio in qualche modo ha raccolto il testimone da Dario Fo. Peraltro proprio in quei giorni, nella stagione del Teatro Stabile di Torino, per la precisione del Teatro Gobetti, sarà proprio in scena con uno spettacolo scritto da Dario Fo e da Franca Rame, Lo Santo Iullare Francesco. Quindi insomma sarà infatti il titolo dell'incontro è Dario Fo, San Francesco e la rivoluzione della gentilezza, quindi in qualche modo si lega anche all'anniversario francescano questo appuntamento.
1: Sì. Poi ci sono due case editrici in maniera particolare che sono ospiti appunto di questa edizione, sono entrambi di grande interesse, devo dire, La Nave di Teseo e Terre di Mezzo.
0: Sì, è un'altra caratteristica di Portici di Carta, quella ogni anno di celebrare una grande casa editrice, una più generalista, nello specifico quest'anno appunto La Nave di Teseo, che ha compiuto tra l'altro da poco 10 anni, che insomma è diretta da Elisabetta Sgarbi, ma che è indissolubilmente legata alla figura di Umberto Eco, che la volle appunto 10 più anni fa con passione ed impegno, e quel titolo lo ricordiamo spesso e si ispira al paradosso filosofico di Plutarco, perché l'intento dei fondatori era quello in qualche modo di dimostrare che la qualità, ecco, di un progetto editoriale non dipende soltanto dal marchio legale, ma in realtà dalle persone, dagli autori e soprattutto dalle idee, che sono queste che riescono a dare continuità appunto a un progetto editoriale. E poi invece per i più piccoli, come sempre, c'è un'attenzione per un editore importante come quest'anno Terre di Mezzo, che ci porterà oltretutto grandi illustratori, autori, fumettisti come Sergio Rivotti, Marco Somà, Silvia Del Francia, Marco Paschetta, o Abby Hanlon, che addirittura arriva dagli Stati Uniti appositamente per Portici di Carta. Insomma, cerchiamo di offrire a tutta la nostra potenziale utenza, a partire davvero dai più piccoli fino ai lettori forti, davvero anche l'occasione di incontrare da vicino realtà editoriali così importanti.
1: Sono tantissimi, si tratta soltanto di 2 giornate, ma sono tantissimi gli incontri che è possibile fare appunto durante queste 2 giornate a Torino.
0: Sì, ovviamente c'è un palinsesto di incontri, utilizziamo anche spazi del centro città importanti come insomma, l'oratorio, per chi conosce la città, l'oratorio San Filippo Neri, che è una chicca, il Teatro Regio con il suo Foyer del Toro, le Gallerie d'Italia con la Sala Turinetti, la Sala Immersiva, ma anche i giardini di Piazza Carlo Felice, i giardini di San Buì e poi Piazza San Carlo, dove saranno allocate non soltanto le attività per i più piccoli, ma anche il centro interculturale con tutti i suoi appuntamenti legati alla multiculturalità e le giornate della legalità. E tra gli ospiti quest'anno abbiamo citato Jacopo Fo per la dedica a suo padre, ma Nave di Teseo ci porterà degli autori davvero importanti, perché avremo Massimo Cacciari, avremo Tash O, l'autore malese che è candidato al Booker Prize, Claudia Durastanti, sicuramente delle voci della letteratura italiana contemporanea più interessante, Ermal Meta, che non ha bisogno di grandi presentazioni, che non è soltanto un cantante, ma da alcuni anni anche l'abbiamo visto anche impegnarsi nella scrittura di libri di successo e già tradotti in più lingue, e recentemente anche in veste di maestro concertatore nella notte della Taranta nel Pignano, e che incontrerà lo scrittore Dario Montolini, e si parlerà del rapporto tra musica e letteratura. Poi abbiamo un nuovo libro di Nicola La Gioia, il nuovo libro di Chiara Gamberale, un nuovo libro di Matteo Lancini, Francesca Giannone, Marco Cassardo, Milena Palminteri, Aurora Tamigio, Elena Löwenthal. Insomma, davvero la sfilza è infinita. Speriamo davvero di poter offrire alla nostra utenza, alla nostra fedelissima utenza, voglio dire, davvero un programma di grande interesse. Penso che quest'anno davvero lo sia.
1: Lo slogan un po' di quest'anno è: a Torino la cultura è una passeggiata.
0: sì, lo è per 2 ragioni. Una, perché davvero sono 2 chilometri piacevolissimi da fare sotto i portici nel pieno centro della città, per chi ama i libri, ma non solo. E poi in realtà questo si lega anche a un altro progetto, che sono le passeggiate letterarie, che sono un po' al corollario di tutta la programmazione, sono curate dalla professoressa Alba Andreini e sono il modo un po' per attraversare Torino e riscoprire tra le spiazze, le strade, i palazzi, i luoghi e le storie che hanno ispirato tanti autori, tante autrici nel passato. E quest'anno avremo una chicca assoluta, una passeggiata notturna che si chiama La Via della Santità, dedicata ai santi sociali di Torino. Ecco, Torino ha questa particolarità di avere nella sua storia ospitato la vita e l'esperienza di alcuni santi sociali conosciuti da tutti, da Don Bosco, Allamano, Cafasso, Cottolengo, Fabi Bruno, Giulia Di Barolo, Pier Giorgio Frassati, Murialdo. È un percorso che si snoderà tra il Palazzo Barolo, il Santuario della Consolata, il Cottolengo, la Basilica di Santa Maria Ausiliatrice. Quindi insomma pensiamo che sia anche un'occasione per scoprire forse un aspetto della storia di Torino che forse non si conosce così approfonditamente, ma che invece sa raccontare molto dello spirito di questa città.
1: E poi volevo ricordare infine i due premi che verranno assegnati, uno intitolato a Gianni Mura e l'altro a Ernesto Ferrero.
0: Sì, sono due premi a cui teniamo davvero moltissimo. Il premio Gianni Mura arriva già alla sua quinta edizione ed è dedicato alla memoria di forse di uno dei più grandi giornalisti sportivi, scomparso purtroppo nel 2020. Vuole in qualche modo valorizzare e promuovere la narrativa che contribuisce anche a diffondere una cultura sportiva, soprattutto tra i più giovani. Abbiamo due sezioni, uno per il miglior libro di letteratura sportiva, abbiamo 5 candidati, sono i libri di Angelo Carotenuto, di Luciana Rotta, di Gianni Minà, di Marco Cirielli, di Luca Pisapia, e poi abbiamo anche in questo caso per i più piccoli una sezione che abbiamo voluto chiamare Fuori Classe, e questi volumi verranno scelti proprio addirittura da 81 classi di 57 scuole di 16 regioni dell'Italia. Sono appunto libri di letteratura sportiva per ragazzi e ragazze, una di Rosario Esposito La Rossa, Emanuela Busà, Emanuele Giulianelli, Caterina Giorgi, e un altro di Manila Esposito e Daria Bertone. E poi abbiamo invece, questo ci teniamo particolarmente, il premio Ernesto Ferrero, Fondazione CRT, siamo al secondo anno, e è un premio che ha una doppia valenza. Da un lato vorrei ricordare l'impegno di Ernesto Ferrero verso le case editrici indipendenti, che erano davvero nel suo cuore. Ogni anno cerchiamo celebrarne 3, quest'anno 5º, 4º, 7º, 7 colori, perché scegliamo ogni anno soprattutto l'editoria di progetto, e quindi cerchiamo di valorizzare chi davvero fa un lavoro meritorio sotto questo aspetto. E che cosa facciamo? Regaliamo 1200 volumi, lanciamo una call e poi scegliamo tra molte realtà che sono associazioni, enti pubblici, fondazioni, scuole, biblioteche, ospedali, e distribuiamo questi 1200 volumi di queste 3 case editrici a queste realtà. E quest'anno sono 16 le regioni italiane, dal Piemonte alla Sicilia, che avranno in dono questi volumi, tutte grazie alla memoria del nostro grande direttore.
1: Vorrei chiudere soltanto con un'immagine che trovo sempre molto tenera, appunto uno spazio che avete in ogni edizione, che è questo Nati per leggere.
0: Beh, Nati per leggere è, come dire, uno dei progetti a cui noi siamo più legati. Nati per leggere, ricordo, da 0-6 anni, è uno spazio che sarà in piazza San Carlo, quindi nel cuore della manifestazione, offrirà alle famiglie un luogo accogliente dove ospitare dei bambini e leggere insieme ai propri genitori appunto i titoli vincitori delle diverse edizioni del premio Nati per leggere. È un momento anche, vuol dire, quasi commovente, che riunisce i più piccoli e le famiglie, sempre grazie ai libri selezionati dal premio Nati per leggere.
1: Grazie, allora grazie a Marco Pautasso di essere stato in nostra compagnia. Vi ricordo quindi l'appuntamento a Torino con Portici di Carta il 10 e l'11 ottobre prossimi. Grazie di essere stato con noi.
0: Grazie di cuore.

E adesso, come ogni lunedì, passo la linea a Don Andrea Vena, che inaugura proprio oggi una nuova serie di trasmissioni dedicata agli uffici missionari.

0: apriamo questa rubrica dedicata agli uffici missionari per conoscere la sensibilità della Chiesa italiana proprio dedicata alle missioni. Ma oggi è una puntata speciale, cari radioascoltatori, vi saluto cordialmente tutti, perché abbiamo con noi Don Giuseppe Pizzoli, direttore nazionale delle opere missionarie, e Tommaso Galizia, che è stato segretario, che è segretario della Pontificia Opera Missionaria. Vogliamo dialogare con loro perché il prossimo 18 ottobre, giornata mondiale missionaria, è la centesima giornata, il centesimo anniversario. Don Giuseppe, buongiorno a te innanzitutto.
1: Buongiorno.
0: Don Giuseppe, vuoi parlarci di questo centesimo anniversario? Perché è una tappa importante.
1: Sì, è una tappa importante. La giornata missionaria mondiale è stata voluta 100 anni fa da Papa Pio XII, Pio XI, per animare tutte le comunità cristiane del mondo nel farsi carico, con la preghiera prima di tutto, ma anche con un sostegno economico, della missione universale della Chiesa. È una giornata che vuole avere proprio questo significato di universalità, di sentire che tutte le chiese del mondo si fanno unite nella preghiera per sostenere l'azione missionaria della Chiesa.
0: Lo scorso anno, Don Giuseppe, abbiamo avviato questa rubrica dedicata alle missioni e ci avete condiviso una serie di contatti che quest'anno poi continueremo a far conoscere, proprio per raccontare l'impegno delle singole diocesi, i singoli uffici missionari in tutto il mondo, a partire dalla sensibilizzazione, dalla preghiera, ma anche collegandoci attraverso il telefono con tanti missionari, sacerdoti e laici presenti in terra di missione. Possiamo dire che la Chiesa italiana è ancora sensibile comunque a tutto questo tema e che ci sono ancora oggi uomini e donne, giovani, che vivono l'esperienza missionaria.
1: Sì, certamente la Chiesa italiana è molto sensibile all'impegno missionario. Oggi c'è meno disponibilità di sacerdoti a partire, perché ci sono anche meno vocazioni, ma lo spirito dei laici non diminuisce, anzi sono sempre tanti i laici che si rendono disponibili anche ad offrire alcuni anni della loro vita proprio nell'impegno concreto in missione, e credo che questo sia un segnale molto importante. Quello che vediamo che ha bisogno di essere rimotivato è proprio questo spirito, questo carisma delle Pontificie Opere Missionarie, che ci aiutano a mantenere l'attenzione non solo su una missione dove c'è il nostro amico, dove c'è il nostro missionario o dove c'è il nostro istituto, ma tenere viva l'attenzione a tutta l'azione missionaria della Chiesa, e quindi a sostenere anche quei missionari che non hanno alle spalle gruppi di sostegno o di amici, perché magari provengono da paesi in difficoltà economica, però anche loro hanno bisogno di essere sostenuti nella loro azione missionaria. E quindi lo spirito del Pontificio opera proprio questo spirito di attenzione a tutta l'azione in maniera globale.
0: La giornata mondiale che celebreremo il prossimo 18 ottobre prevede anche una colletta fissa, una colletta tra virgolette obbligatoria, proprio per rispondere a quello che tu dicevi, per imparare a guardare a tutti indistintamente, soprattutto in quei casi dove non ci sono dei fondi perché la parrocchia di origine era piccola, perché il paese magari era troppo piccolo, eppure tanti missionari sono comunque partiti a servizio dei più poveri.
1: Certo, e nell'opera dei missionari anche molte chiese locali sono nate, hanno iniziato i loro primi passi in paesi anche di minoranza cristiana e comunque anche in paesi di grande povertà. Ci sono chiese locali che sono state fondate dai missionari, che adesso cominciano a camminare anche autonomamente con le loro capacità, con un grosso numero anche di vocazioni locali, ma hanno bisogno del sostegno di tutta la Chiesa, perché non hanno i mezzi concreti anche solo per formare i giovani che hanno la vocazione al sacerdozio. Quindi le Pontificie Opere vengono in soccorso di queste giovani chiese, le sostengono,

0: di non potersi poter proseguire nel loro cammino. Però certo. non c'è l'obiettivo di restare lì tutto il tempo, ma formare, e una volta che le singole realtà sono cresciute e maturate, ecco che quell'impegno ritorna alla chiesa locale, e questo è un segno importante.
1: Certo, è la chiesa locale che si fa protagonista anche della inculturazione del Vangelo, perché i missionari che vengono da fuori portano la semente del Vangelo, possiamo dire, no? Portano il primo annuncio, ma poi quando cresce una comunità locale è quella comunità locale che avrà il compito specifico di incarnare il Vangelo nella sua tradizione, nella sua cultura, nella sua realtà, per essere anche efficace nell'annuncio in quell'ambiente.
0: Don Giuseppe, e accanto a te abbiamo oggi anche Tommaso Galizia, che è stato il segretario della Pontificia Opera. Vogliamo ascoltare anche una sua testimonianza, proprio anche alla luce del suo cammino.
1: Certo, glielo passo.
0: Grazie infinite.
2: Buongiorno.
0: Tommaso, buongiorno a te. Cosa puoi dirci dell'esperienza missionaria, Tommaso?
2: Ma guardi, io posso parlare delle Pontificie Opere Missionarie nelle quali sono inserito da tanto tempo e che ho servito anche a lungo, e che costituiscono una rete mondiale di solidarietà e di aiuto alle chiese di missione, e fondamentalmente sono al servizio diretto del Papa e della Chiesa universale, e danno un aiuto soprattutto finalizzato a sostenere le chiese locali dei paesi, diciamo così, giovani chiese, soprattutto per quanto riguarda i loro bisogni pastorali, in particolare per la formazione del personale apostolico locale. Quindi parliamo di un aiuto molto importante per i seminaristi, per i futuri sacerdoti, per i religiosi, le religiose. Quindi nel panorama vasto delle varie organizzazioni che operano a sostegno per la promozione dello sviluppo di queste popolazioni, di questi paesi, le Pontificie Opere Missionarie hanno questa specificità di essere veramente a servizio delle chiese locali, perché possono loro stesse svolgere il compito di evangelizzazione. E abbiamo, negli anni in cui sono stato a servizio delle Pontificie Opere Missionarie nella direzione italiana, ho potuto ascoltare tante testimonianze di vescovi, di sacerdoti locali che hanno potuto condurre la loro opera di evangelizzazione, di apostolato, grazie all'aiuto delle Pontificie Opere Missionarie. E questo aiuto è possibile grazie al concorso dei fedeli di tutti i paesi del mondo. L'Italia, in particolare, si è sempre distinta nel sostegno alle Pontificie Opere Missionarie, attraverso un'attività capillare di animazione missionaria che si svolge nelle diocesi, nelle parrocchie, in particolare grazie ai centri missionari delle diocesi italiane, e fino ad oggi come Chiesa italiana abbiamo potuto dare al Fondo Universale di Solidarietà delle Pontificie Opere Missionarie un aiuto veramente importante, e per cui è anche questa l'occasione per ringraziare tutte le persone che in diversa maniera hanno contribuito a questo risultato. Naturalmente ci aspettiamo anche che nella prossima giornata missionaria mondiale, che si celebrerà in tutte le chiese del mondo domenica 18 ottobre, e sarà nella domenica nella quale ricorderemo anche il centenario della giornata missionaria mondiale, ci aspettiamo che non manchi il concorso di tutti i fedeli a questa opera grandiosa di sostegno alle chiese che sono in particolare in situazioni di maggiore necessità.
0: A tale riguardo, Tommaso, mi tornano alla mente le parole attribuite a Santa Teresa d'Avila, la quale diceva, così si tramanda, ma attribuite a lei: da sola faccio poco, io e Dio faccio molto, io, Dio e i soldi facciamo tutto. Cioè, ben venga la preghiera, ben venga la sensibilizzazione, ma anche in queste circostanze la raccolta delle offerte diventa veramente quel

0: segno e quel contributo concreto e necessario attraverso le quali le singole parrocchie e quindi le singole diocesi possono contribuire in un unico abbraccio a far sentire la Chiesa vicino anche a quanti vivono lontani e nella povertà, perché c'è questa esperienza: chi riceve sente che la Chiesa è con loro.
1: Certamente, è proprio questo il sentimento che ha animato le Pontificie Premissionarie fin dalla loro fondazione. In particolare ricordiamo l'opera della Beata Paolina Géricault, che nel 1822 diede inizio a quella che poi divenne la Pontificia Opera Missionaria della Propagazione della Fede, che Paolina Géricault è stata beatificata recentemente nel 2022 e che ha dato ha creato le condizioni perché si sviluppasse in Italia e nel mondo questo ampio movimento missionario di solidarietà con le chiese di tutto il mondo.
0: Io credo, collegandomi anche a quello che diceva prima Don Giuseppe, che ciascuno di noi magari ha il proprio amico missionario che è partito o ha il proprio riferimento, ecco. Ma questa è una giornata particolare, dimmi se eventualmente ho capito male, ma è una giornata attraverso la quale si vuole aiutare indistintamente tutti, a cominciare da quei missionari che non hanno tutti i sostegni necessari, perché dietro le spalle non hanno grandi gruppi. Eppure voi riuscite a raggiungere tutti perché avete un collegamento e una rete mondiale che vi permette di capire dove c'è veramente bisogno e dove poter indirizzare le eventuali offerte che i tanti fedeli daranno in occasione di questa giornata.
1: Sì, è proprio così. Facciamo notare che in questo momento le Pontificie Premissionarie stanno sostenendo più di 70.000 seminaristi minori e maggiori nelle varie parti del mondo, e quindi questi seminaristi saranno futuri sacerdoti, saranno i futuri pastori di queste chiese locali, e alcuni di loro avranno anche poi il compito di guidarle come vescovi, e quindi il contributo che si dà allo sviluppo di queste chiese è veramente grande. In particolare sono 1130 circoscrizioni ecclesiastiche nel mondo, sono quelle affidate alla tutela del Dicastero per l'evangelizzazione, la sezione per la prima evangelizzazione, la formazione delle nuove chiese, che costituiscono veramente una parte importante di tutte le circoscrizioni ecclesiastiche che sono nel mondo e che possono svolgere il loro compito di evangelizzazione e condurre le loro attività pastorali grazie al contributo di tutti i fedeli. E faccio anche notare, lo dico sulla base della mia diretta esperienza, che effettivamente le Pontificie Premissionarie non vivono del tanto di pochi, ma vivono del poco di tanti, perché veramente il Fondo Universale di Solidarietà si alimenta con i piccoli contributi, ma di tanta gente che sente nel cuore il desiderio di partecipare all'evangelizzazione missionaria, all'annuncio del Vangelo e all'annuncio dei valori del Vangelo. E siamo anche molto, molto riconoscenti a queste persone che con grande sacrificio, però contribuiscono ad un'opera così grande.
0: Io ti ringrazio di cuore, Tommaso, vorrei concludere con Don Giuseppe con due parole. Grazie Tommaso per la tua testimonianza.
2: Sì.
0: Ed eccoci Don Giuseppe, dimmi.
2: Volevo aggiungere a questa ultima affermazione di Tommaso che io sono stato missionario in Guinea-Bissau, che è una dei paesi sostenuti dalle Pontificie Opere Missionarie. Sono stato economo, quindi sono stato quello che materialmente ha ricevuto i contributi delle Pontificie Opere per l'opera di quella piccola diocesi di Bafatà, e posso testimoniare che anche la mia comunità, la mia parrocchia, che era una parrocchia ancora molto giovane con più o meno 200 battezzati all'epoca, adesso sono cresciuti, ma anche nella mia parrocchia nella giornata missionaria mondiale si celebrava la preghiera per l'evangelizzazione della Chiesa, e anche la povera gente, anche la più semplice, portava il suo contributo, la sua offerta. È il contributo della vedova del Vangelo, ma è importante perché fa sentire partecipi di questo grande movimento ecclesiale.
0: Perché in fondo, da quello che capisco, Don Giuseppe, non siamo solo noi a dare l'offerta, ma partecipano anche le stesse comunità missionarie nel loro piccolo, nel contribuire a queste.
2: Sì, sì, l'indicazione del Papa Pio XI era questa, che in tutte le chiese del mondo, chiese, parrocchie, cappellanie, santuari, in tutti i luoghi dove si celebra una messa, quel giorno la preghiera e l'offerta sia per l'evangelizzazione e per il sostegno alle pontificie opere.
0: Noi siamo lieti come Radio Vaticana di poter averti dato spazio per presentare questa giornata e aver cercato anche di sensibilizzare i nostri radioascoltatori proprio in vista di questo 18 di ottobre, che non è una colletta qualunque, ma è proprio un dare con cuore alla gente che ha bisogno. E talvolta noi ci domandiamo cosa posso fare per i lontani. Ecco, come dicevi tu all'inizio di questa nostra intervista, sicuramente pregare, sicuramente interessarsi, perché lo tocchiamo con mano che molto spesso i nostri media, televisioni, giornali, internet, non ci parlano di queste situazioni, parlano di tutto, ma non ci fanno toccare con mano la realtà del mondo e soprattutto dei poveri. Ed ecco allora che anche informarsi, anche attraverso le riviste missionarie, può essere un aiuto. E poi, per quello che si può, ciascuno può dare il proprio contributo nelle singole parrocchie o in diocesi, proprio per dire ho aiutato, animati anche dal brano del Vangelo di Matteo, il capitolo 25, avevo fame, mi dato da mangiare, avevo sete, mi dato da bere, ma ero ignorante e mi hai permesso di studiare. Ed è una cosa bella, perché la carità culturale non possiamo sottovalutarla.
2: Certo, soprattutto se questa carità culturale aiuta anche nell'opera di evangelizzazione.
0: Questo è sicuro. E Don Giuseppe, a conclusione di questa nostra intervista, io vorrei tornare al fatto che come ufficio ci avete segnalato tantissimi uffici diocesani. Lo scorso anno abbiamo avuto modo di ascoltare le testimonianze dei direttori degli uffici diocesani, ma dei loro collaboratori e di tanti laici e sacerdoti fidei donum, ossia di coloro che sono partiti come dono della fede per dare alcuni anni della loro vita a servizio dei più deboli. La cosa che ci ha colpito è che ci sono anche giovani, coppie che partono a servizio regalando il loro tempo per alcuni anni proprio in paesi di missione, e l'entusiasmo con il quale raccontavano la loro esperienza è stata veramente un'esperienza bella anche per me, sacerdote, che conduco questa trasmissione. Tu hai uno sguardo più complessivo. Che cosa dicevi prima, che sono tanti laici ormai che partono, e noi continueremo quest'anno a raccontare una volta al mese proprio la vitalità di questi uffici, ma soprattutto di tanti volti, di tanti cuori di coloro che partono. Penso anche ai giovani che vivono l'esperienza del PEM, questi progetti estivi missionari, per toccare con mano almeno un mese durante l'estate la gioia di condividere.
2: Sì, sono esperienze certamente che coinvolgono e soprattutto che trasformano la vita, possiamo dire, perché quando uno fa un'esperienza missionaria di qualche anno, poi quando torna non è più lo stesso di prima, posso dirlo anch'io personalmente, ho provato questa trasformazione proprio in me stesso. E volevo sottolineare anche il fatto che da qualche anno come Conferenza Episcopale Italiana abbiamo messo a disposizione anche dei giovani la possibilità di fare un'esperienza missionaria breve vuol dire di un anno, che sia un'esperienza di servizio ma anche di formazione, con un accompagnamento di un tutor e con tutta una formazione che accompagna. La settimana scorsa ho avuto occasione 11 giovani che si stanno preparando per un anno di esperienza missionaria accompagnata, quindi diventa servizio ma anche formazione per loro e per il loro futuro. Ecco, un'opportunità che credo che sia importante sottolineare. Sono giovani che hanno voglia di mettersi alla prova e di avere la possibilità di maturare uno sguardo diverso sulla realtà e sul mondo. E molti di questi giovani, dopo aver fatto questa esperienza di un anno, ritornano intanto con una prospettiva di vita più matura, ma anche col desiderio poi di offrire non solo un anno, ma periodi molto più impegnativi di servizio alla missione.
0: Io ti ringrazio di cuore, Giuseppe, ringrazio ancora Tommaso Galizia per la sua testimonianza. Ricordo che ogni primo lunedì del mese noi andremo in onda con questa rubrica dedicata alle missioni per dare voce a coloro che sono impegnati, ma grazie a loro per raccontare ai nostri ascoltatori il bello della Chiesa italiana e non solo, a servizio di tante comunità sparse nel mondo. Grazie Don Giuseppe, buona festa per il centenario 18 ottobre, 100 anni della giornata mondiale missionaria. Grazie Don Giuseppe.
2: Grazie. Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Ci lasciamo con una canzone per poi ridare la linea al nostro rosario. Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: I fermenti sociali e politici surriscaldano le piazze europee. Dopo le proteste in Spagna sul diritto alla casa, il premier Sanchez indice elezioni anticipate per fine novembre. Intanto la Francia continua a essere scossa dalle agitazioni degli studenti. Centinaia alle scuole chiuse, scontri e arresti. Iniziate in Israele le cerimonie in ricordo delle vittime del massacro del 7 ottobre 2023. Partecipando alle commemorazioni, il premier israeliano Netanyahu elogia il coraggio dei combattenti dell'IDF e promette: Hamas non governerà mai Gaza. Il governo pone la fiducia sui primi tre articoli della legge elettorale proposta dalla maggioranza. Previste altre fiducie prima del voto finale di giovedì. Alla Camera insorgono le opposizioni, intanto l'Istat certifica le progressive difficoltà di tante famiglie italiane. Buonasera da Andrea Domaschio. Dopo giorni e giorni di pesanti proteste di piazza a Madrid e in altre città della Spagna per la bocciatura in Parlamento della riforma sul diritto alla casa proposta dal governo, il premier Pedro Sanchez ha deciso di sciogliere le Camere e di indire elezioni anticipate che si terranno a fine novembre. Federico Plotti.
2: Alle urne il 29 di novembre, la crisi di governo in Spagna dopo la bocciatura in aula dei decreti sull'emergenza abitativa che non sono passati per il voto contrario delle destre, ma non solo, si concretizza e arriva subito al suo apice. Ad annunciare la fine dell'esperienza di questo travagliato esecutivo, lo stesso premier Sanchez, 8 anni da primo ministro, che non si è risparmiato in critiche e attacchi verso l'opposizione. Nel frattempo continuano le proteste degli spagnoli contro gli affitti sempre più alti e contro l'aumento delle abitazioni destinate ai turisti e al ricchissimo business dei soggiorni brevi. Da Barcellona a Valencia fino a Madrid lo chiamano il popolo delle chiavi. Nella capitale spagnola quasi 500.000 persone sono scese in piazza. Ma quello che sta accadendo in Spagna rischia di allargarsi in tutta Europa, perché l'emergenza a casa è una questione trasversale. Solo in Italia il 5% della popolazione vive in una condizione di stress abitativo, tra chi per il costo di mutui e affitti non ce la fa ad andare avanti e chi un tetto sopra la testa ancora non ce l'ha. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E la tensione sociale cresce da giorni anche in Francia, dove continuano e si fanno sempre più pesanti le manifestazioni degli studenti in strade e piazze di Parigi e di altre località. Centinaia le scuole chiuse, scontri e arresti. Antonio Soviero.
3: A Sartrouville, sobborgo a nord di Parigi, la polizia a cavallo carica gli studenti delle superiori. Nella capitale danneggiate le vetrine dei negozi. Nel sud del paese transalpino, una donna di 50 anni colpita al volto da un sasso perde un occhio. A Lens, nel nord, un quindicenne raccoglie una granata della polizia che gli esplode in mano, arto amputato. La Francia è nel caos per la rivolta degli studenti. Almeno 5.000 ragazzi arrestati e decine di feriti tra forze dell'ordine e personale scolastico. Oltre 400 le scuole chiuse. Continueremo a manifestare e bloccare tutto affinché il governo non ci ascolterà, racconta Samy, 18 anni, all'ultimo anno di liceo a Parigi. La rabbia degli studenti è esplosa contro i tagli all'istruzione pubblica. L'esecutivo accusa la sinistra radicale di cavalcare le proteste e domani promette anche peggio. Sciopero generale con i dipendenti pubblici che sfileranno accanto agli studenti. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Guerra in Ucraina. L'aeronautica di Kiev fa sapere di aver iniziato a utilizzare sistemi di intercettazione guidati dall'intelligenza artificiale per colpire i droni russi d'attacco con più precisione e efficacia. Intanto la tensione sale anche nei paesi baltici e in Polonia. Vito De Torre.
4: La Russia non si ferma, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov lo dichiara senza giri di parole. Mosca continuerà a condurre attacchi di rappresaglia contro obiettivi in Ucraina. Le nostre forze armate, aggiunge, stanno infliggendo una punizione per gli attacchi ucraini contro obiettivi civili. Il riferimento è soprattutto alle raffinerie gravemente colpite dai droni di Kiev. Ieri il portavoce di Putin aveva invitato le rappresentanze diplomatiche a lasciare l'Ucraina. Nessuna ambasciata estera ha seguito l'indicazione. Peskov taglia corto. La decisione spetta ai paesi che hanno le loro rappresentanze diplomatiche a Kiev. Le nostre forze armate continueranno il loro lavoro. Intanto sale la tensione nell'Europa orientale. Secondo il Financial Times, l'Estonia si prepara a possibili provocazioni russe, sposta truppe verso il confine e acquista armi capaci di colpire in profondità nella federazione. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E anche l'area del Golfo Persico è sempre a alta tensione. L'esercito yemenita ha annunciato annunciato la riconquista della città portuale di Mocha sul Mar Rosso, lo rende noto l'agenzia di stampa Saba, affiliata al governo yemenita, riconosciuto dalla comunità internazionale. Massimiliano Cocchi.
5: Lo Yemen torna a bruciare saldando i due fronti della guerra tra Iran e Stati Uniti. All'alba il presidente Al-Halimi ha lanciato l'offensiva Alba dello Yemen, un attacco su vasta scala sostenuto da 100 caccia della coalizione saudita per strappare ai ribelli Houthi filo-iraniani la capitale Sana'a e alcune zone nel sud del paese, in particolare lo stretto di Bab el-Mandeb, uno degli snodi strategicamente più importanti al mondo per le rotte marittime. I governativi hanno annunciato di averlo ripreso, i ribelli hanno smentito, rivendicando anzi l'abbattimento di caccia sauditi e dichiarando lo spazio aereo dell'Arabia Saudita non sicuro per i voli civili. È un'escalation che sembra affondare la diplomazia. Solo ieri, nelle trattative con gli Stati Uniti, Teheran aveva subordinato la riapertura dello stretto di Hormuz alla pace sul fronte yemenita e su quello libanese. Ora lo stallo rischia di trasformarsi in un incendio regionale incontrollabile. Massimiliano Coghi, linea allo studio.
1: Iniziate in Israele le cerimonie in ricordo delle vittime del massacro del 7 ottobre 2023. Partecipando alle commemorazioni sul Monte Herzl, il premier israeliano Netanyahu elogia il coraggio dei combattenti dell'IDF e promette: Hamas non governerà mai a Gaza. Alessandra Buzzetti.
6: Due commemorazioni ufficiali per le vittime civili e militari del 7 ottobre, terzo anniversario del massacro di Hamas che cade in piena campagna elettorale in un Israele ancora lacerato. Occorre indagare su quello che è successo perché il tempo non offusca il dovere, ha detto il presidente israeliano Herzog, dando voce ai comitati delle vittime che protestano per un'inchiesta indipendente. Disertano le commemorazioni ufficiali. Si capirà il prossimo 27 ottobre, giorno delle elezioni israeliane, quanto peseranno sul voto le responsabilità del governo Netanyahu, che oggi ha ripetuto che i confini sono più sicuri e che non ci sarà nessuna pietà per i terroristi che hanno preso parte all'attacco del 7 ottobre e che non meritano di vivere. Ma i raid israeliani a Gaza prendono in mira anche gli altri leader di Hamas. Ancora sotto indagine, dice l'IDF, quello che sabato scorso non ha ucciso il nuovo leader delle milizie islamiste della striscia. A morire sono stati 5 civili rifugiati in edificio, tra cui una madre con la figlia cristiana e ortodosse. Dico per loro, fino a quando, signore? Ha scritto Papa Leone in un messaggio WhatsApp al parroco latino di Gaza, Gabriel Romanelli, ringraziandolo per come accompagna la parrocchia e i tanti che desiderano solo vivere in pace. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Politica e governo. Ha posto oggi la fiducia alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale, appunto proposta dalla maggioranza. Una scelta indegna, la definiscono le opposizioni. Intanto crescono le difficoltà per tante famiglie italiane e da domani finisce il bonus accise sul diesel. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
7: Buonasera Andrea. Il ministro dei rapporti con il Parlamento Ciriani pone alla Camera la questione di fiducia sugli articoli 1, 2, 3 della legge elettorale. Quindi a partire dalla giornata di domani si voteranno 2 fiducie, una terza mercoledì, poi giovedì l'attesa per il voto finale sul provvedimento, ma a scrutinio segreto, con il rischio di un ritorno dei franchi tiratori. La maggioranza fa quadrato anche perché in caso di bocciatura ci sarebbe le dimissioni dell'esecutivo. Per le opposizioni invece si tratta di una riforma palesemente incostituzionale. Governo alle prese anche con il dossier economico legato anche al caro carburanti. Nel secondo trimestre del 2026 il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. Dai dati si certifica un aumento della pressione fiscale, un calo della propensione al risparmio delle famiglie italiane. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti, quasi 1 milione quelli che lavorano nella scuola statale italiana e fanno i conti con difficoltà crescenti. Per tutti loro il ministro dell'istruzione Valditara chiede maggiore rispetto. Raffaella Frullone.
8: Non siamo un governo repressivo, ma vogliamo educare alla responsabilità e al rispetto. L'autorità va rispettata sempre e comunque. Così il ministro dell'istruzione Valditara nella giornata mondiale degli insegnanti, istituita dall'UNESCO. Al centro il tema dell'autorevolezza, messa alla prova anche dalle condizioni in cui oggi gli insegnanti si trovano a lavorare. Stipendi che negli anni hanno perso, potere d'acquisto, contratti bloccati, problemi di mobilità e trasferimenti, un rapporto sempre più complesso con studenti e in famiglie e in casi sempre più frequenti episodi di aggressioni fisiche e verbali. A loro è andato il ringraziamento del ministro.
9: Insegnante ha un nome antico, che deriva dal latino, magister. Magister è colui che ne sa di più. Ecco, noi dobbiamo ripristinare quella società che ha il culto, il rispetto verso chi ne sa di più.
8: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Con regolamento europeo in materia di diritti di chi viaggia in aereo, arrivano anche in Italia nuove norme per i voli in partenza dall'Unione Europea o anche in arrivo da paesi terzi se il vettore è europeo. Elena Seno.
10: Più tutele in Europa per chi viaggia in aereo, a cominciare dalla borsa personale che, se rispetta le dimensioni richieste, potrà essere portata a bordo gratuitamente. Per il trolley da sistemare nelle cappelliere, invece, la compagnia aerea può chiedere un costo a parte, ma in modo trasparente. Al momento della prenotazione, la prima opzione proposta dovrà prevederlo. Sono le nuove norme europee che scatteranno il 23 ottobre 2027. Sarà sempre possibile presentare una carta d'imbarco cartacea stampata a casa senza subire penali. E chi ha fatto il check-in online e dovesse trovarsi con il cellulare scarico potrà stampare gratuitamente il biglietto al desk. In caso di ritardo di 3 ore si parla di un indennizzo di 250 euro per i voli fino a 1500 km, 400 euro per voli intermedi anche fuori Europa e per le tratte più lunghe l'importo sale a 600 euro. E chi accompagna un minore di 14 anni o una persona con esigenze specifiche avrà diritto a sedersi in un posto vicino senza supplementi di costo. Elena Seno, linea allo studio.
1: Il premio Nobel 2026 per la medicina va a 3 scienziati, 2 tedeschi e uno statunitense, le cui ricerche aprono nuove, incredibili strade per la conoscenza del nostro organo più importante e complesso, il cervello. Lucia Ascione.
11: I tedeschi Karl Desroff e Peter Hagmann, l'americano Georg Nagel, sono i 3 vincitori del premio Nobel per la medicina. Sono i pionieri di una disciplina, la optogenetica, una combinazione tra genetica e ottica fondamentale per studiare il comportamento delle cellule. Con le loro ricerche hanno gettato le basi per controllare i segnali nervosi con la luce fino a poter regolare il meccanismo funzionale dei neuroni, accendendone o bloccandone l'attività, e fino a poter individuare i circuiti cerebrali associati alle funzioni vitali. Tutto iniziato con la scoperta della proteina chiamata canal rodopsina, che se introdotta nelle cellule le rende sensibili alla luce, ed è poi proseguito con l'inserimento di quel gene nelle cellule nervose dei ratti. L'esatta comprensione dei meccanismi dell'attività del cervello è un sogno che si sta realizzando. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: E in chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a
4: in Pantheon in
5: semblance do
6: la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Elezioni in Brasile il 25 ottobre, il ballottaggio tra Lula e Bolsonaro, giornate fai d'autunno, 700 luoghi del patrimonio culturale e paesaggistico italiano aprono le loro porte al pubblico, sport e inclusione tra la corsa, le Paralimpiadi di Los Angeles 2028 e i progetti sul territorio, questi i temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia ad Alberto Giovannetti e Luca Rossi, come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335 1243722. Tra poco saremo in diretta anche sulla pagina Facebook di Vatican News, perché apriamo questa puntata parlando della figura di Robert Schumann. A Metz, città profondamente legata alla memoria di Robert Schumann, il nome del padre fondatore dell'Europa è tornato al centro del dibattito sul futuro del continente. La recente visita di Leone XIV ha dato nuovo rilievo a una domanda che Schumann si pose già all'indomani delle tragedie del Novecento: come trasformare le divisioni tra i popoli in occasione di incontro, cooperazione e pace. A conoscere da vicino la figura di Schumann e padre Bernard Ardura, sacerdote storico, per molti anni presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, che oggi è venuto a trovarci in studio. Benvenuto, padre Bernard. Lei ha seguito come postulatore la causa di beatificazione di Schumann, contribuendo a ricostruirne non soltanto la vicenda politica, ma anche la dimensione spirituale. Nel 2021 Papa Francesco ha riconosciuto l'eroicità delle virtù di Robert Schumann, dichiarandolo venerabile, un passaggio che permette di guardare alla figura del padre dell'Europa da una prospettiva meno consueta, non soltanto come uomo delle istituzioni europee, ma come cristiano che cercò di tradurre nella vita pubblica una concezione della persona, della pace e del bene comune maturata attraverso la sua fede. Ecco, partiamo, padre Ardura, dalla visita di Papa Leone a Metz nel suo viaggio in Francia, e partendo da quell'evento, innanzitutto, che cosa pensa sia rimasto più fedele allo spirito di Robert Schumann nel messaggio del Papa?
9: Penso che il Santo Padre ci ha offerto come un riassunto di quello che diceva e scriveva Robert Schumann, che prima di tutto si deve capire cosa è l'Europa. E cosa è l'Europa? E allora, quando devo accompagnare alcuni gruppi di turisti qui a Roma, li porto via dei fori imperiali. E allora possono vedere queste gigantesche mappe dell'impero romano con il suo sviluppo. E dico, guardate un po', con la conversione di Costantino è cambiato il corso della storia. E cos'è l'Europa? È la parte evangelizzata, perché l'Europa non ha confini come l'Africa o l'America. C'è un grande continente euroasiatico. E poi non dimentichiamo che più di 1000 anni fa, con il battesimo del principe di Kiev, l'evangelizzazione dei popoli slavi è iniziata. E allora veramente, in questo grande, grande continente, la parte evangelizzata si chiama Europa, il resto è l'Asia. Dunque, è un continente culturale, prima di essere politico. E esiste profondamente legato al cristianesimo, questo per la fondazione, diciamo. E poi vediamo che questa Europa, il Papa ha insistito molto nel suo contesto attuale deve tutto, o gran parte, ai monaci di San Benedetto. Con il libro, la croce, l'aratro.

0: proprio a studiare, vivere la fede e portare la civiltà. Allora Schumann ha capito questo. Quando era giovane studente in diritto, è entrato in un gruppo di giovani cristiani e si è distinto fin dall'inizio non come un uomo d'azione specialmente, ma come uno che aveva capito veramente l'essenza stessa della vita cristiana, che consiste in una relazione con Dio, relazione con il prossimo e soprattutto una sfida che Papa Francesco ha sviluppata molto spesso, l'armonia, la coerenza tra la fede professata e la vita vissuta. Allora si può dire, si può riassumere, e questo lo dice il Papa, Robert Schumann è stato un cristiano impegnato nel servizio del bene comune. Questo è il suo impegno politico e lo fa a nome della sua fede e lo vive come espressione della carità.
1: In merito a questo, Papa Leone, ritornando insomma un po' a Messa, ha parlato proprio delle radici cristiane dell'Europa. Ecco, che cosa significa concretamente questa espressione se la leggiamo attraverso Robert Schumann?
0: Robert Schumann è l'uomo di due culture per motivi storici. Drammatici, nasce tedesco in Lussemburgo, però è profondamente francese nella sua cultura. E allora, quando torna dopo appena possibile, prima della prima guerra mondiale, per fare il lavoro, la professione di avvocato, scopre che c'è una in amicizia. Il Reich ha inviato più di 160.000 funzionari e altre persone dalla Germania, e quindi ci sono i vecchi francesi che non hanno dimenticato 1870. E allora dice, è sensibilizzato, diciamo, a questo fatto. E dice, questo non può durare. Poi la prima guerra mondiale sconvolgerà tutto e la Francia, la Lorena e la Mosella diventeranno di nuovo francesi. Dunque, lui vive fin dalla sua nascita in questo ambiente. Dal punto di vista della fede, deve tutto alla mamma. Però si vede che infatti il suo progetto di attività sarà un servizio. Allora vediamo come le radici cristiane hanno portato frutti. E si può dire che tutta la sua vita è fiorita perché ha fatto dei passi da gigante, e specialmente nel 1950, quando era ministro degli esteri e che preparò con altri, ma che preparò questa famosa dichiarazione del 9 maggio, che oggi è la festa dell'Europa. Si può dire che quest'uomo ha profondamente vissuto questa relazione con Dio. Immaginiamo questo politico, ogni giorno va a messa, prega il breviario dei preti, perché lui conosce anche il latino, il greco, tutto quello che si vuole. Recita il rosario. E allora si fa penetrare in qualche modo dalla fede, dalla carità. Ci sono delle testimonianze, naturalmente, nel processo di beatificazione. E tra l'altro, una signora racconta che c'era quell'impiegato del comune, del piccolo villaggio dove viveva, non era molto attraente, era sporco, eccetera. La gente, diciamo, passava accanto così. E allora questa signora rapporta che ha parlato con quest'uomo e lui gli disse: sa, in questo comune c'è tanto il signor Schumann che quando mi vede mi dice buongiorno signore. E abbiamo la testimonianza della sua ultima collaboratrice, che è la mamma di un vescovo francese e che vive tuttora, molto anziana, e diceva, quando tornava dalla sua Lorena la domenica sera, andavo a prenderlo nella mia De Chevaux, la famosa Citroën, e quando i governi cadevano spesso nella Quarta Repubblica, quando da oggi a domani doveva lasciare il ministero, lasciava gli ori della Repubblica e tornava tranquillo nella sua vita, che era una vita quasi monastica. Allora, in un certo senso è un po' sconcertante. Perché? Perché non siamo più abituati a questo.
1: Ecco, guardando al presente, padre Bernardo, ecco, cosa direbbe Schumann dell'Europa di oggi?
0: Allora, l'Europa che lui ha preparato, ha realizzato in parte, è un'Europa che ha uno scopo, la pace, e una pace duratura. Poi questa visione è fondata anche sull'unità dell'Europa, perché gli stati, insomma, hanno disegnato le loro frontiere nel corso dei secoli. E per lui l'importante sarà la solidarietà. Per questo si decide con Jean Monnet, che era il commissario al piano francese, che elabora la parte tecnica della dichiarazione. Mettiamo in comune l'oggetto delle nostre divisioni, che era il carbone e l'acciaio, la siderurgia, quindi l'industria bellica. Lo scopo, perché diventi impensabile e irrealizzabile un conflitto di nuovo tra Francia e Germania. E quindi la sua Europa ha questi scopi. Io parlo naturalmente a titolo strettamente personale. L'Europa di oggi purtroppo si riduce alla Commissione europea. È un'amministrazione. È un'amministrazione senza anima, perché si preoccupa essenzialmente di cose economiche e finanziarie. E come tutte le amministrazioni ha un difetto, tutte le amministrazioni hanno un difetto. Devono dimostrare che sono utili e hanno la tendenza ad allargare sempre le loro competenze, anche fuori dai propri confini. Allora cerco, io capisco, ci sono delle reazioni molto forti, e in Francia particolarmente, ma non soltanto. Basta vedere le azioni in Germania, anche nei Paesi Bassi. Un rifiuto di questa Europa senza anima. Perché Schumann diceva, l'Europa deve darsi un'anima. E allora, per questo vediamo che quelli che hanno collaborato, che sia Schumann, che sia Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi, hanno in comune tutti di essere cattolici. Poi aggiungo, tutti parlano tedesco. Ma dunque, questo è l'elemento fondamentale. Allora, l'Europa di oggi, prima di tutto, dovrebbe ridimensionare la parte amministrativa e fissarsi qualche scopo, ma un scopo un po' elevato, che non si riduca all'aspetto materiale delle cose. Si deve promuovere la cultura, l'educazione, e abbiamo tanto da scambiare da un paese all'altro, perché ero proprio in vacanza in Francia quando c'è stato questo rapporto PISA, in cui si vede che ora i collegiali o i liceali francesi sono sceso alla ventitresimo posto. Quindi abbiamo tante cose da modificare, ritrovare le ragioni vere
1: di quel messaggio.
0: E questo è fondamentale.
1: Grazie padre Bernard Ardura, sacerdote storico, già presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Lo aspettiamo in un'altra occasione di nuovo qui ospite da noi, padre Bernard. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: E ora per un focus sulla situazione in Spagna, ascoltiamo Alessandro Guarasci.
2: Gli ultimi sondaggi realizzati prima che il primo ministro spagnolo Sánchez convocasse nuove elezioni anticipate non mostrano un quadro favorevole al governo a guida socialista uscente. La maggioranza degli istituti scommette su una vittoria del Partito Popolare, che però per approdare in Parlamento avrebbe bisogno di un accordo con i nazionalisti di Vox, dati in forte crescita sulla scia della crisi migratoria di Ceuta. Frammentata l'intera sinistra, Sánchez ha annunciato la convocazione di elezioni anticipate per il 29 novembre, 3 giorni dopo la bocciatura delle misure del suo governo per affrontare la crisi abitativa. La sua decisione apre una nuova fase politica in Spagna, dove le prossime elezioni legislative erano inizialmente previste per la metà del 2027. Sánchez ora punta a capitalizzare lo scontento della piazza per la bocciatura al Congresso dei deputati dei 2 decreti contro l'emergenza abitativa approvati dall'esecutivo a seguito dell'ondata di proteste scatenata dallo sfratto dell'87enne Mari Carmen Abascal. Il premier spagnolo, specializzato nella sopravvivenza e autore di un noto manuale di resistenza pubblicato nel 2019, ha ritenuto questo il momento più propizio per poter mobilitare l'elettorato di sinistra.
1: Più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti, apriranno eccezionalmente le loro porte in occasione della 15ª edizione delle giornate Fai d'autunno, l'evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre in 350 città d'Italia. Ne abbiamo parlato con Daniela Bruno, direttrice culturale Fai.
3: La certezza è proprio che si rinnova ogni anno, in realtà è alla 15ª edizione, ma non c'è niente di vecchio, perché ogni volta le aperture sono diverse, ogni volta le scoperte che noi stessi facciamo sono incredibili, perché le migliaia di volontari del FAI attivi in tutta Italia scovano dei luoghi chiusi al pubblico, poco valorizzati, poco noti, che effettivamente riempiono un weekend di meraviglie. Vale la pena andare a vedere sul sito giornatefai.it e scoprire le novità. Quest'anno un'altra novità è un filone speciale che abbiamo voluto dedicare alle aperture che riguardano il Made in Italy, l'artigianato, le imprese, quindi grandi manufatture che hanno fatto il nome dell'Italia nel mondo e che magari portano avanti eroici artigiani da centinaia di anni.
1: Ciò che caratterizza questi eventi nel corso degli anni è che riescono a unire ancora di più quella che è la penisola italiana, le isole. Ecco, riuscire tramite la cultura a fare questo non è semplice, però ecco, serve, è necessario.
3: È necessario, perché in un periodo in cui effettivamente ne sentiamo di tutti i colori, fuori dall'Italia ma anche in Italia, e in cui siamo molto spesso un po' isolati, no, da questi sistemi anche tecnologici, digitali, invece ritrovarsi tutti insieme per strada, paradossalmente anche a fare una fila nelle nostre strade o nelle nostre piazze, solo e soltanto per vedere qualcosa di interessante, di bello, che non conosciamo, che ci apra gli occhi, È sinceramente una cosa inaspettatamente importante, no? E che gratifica tutti, noi per primi che lo facciamo, ma devo dire gratifica molto anche i volontari, che sono migliaia e che non perdono l'impegno, il sacrificio a volte, la devozione nei confronti di questa attività. C'è un ritorno eccezionale, guardate, un civile servizio, così l'abbiamo chiamato, quello che il FAI fa nel appassionare gli italiani ad un patrimonio che li unisce.
4: Quest'anno, come ricordavi, valorizzazione del Made in Italy, dell'artigianato di eccellenza, dunque un'occasione ulteriore per sottolineare la qualità anche del territorio italiano.
3: Ma certo, perché in fondo l'abbiamo detto chiaramente, questo è patrimonio culturale, indubbiamente, che non è soltanto il prodotto, ma è veramente il sapere che si tramanda attraverso le mani di queste persone che a volte sono in via d'estinzione come specie rare e che invece dovrebbero essere valorizzate come davvero eroi della cultura. La cultura italiana è anche molto spesso nelle arti, ma nei mestieri allo stesso modo. E quindi ecco, ci sembrava giusto che il FAI, che tutela il patrimonio culturale, raccontasse anche questo, che è patrimonio a tutti gli effetti.
4: Chiaramente, se prima si diceva un'occasione per unire tramite la cultura tutta l'Italia, ecco, un'occasione anche, come sottolineavi, di riunire le persone, quindi in qualche modo la coesione, l'unione delle persone che si trovano anche a fare una fila per l'appunto, però ecco, il ritrovarsi, ecco, si ritrova anche questa dimensione.
3: Sì, si ritrova una dimensione sociale, la voglio chiamare così a tutti gli effetti. Non solo nella partecipazione all'organizzazione dell'evento, ripeto, i volontari, i ragazzi che fanno gli apprendisti ciceroni, che quindi dalle loro scuole con i loro docenti si impegnano tutto l'anno per imparare la storia di un luogo e poi raccontarla, ma è veramente un'iniziativa in cui il FAI è organizzatore, motore, ma di partecipazione attivissima. Pensate a tutti i proprietari privati che aprono le loro case, alle aziende, quindi imprenditori, anche qui privati, che decidono di mettere a servizio di tutti, disponibile addirittura le linee di produzione, perché si veda l'interno, o le istituzioni, dalle più grandi alle più piccole, che decidono di partecipare anche loro, no? In nome della cultura, ad un evento collettivo. Ecco, è un racconto corale di cui il FAI è soltanto il direttore d'orchestra.
4: In chiusura, qual è un invito, ecco, che vuoi fare ai nostri ascoltatori?
3: Beh, a partecipare a questa manifestazione, che per noi è importante per far capire agli italiani e alle persone quanto è importante circondarsi e quindi avere il patrimonio culturale come un pezzo del loro scenario quotidiano e decidere di farne parte, non solo andandolo a visitare, ma davvero aiutando il FAI a portare avanti la sua missione, che è appunto questa, raccontare il patrimonio italiano perché tutti se ne prendano cura insieme a noi. È anche questa, ovviamente, come sapete, un'occasione di raccolta fondi, una campagna per avvicinare le persone alla nostra attività e decidere di sostenerla iscrivendosi al FAI, quindi un piccolo contributo per fare una grande azione collettiva.

0: Questo dunque l'appuntamento con il FAI per le giornate d'autunno. Tra poco continueremo a parlare di cronaca internazionale, in particolare delle elezioni in Brasile.
1: La certezza è proprio

E dunque sarà il ballottaggio del 25 ottobre a decidere il prossimo presidente del Brasile. Al termine del primo turno, Flavio Bolsonaro ha ottenuto il

0: E allora innanzitutto ti chiedo un commento su questo primo turno elettorale in Brasile.
1: Guarda, leggendo i giornali c'è una parola che è venuta fuori in tanti delle proposizioni di articoli: tsunami del PL, partito del Bolsonaro, che supera l'onda di destra di 2018. No? E batte ricordi anche nel congresso. Guarda, non aspettavo questo, veramente non aspettavo, anche perché le previsioni, tutti i pronostici, quello che noi avevamo prima di ieri, davano naturalmente un impatto, come si dice, un'equivalenza tra loro, e perciò sarebbe un'equivalenza tecnica, un impatto tecnico. E quello che noi abbiamo visto ieri va oltre come un messaggio che qualcosa sta cambiando in Brasile, anche perché adesso noi abbiamo una vittoria della destra molto forte, con la presenza principalmente nel Senato e nel Parlamento. E adesso cosa potrà succedere fra 3 settimane? Noi abbiamo ancora quasi il 20% delle persone che non sono andate a votare.
0: Esatto.
1: Abbiamo 2 milioni e qualcosa di voti, perciò questo 20%, 10% in più va a votare. Ecco dove c'è il possibile, quello che potrà muovere il bilanciere, no? E dopo sappiamo che chi ha votato nel primo turno a Bolsonaro voterà in Bolsonaro nel secondo, chi ha votato Lula nel primo turno voterà in... Ci sono quegli altri, cioè gli altri candidati, che come si spostano questi voti che hanno avuto loro, e questa presenza delle persone che non hanno votato, cioè vorranno partecipare in questo secondo turno, nel ballottaggio, portare anche la sua affermazione sì o no a destra o a sinistra. Questo è il grande interrogativo in questo momento, ma naturalmente si aspetta ancora un momento di democrazia. Questa è la cosa più importante, perché ci abbiamo avuto anche durante venerdì e questo weekend parecchie ambasciate in Brasile che hanno chiuse le loro porte, gli ingressi anche dei consolati, con temore di insicurezza, e abbiamo visto che non è successo assolutamente niente. Così tutti sono tornati al lavoro e si ricomincia da capo.
0: 33,4 milioni le persone, i cittadini brasiliani che non hanno votato, il dato più alto registrato in un primo turno presidenziale dal 1998.
1: Esattamente questo. Perciò io credo che ancora è talmente aperto il discorso, talmente aperto, di chi Lula o Bolsonaro. La grande aspettativa di tutto questo, io mi ricordo, credo fino a quasi 70% dei voti, Bolsonaro era presidente del Brasile, cioè aveva più di 50% dei voti, e dopo alla fine, gli ultimi 30% delle urne ha recuperato Lula e l'indice di Bolsonaro è sceso. Ma ancora una volta, tutto quello che sta succedendo, con tutte le polemiche che sono state nella veglia di queste importanti consulte, e credo che abbiamo avuto anche una dimostrazione di che ancora nel Brasile la democrazia è una parola ancora che è nel cuore delle persone.
0: Grazie Silvonei.
1: Grazie a voi.
0: Responsabile della redazione in lingua portoghese di Radio Vaticana, Vatican News.

0: competizione, passione, sacrificio, ma soprattutto è un luogo in cui tutti dovrebbero poter trovare spazio, indipendentemente dalle proprie caratteristiche, dalla propria storia o dalle proprie difficoltà. Atleti, allenatori, professionisti, protagonisti di storie diverse testimoniano cosa significa davvero includere, quali ostacoli esistono ancora e quanto lo sport possa essere uno strumento potente per creare connessioni, cambiare prospettive e lasciare spazio a tutti. Un mondiale da ricordare, un percorso fatto di talento, sacrificio e tanta voglia di lasciare il segno. La nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina è tornata dal mondiale di Ottawa con una splendida medaglia d'argento al termine di un'avventura che ha portato gli azzurri fino all'ultimo atto della competizione. Una sconfitta in finale che non macchia, un'avventura che rimarrà nella storia dello sport paralimpico italiano. Un argento che rappresenta la prima medaglia iridata per la nazionale azzurra, partita senza i favori del pronostico, ma cresciuta partita dopo partita fino a imporsi come una indiscussa sorpresa ma grande protagonista del campionato del mondo. E allora sentiamo cosa ci ha raccontato il coach della nazionale, Fabio Castellucci.
1: Per noi è stato un bilancio veramente positivo, un'avventura incredibile, perché eravamo partiti, avevamo sì la voglia di fare bene, però non avevamo aspettative di certo per arrivare sul podio, perché siamo una nazionale che sta ancora costruendo, con obiettivi che sono più in là, insomma, nel tempo, senz'altro quello di qualificarci per le Paralimpiadi che ci sarà la qualificazione il prossimo anno. E quindi, avendo raggiunto questo obiettivo, per noi veramente una valutazione pienamente positiva.
0: Comunque, come dicevamo, insomma, una medaglia d'argento conquistata meritatamente, ma soprattutto in questo caso più che mai vale il concetto che non è importante, non è stato importante tanto la vittoria, la conquista dell'argento o la sconfitta in finale, però ecco, dimostrare che il movimento della pallacanestro in carrozzina italiano è un movimento vivo.
1: Assolutamente, guarda, è proprio come hai detto, va sottolineato che il nostro movimento italiano sta crescendo di anno dopo anno, è sempre stato ovviamente uno dei campionati ai vertici, diciamo, a livello internazionale, insieme al movimento del campionato italiano, cioè, riconosciamo quello spagnolo, quello tedesco, anche quello turco, è un campionato molto impegnativo, però ecco, questo ci fa capire che c'è appunto grande vita a livello proprio di club, e dove le squadre riescono a far bene, a costruire appunto dei club vincenti, ne potremmo citare tantissimi. Comunque è importante dire proprio che il livello sta crescendo e questo permette ai nostri giocatori quindi di competere ai massimi livelli, e noi che siamo appunto gli addetti ai lavori ci permette di utilizzare giocatori con dei grandi talenti, e quindi quando riusciamo a far funzionare le cose possiamo, ecco, pensare di raggiungere anche questi livelli.
0: E ovviamente in queste occasioni, ancora di più quando si parla di palcoscenici internazionali, il messaggio di fondo che vale sempre nello sport, per quanto riguarda lo sport paralimpico, questo ecco viene sottolineato maggiormente, anche il valore dello sport, ma soprattutto i valori di questi ragazzi.
1: Sì, assolutamente sono d'accordo, e va sottolineato il duplice valore che troviamo all'interno dello sport paralimpico, perché non dimentichiamo che la maggior parte di loro hanno attraversato comunque dei momenti di, chiamiamoli, di rinascita, di ripartenza, per l'appunto, insomma, dopo momenti privati, insomma, della loro vita sicuramente non facilissimi, e quindi lo sport ci insegna, lo sport paralimpico, che nasce col concetto di sport terapia, però ecco, noi dobbiamo poi immediatamente proiettarci in avanti, perché oggi questi atleti hanno superato ovviamente da tantissimo tempo questa fase, diciamo, iniziale, e oggi sono a tutti gli effetti degli atleti professionisti, quindi che vivono lo sport di alto livello e la loro vita è improntata appunto sullo sport di alto livello, e quindi sì, va sottolineato, ma riconosciamo comunque che per molti atleti paralimpici, per l'appunto, la direzione di vita e l'esempio proprio che viene dato dai loro compagni gli permetterà e gli permette di ripartire comunque con degli obiettivi chiari nella loro vita.
0: Abbiamo sottolineato come il movimento in Italia stia crescendo, si stia confermando anche a livello internazionale, ma per quanto riguarda ad esempio le strutture in Italia, pensando anche ai territori delle varie regioni italiane, ecco, c'è ancora da lavorare?
1: Allora, è stato fatto sicuramente tanto rispetto anche solo a 10 anni fa, mi viene in mente, quindi dove alcuni territori della nostra nazione erano completamente, diciamo, sprovvisti, tipo alla canestra in carrozzina, comunque dove non era presente questo sport, e invece negli ultimi anni abbiamo delle realtà che si sono affermate. Mi viene in mente Reggio Calabria, che è riuscita in pochi anni a portare una squadra inizialmente in Serie B e poi oramai da svariati anni è in Serie A. Ci sono delle realtà in Sicilia anche che lavorano con molto impegno, però dobbiamo ancora dire che ci sono dei territori della nostra penisola, appunto, che ancora sono sprovvisti, insomma non ci sono società che di basket in carrozzina, quindi non c'è offerta da questo punto di vista. Sicuramente bisogna fare di più. La nostra federazione comunque riesce in modo capillare attraverso i suoi delegati a raggiungere anche questi territori, però poi è normale che spetta alle singole associazioni quello di il fatto di, diciamo, improntare, di avviare appunto squadre di pallacanestro in carrozzina. L'augurio senz'altro è quello che si possa raggiungere un futuro prossimo sicuramente un maggior numero di squadre su questi territori, proprio perché per permettere alle tante persone che amano questo sport di praticarlo.
0: Fabio, dopo l'argento conquistato in Canada, quali sono ora i prossimi obiettivi e anche i prossimi impegni della nazionale?
1: Sì, noi siamo già, diciamo, alle prese con la nuova programmazione. Abbiamo un obiettivo chiaro, che è quello del prossimo anno. Ci sarà il campionato europeo a Liverpool, sarà nel mese di settembre, e varrà per noi la qualificazione alle prossime Paralimpiadi. Ci saranno due modalità: le prime tre qualificate dell'Europeo andranno dirette alle prossime Paralimpiadi di Los Angeles del 2028, e invece la quarta, quinta e sesta classificata accederanno al torneo di ripescaggio. E quindi, diciamo, abbiamo come zona, quindi Europa, abbiamo buone possibilità numericamente di qualificarci, però sarà diciamo sicuramente impegnativo, ecco, perché a livello europeo di nazionali ce ne sono molte forti, quindi Germania, Spagna, Inghilterra, noi, quindi tre posti diretti, una sarà sicuramente l'esclusa, e ci saranno comunque altre nazionali che proveranno a qualificarsi. Quindi noi stiamo già programmando e sicuramente avremo tornei preparatori, dei raduni, dei collegiali, quindi avremo un bel da fare per il prossimo anno, ma con il gruppo che ci troviamo in questo momento è un piacere lavorare per l'appunto per raggiungere nuovi traguardi.
0: Dal 12 al 20 ottobre il Pala Geo Village di Olbia ospita il World Boccia Challenger, organizzato da World Boccia e dalla Federazione Italiana Boccia. L'evento vedrà la partecipazione di 22 nazionali e oltre 200 presenze tra atleti, tecnici e dirigenti, confermandosi come uno snodo fondamentale per la qualificazione ai Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato il presidente della Federazione Italiana Boccia, Roberto Favre.
2: Sicuramente è un tanto un grande evento internazionale di boccia, con 21 nazioni presenti che arrivano un po' da tutto il mondo. Direi che molto di più di una competizione per quanto mi riguarda, un appuntamento che ormai vede Olbia stabilmente inserita nel calendario internazionale e che permette alla Sardegna, alla Federazione Internazionale, Federazione Italiana Boccia, di essere comunque una vetrina mondiale dello sport paralimpico, ecco.
0: È un appuntamento importante per il presente, insomma, il torneo in sé, però si guarda anche al futuro, in particolare al quel 2028.
2: Questa è una tappa fondamentale per noi. Diciamo che come Federazione Italiana Boccia stiamo facendo un grande investimento sulla boccia, perché crediamo che abbia un grande potenziale di crescita sia a livello giovanile che a livello di atleti senior. Il percorso che stiamo facendo, i risultati che stiamo ottenendo ci fanno ben sperare, e l'obiettivo è sicuramente lavorare per qualificarsi per Los Angeles 2028. È un sogno che speriamo possa diventare al più presto realtà.
0: Presidente, per quanto riguarda il movimento delle bocce in Italia e in particolare della boccia paralimpica, a che punto siamo?
2: Allora, per quanto riguarda la Federazione Italiana Globale, dopo tanti anni di una decrescita di tesserati, quest'anno è stato il 2026 è stato il primo anno che abbiamo avuto un incremento di tesserati per quanto riguarda i tesserati agonistici. Abbiamo avuto anche un grosso aumento di tessere sociali, quindi è un piccolo segnale che ci fa ben sperare per il futuro. Ecco, rivediamo entusiasmo negli impianti sportivi, nei bocciodromi, e soprattutto la grande attenzione che abbiamo dato al movimento paralimpico. Se sui numeri siamo leggermente superiori, ma più o meno allineati, ma abbiamo assolutamente aumentato la qualità e l'attenzione che viene data nei vari comitati regionali, nei vari territori, dove non si parla più di attività paralimpica, forse perché è un atto dovuto, diciamo così, un po' imposta dai vertici federali, ma proprio perché è un cambio di mentalità che vede la crescita sul territorio di come viene attenzionata l'attività paralimpica.
0: Per quanto riguarda invece le strutture in Italia?
2: Strutture c'è molto da fare, sia per quanto riguarda l'impiantistica dei normodotati, qualcosa è stato fatto, qualcosa è da fare, bisogna intervenire per ammodernarle, renderle ancora più inclusive, renderle aggiornate a oggi, quindi con impianti fotovoltaici per riscaldamento e raffrescamento, luce a LED, ecco, diciamo bisogna efficientare i vari impianti. Per quanto riguarda la boccia paralimpica, si pratica nelle palestre e stiamo lavorando con le istituzioni per avere sempre più facilità di accesso alle palestre e renderle qualche palestra addirittura, diciamo così, di lasciarla in uso agli atleti paralimpici senza che ogni volta debbano tracciare i campi da gioco e poi togliere tutte le varie tracciature al termine dell'allenamento, anche perché costa molto tempo e molta fatica ai vari assistenti di rampa e ai vari atleti.
0: Una piazza in cui incontrarsi, provare uno sport, ascoltare una storia, riconoscere il talento prima di ogni definizione. A settembre scorso l'Oceri, un comune nel centro Sardegna, ha dedicato un'intera giornata alla disabilità con il progetto Il Cuore Oltre le Barriere. Ascoltiamo Fabio Angius dell'associazione San Pietro ODV e referente del progetto.
3: È un'idea che abbiamo avuto con degli amici da alcuni anni, di qualificare la nostra comunità, piccola comunità che sono 1300 abitanti circa, di qualificarla per qualcosa di positivo, e quindi ci è venuto in mente questa giornata di accoglienza, perché da noi l'ospitalità è una cosa sacra, non l'ospitalità in genere, volevamo ecco essere un pochino più specifici e rivolgerci a situazioni di accoglienza, e abbiamo pensato alla disabilità.
0: E dunque in questa giornata accoglienza al centro, accoglienza però anche delle attività pratiche, le discipline, lo sport paralimpico al centro di questa giornata.
3: Sì, abbiamo messo al centro di questa giornata tre attività che qualificano la vita comunitaria, insomma. Quindi abbiamo pensato allo sport, alla musica e alla cultura in generale. Quindi per lo sport abbiamo iniziato questa collaborazione col Comitato Paralimpico già dall'anno scorso, questa era la seconda edizione quest'anno. Quindi facciamo delle dimostrazioni di sport pratiche, quindi in piazza, l'anno scorso avevamo il tennis tavolo, calcio balilla, le bocce paralimpiche. Quest'anno abbiamo ancora il tiro con l'arco, dove si possono cimentare ragazzi, bambini di tutte le età, insomma. E questo per diciamo, che poi è lo scopo del Cuore Senza Barriere, cambiare proprio il modo di vedere e lo sguardo verso le persone con disabilità, valutare le loro abilità, che a volte sono molto superiori anche a chi è normodotato, insomma.
0: Certo, una questione culturale da un lato, dall'altra anche, sì, insomma, formativa, è chiaramente il valore dell'inclusione, dell'unione anche, che si, sì, crea in queste situazioni, quindi un evento che ha portato anche allo stare insieme, l'importanza di trovare e di scoprire anche questo.
3: Certo, certo. Infatti è un'esperienza, dall'anno scorso, quest'anno ancora di più, perché quest'anno abbiamo coinvolto anche le scuole, c'erano tutte le scuole del nostro paese, insomma. Pensiamo di allargarlo anche, abbiamo un progetto per tutte le scuole.
0: Sì. E quindi anche guardando al futuro, allargare il
3: certo,
0: progetto, lavorare sempre.
3: Perché questa cosa ci ha arricchito tantissimo, cioè l'abbiamo fatto per dare spazio a questo argomento, ma allo stesso tempo ci ha arricchito tantissimo. Veramente posso dire che è stata un'esperienza molto, molto arricchente per noi. Tanto che stiamo già pensando alle prossime edizioni, appunto pensando di farla crescere.
0: I Giochi della Speranza tornano a Roma sabato 10 ottobre nella casa circondariale di Rebibbia, nella sezione femminile. Detenute, agenti di polizia penitenziaria, magistrate, rappresentanti della società civile si troveranno a condividere una mattinata di sport e confronto nella piccola Olimpiade in carcere, progetto nato per portare oltre le mura dell'istituto i valori educativi e sociali dello sport. Ne parliamo con il dottor Fabrizio Basei, magistrato coordinatore rete di magistrati sport e legalità, in collegamento telefonico. Dottor Basei, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a lei e grazie dell'invito.
0: Partiamo proprio da questo evento, dottor Basei, definita la piccola Olimpiade in carcere, e allora specifichiamo meglio, ci spieghi meglio di cosa si tratta.
4: Sì, allora, come ha detto lei, questa è una piccola Olimpiade in carcere, in quanto quelle quattro delegazioni, quindi magistrate, detenute, polizia penitenziaria e società civile, si confronteranno in varie discipline: calcio a 5, pallavolo, atletica, tennis tavolo e calcio a balilla. Questa, diciamo, sarà una mattinata di gare, di competizioni, ma ovviamente è qualcosa di più profondo e più importante, e lo si ricava anche dal nome. Sono Giochi della Speranza. Questo è un po' il nome che abbiamo scelto per questa iniziativa, che è ormai alla terza edizione, perché per noi ovviamente non sarà una giornata solo di sport, ma sarà un momento di incontro profondo tra persone che hanno responsabilità diverse tra loro nella vita di tutti i giorni, che però quel giorno, ecco, gareggeranno insieme l'uno a fianco dell'altro.
0: Chiaramente si parte dallo sport, quindi tutti i valori che accomunano le discipline sportive, per proporre anche un momento di riflessione condivisa sui temi della giustizia, della dignità umana, dei percorsi di recupero. Ecco, dottor Basei.
4: Sì, lo sport appunto porta in sé comunque dei valori, che è quello del rispetto delle regole, la disciplina, anche valori di gruppo, cioè quindi fare gruppo, che è un aspetto importante ad esempio in carcere, e tramite quello che può sembrare un momento di svago, in realtà cerchiamo di andare a fare una riflessione più profonda. Lei ha parlato di dignità della persona, ecco, diciamo che questa iniziativa è una delle espressioni, secondo noi, tramite quale portare dignità anche all'interno del carcere, perché non possiamo dimenticare che la dignità della persona, anche in quel luogo che sembra quello più lontano dalla società, però è un valore centrale, fondamentale.
0: Spesso sport significa anche ripartire, lo abbiamo raccontato anche in questo pomeriggio durante questa puntata, parlando anche di sport paralimpico. Anche in questo caso si tratta un po' di una ripartenza, ecco, lo sport come strumento prezioso per superare le distanze tra chi vive e lavora all'interno del carcere e la comunità esterna.
4: Guardi, concordo in pieno. Infatti lo sport in questo caso è un po' portatore di speranza, ecco lì il nome, speranza come cambiamento, come ripartenza, anche un po' come momento di libertà. Cioè, per noi la vediamo come un'attuazione concreta del valore rieducativa della pena, articolo 27 della Costituzione. Quindi lo sport domani, cioè il 10 ottobre, consentirà alle atlete, alle detenute comunque di ripartire, di sfidarsi quel giorno, ma in generale va visto come momento di ripartenza anche nella vita, per il futuro.
0: E questo progetto può essere anche un modello replicabile in altri istituti di pena?
4: Allora, non solo è replicabile, ma questa edizione, che è la terza, in realtà ci porta a dire che questo modello si sta consolidando. Abbiamo fatto la prima edizione a Rebibbia, sezione maschile, giugno scorso del 2025. Abbiamo fatto un'edizione, la seconda edizione, a Bollate, al carcere di Bollate a Milano, un'edizione mista che ha visto la partecipazione sia detenuti che detenute, e questa sarà la terza edizione. Il nostro obiettivo, spesso quando capitano queste iniziative, molte volte è difficile replicarle, invece per noi questa, ecco, ripeto, la terza edizione è un momento importante, il progetto si va insomma consolidando, affermando anche insieme al DAP, all'amministrazione penitenziaria e alla Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport, con cui abbiamo ideato questa iniziativa.
0: Ecco, tanti attori coinvolti, ne ha elencato qualcuno, dottor Basè, la Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport, la rete appunto di magistrati sport e legalità, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il patrocinio tra gli altri del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.
4: Sì, c'è anche il CSI, il Centro Sportivo Italiano, le Fiamme Azzurre, veramente vedo la partecipazione di tanti attori, ognuno mette il proprio contributo, tutti in un'unica direzione. Come dicevo, la direzione è costruire ponti all'interno del carcere, all'interno di un luogo chiuso, isolato, portare speranza all'interno e portare anche cultura della legalità, perché per noi ovviamente l'attuazione della legalità avviene tutti i giorni con la nostra attività, con il nostro lavoro nelle aule giudiziarie. Però la legalità è anche cultura, appunto la legalità va fatta nelle scuole, va fatta nell'università, va fatta nelle carceri. Quindi questo per noi è un momento importante e siamo molto contenti di collaborare con gli altri enti, ripeto, tutti verso un'unica direzione.
0: Grazie Fabrizio Basè, magistrato e coordinatore rete di magistrati sport e legalità. Grazie dottor Basè.
4: Grazie a voi e buon pomeriggio. Grazie mille.
0: Noi chiudiamo questa puntata del Mondo alla Radio, grazie a voi che ci avete seguito finora, grazie ad Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro, rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La geometria della fede. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Se il messaggio deve essere un lampo di luce nella vita delle persone, se l'invito è quello di volare in alto per raggiungere una connessione spirituale profonda, se l'assemblea deve essere accogliente, allora la Casa dei Fedeli va aggiornata partendo dalla luce, dalla tensione verso l'alto, dalla disposizione degli elementi significativi, unendo forma e sostanza. È questa la filosofia alla base dell'adeguamento liturgico della Cattedrale di Belluno, culminato in una messa solenne al termine di mesi di lavori, finanziati con risorse dell'8 per mille. Ma questa non è la storia di un cantiere, quanto di una visione, quella del vescovo di Belluno Feltre, Renato Marangoni.
2: Sono entrato nella cattedrale qui di Belluno 9 anni fa, qualche settimana prima di essere ordinato vescovo. Ero passato di qui, la cattedrale era buia in quella circostanza e così sono rimasto con quel desiderio di vederla risplendere nella sua spazialità. Ho sempre sentito e poi condiviso con quanti qui in diocesi avevano a cuore la cattedrale questo bisogno di aprirla ulteriormente a un rinnovamento che la rendesse ancora più quello che essa vuole essere. Quando si è offerta l'occasione di questa disponibilità dei fondi dell'8 per mille per l'adeguamento delle cattedrali, siamo corsi subito a Roma, ci siamo presentati, abbiamo fatto tutto il possibile per poter essere ammessi, insomma, in questa specie di gara. E ci siamo riusciti, perché erano 6 possibilità per 6 cattedrali d'Italia.
1: E così si è creato un dialogo aperto tra gli elementi più evidenti della celebrazione eucaristica. L'altare, un tempo in posizione più avanzata, è stato arretrato sotto il centro della cupola.
3: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Celebriamo la memoria di Santa Faustina Kowalska, Vergine. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, supplico la Beata, sempre Vergine.

0: Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, nostra salvezza, esaudisci le preghiere della tua Chiesa, perché celebrando con gioia la memoria della Santa Vergine Faustina, impariamo a servirti con amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mi meraviglio che, così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo, voi passate a un altro Vangelo. Però non ce n'è un altro, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. L'abbiamo già detto e ora lo ripeto. Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Infatti, è forse il consenso degli uomini che cerco, oppure quello di Dio? O cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti, io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma è rivelazione di Gesù Cristo. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.
4: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
5: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
4: Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano.
5: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
4: Le opere delle sue mani sono verità e diritto. Stabili sono tutti i suoi comandi, immutabili nei secoli per sempre, da eseguire con verità e rettitudine.
5: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
4: Mandò a liberare il suo popolo, stabilì la sua alleanza per sempre. Santo e terribile è il suo nome, la lode del Signore rimane per sempre.
5: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è mio prossimo? Gesù riprese: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: Chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: Va e anche tu fa così. Parola del Signore.

Per mettere in pratica quello che Gesù ci ha insegnato in questo brano di Vangelo, abbiamo bisogno di uscire da noi stessi, dal nostro egoismo, dal nostro orgoglio, per andare effettivamente incontro agli altri, vedendo negli altri non dei nemici, ma il volto del Signore che ci viene incontro e ci chiede un aiuto. Essere prossimi agli altri significa proprio rendersi conto di incontrare Gesù andando verso le altre persone. Andare incontro agli altri significa proprio uscire dal proprio guscio per incontrare il Signore. Andare incontro agli altri significa proprio imparare a volersi bene, mettersi nei panni degli altri e chiedersi: ma se io fossi in quella situazione, come mi piacerebbe essere trattato? Come vorrei essere trattato? Noi tante volte invece guardiamo gli altri e pretendiamo dagli altri di essere serviti, riveriti, incensati, ma noi nei confronti degli altri non facciamo nulla, perché pensiamo che essere prossimi agli altri basti avere quelle piccole attenzioni che servono per giustificare la propria coscienza e nient'altro, ma non è così. La misericordia di Dio è qualcosa che noi possiamo esercitare nella misura in cui lasciamo che il Signore schiacci il nostro orgoglio per essere delle persone umili, per essere delle persone che lasciano lavorare dentro di sé lo Spirito Santo e quindi l'amore del Padre e del Figlio riversato su di noi, che ci porta ad essere attenti agli altri. La misericordia di Dio non è un semplice dire perdono con la bocca, ma è un perdonare con la vita, con gesti concreti della nostra esistenza. Perché tutti sono capaci di dire delle belle parole, di perdonare con le parole, ma non bisogna perdonare con le parole, bisogna perdonare con il cuore. E se il cuore non è aperto ad accogliere la presenza di Dio, si perdona con le parole, ma il cuore è lontano. E quando il cuore è lontano da Dio, è chiaro che non ama nessuno se non se stesso. E chi ama se stesso è destinato comunque ad essere schiacciato dal proprio orgoglio e non lascia che l'amore del Padre possa portare frutto nella sua vita. A noi sta la scelta.

0: Fratelli e sorelle, Cristo, buon Samaritano, non è insensibile davanti alle nostre piaghe doloranti, ma è sempre pronto a chinarsi su di noi per guarirci. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore, perché la verità del Vangelo non venga falsata, distorta o accomodata ai gusti personali, ma sia annunciata integralmente per piacere a Dio e servire gli uomini. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché invece di chiederci chi è il nostro prossimo, ci facciamo prossimo di tutti, senza discriminazioni. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché coloro che si impegnano nel volontariato promuovono i valori umani ed evangelici della gratuità, dello spirito di servizio e dell'attenzione ai più bisognosi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché il nostro lavoro ci consenta di guadagnarci il pane quotidiano e ci avvicini a Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Per Battaini Fabio, che nel battesimo ha ricevuto il germe della vita eterna, perché il Signore lo accolga nella comunione dei santi. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Signore Gesù, quando ci fa incontrare una persona colpita dalla sventura, donaci la grazia di non passare oltre. Sul tuo esempio fa che ci chiniamo sui nostri fratelli, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio alla lode e gloria del suo nome per il bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Dio mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo di Santa Faustina e come ti fu gradita la sua testimonianza virginale, ti sia ben accetta l'offerta del nostro sacrificio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Faustina e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, donaci.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Rinvigoriti dalla partecipazione ai santi doni, ti preghiamo, Signore Dio nostro, fa che sull'esempio di Santa Faustina portiamo nel nostro corpo la passione di Cristo Gesù, per aderire a te, unico e sommo bene. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Grazie per la vostra partecipazione, buona serata.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Sol, un programma di Monica Mondo. Sol.
1: Eccoci qui allora, padre Farrell, stavamo dicendo un santo di Ippona africano, cresciuto poi in Italia nella fede, però sembra che tutti gli agostiniani siano americani adesso. Il legame qual è?
2: È una buona domanda. Il legame con Agostino ha cominciato perché ho conosciuto un agostiniano. Okay. Ho conosciuto un agostiniano prima di conoscere Agostino. Perché? Perché c'erano i frati agostiniani che stavano al liceo dove sono andato come un ragazzo. Era un liceo diocesano della diocesi di Philadelphia e c'erano quasi 30 frati agostiniani insegnando, fanno servizio come capellani amministrative, e c'era un frate agostiniano che ho conosciuto di là.
1: Che le insegnava religione.
2: Sì, sì.
1: E che oggi è un servo di Dio addirittura. Cosa aveva di speciale?
2: È un uomo veramente speciale, perché ho visto immediatamente un uomo debole ma forte allo stesso momento. Un uomo dipendente per tutto. E anche ha mostrato sua indipendenza.
1: Era malato, giusto?
2: È malato, sì. Quando è stato un teenager, 18 anni, era un novizio. E c'era un giorno normale in New York, in febbraio, e nevicava quel giorno. E hanno deciso di andare a giocare nella neve come teenagers. E stavano su un toboggan, un tipo di sled, e hanno incontrato un albero, e c'erano altri con lui. Dopo quell'impatto, quell'incidente, tutti gli altri stavano camminando normalmente e lui ancora a terra, e ha rotto immediatamente qualcosa di là.
1: E lei ha deciso di diventare sacerdote, di diventare agostiniano per lui?
2: Non soltanto per lui, ma ho visto i frati che lavorando con lui, anche che hanno condiviso la loro vita con lui. E c'era una comunità dei frati, uno che era per servire l'altro, non soltanto per essere servito, perché anche lui ha fatto servizio con i suoi confratelli in comunità.
1: Quindi più niente, lei voleva fare economia? Voleva diventare il manager e dirigere un ospizio, ho letto, è vero? Che è curioso per un giovane voler dirigere un ospizio per i vecchi.
2: Sì,
1: perché?
2: Sì. Non lo so esattamente, forse era come la provvidenza. Mi sono trovato in un gruppo dei ragazzi, siamo coinvolti con un gruppo dei ragazzi cattolici, e abbiamo deciso di servire in un modo. Era una mattina, un giorno, e tre di noi abbiamo deciso di andare a servire gli anziani in una casa di cura. E sempre dopo il mio servizio sentivo un po' meglio, che ho fatto qualcosa.
1: Che bello questo.
2: Quel giorno, sì, e ho deciso da quel momento, forse anch'io posso aprire una casa per gli anziani.
1: Invece, insomma, qualcuno ha cambiato un po' le carte che lei aveva messo in campo, e lei è diventato novizio, e da novizio ha conosciuto quello che lei chiama Bob, fraternamente Bob, e che noi oggi chiamiamo Leone, Robert Prevost.
2: Sì, sì, è vero, è vero. Sì, a quel momento, come adesso, c'erano tre province, circoscrizioni geografiche degli agostiniani negli Stati Uniti, e hanno deciso di mettere tutti i novizi insieme quell'anno, da California, da Chicago e da Philadelphia, e abbiamo fatto il nostro anno noviziato in Wisconsin, non lontano da Chicago, e alcune volte siamo andati a visitare i frati dalla provincia di Chicago, e c'era uno, si chiama Bob Prevost a quel momento, neoordinato, era un sacerdote giovane con un desiderio, un sogno di andare alle missioni in Perù.
1: Avrebbe mai immaginato? No.
2: No. No, a quel momento era un altro frate.
1: Lo trovava simpatico? Lo metteva a soggezione?
2: No, sempre simpatico. E siamo stati novizi, erano sempre, c'era sempre un giorno di imparare qualcosa nuovo per incontrare qualcuno. Ogni giorno c'erano questi incontri e quel giorno a Chicago, io ricordo bene, quello, lui ha detto, io voglio andare nelle missioni.
1: Lei ha detto che Robert Prevost, Leone XIV, è come Spider-Man, cioè ha i superpoteri. Ora, come si esercita il potere? Come l'ha esercitato lui, la responsabilità di guidare
2: un
1: ordine religioso, e come cerca di farlo lei?
2: Sì, io dico sempre come Spider-Man, con grande potere c'è grande responsabilità. E suo superpower, io penso io, è di ascoltare, ma attentamente, e ascoltando non per preparare la risposta prossima, ma per veramente per sentire, non soltanto con gli orecchi, ma anche con il cuore, sentire cosa c'è dentro in fronte di lui. E quando facciamo come lui fa così, io sono sicuro che stiamo facendo il passaggio, il sentiero di sinodalità che Papa Francesco ha cominciato, Papa Leone vuole continuare, dobbiamo ascoltare prima.
1: La parola chiave degli agostiniani è fraternità e comunità. Cosa vuol dire? Perché come si tengono insieme responsabilità, fraternità e anche lo spazio per la preghiera? Per la preghiera personale, insomma, non è semplice, no? Quando si è tutti insieme.
2: Sì, sì, veramente è fondamentale per noi la fraternità, la comunità, ma non come una fraternità sociale, è una fraternità fondamentata sull'amore fraterno, anche l'amore per Dio. E con quello dobbiamo sempre essere disponibili per i momenti di preghiera con i nostri fratelli e sorelle, ma anche per i momenti di rispondere servendo i nostri confratelli e sorelle. E con una comunità vera e una comunità che vive in bilancia queste due cose di contemplazione e attività, sempre come una famiglia.
1: Marta e Maria.
2: Marta e Maria, pure, sì.
1: Sarà stato anche faticoso, no? Però tutta la vita, una fatica qua e là, ma qual è stata la sua fatica più grande, ma anche la sorpresa più bella nella sua storia, finora?
2: Nella mia storia?
1: Finora.
2: La fatica più grande. E io recentemente ho trovato che non ci sono abbastanza ore nel giornata di fare tutte le cose che voglio fare, che non devo fare, ma che voglio fare. E recentemente, per rispondere a tutti i messaggi che riceviamo, è un po' faticoso. Ma gioiosa è l'incontro che sono onorato di fare con i miei confratelli e con sorelle in comunità. Come generale devo viaggiare a incontrare i miei fratelli e sorelle e per fare un incontro faccia a faccia.
1: Che non sono tutti americani, perché ormai ci sembra che gli agostiniani sono tutti americani.
2: No, ci siamo in 50 paesi nel mondo, cinque varie zone: America del Nord, sì, America Latina, Asia Pacifica, Africa e Europa. E in quei cinque zone ci sono 50 paesi dove ci siamo adesso.
1: È più difficile essere cattolici e americani oggi?
2: Credo che non è più difficile che in tutti gli altri posti nel mondo. Sì, per scoprire cosa significa essere cattolico, quello si deve a volte lavorare pensando non soltanto di me stesso, ma degli altri. In America, come in tanti altri paesi, ci sono tantissime cose per distrattarci, per attirare attenzione fuori mio confratello che ha bisogno di qualcosa o mia consorella che ha bisogno di qualcosa. E quando ci sono queste distrazioni, è naturale di riversarmi a me stesso, okay, per essere cieco ai bisogni.
1: La politica, quello che succede, non sono condizionanti la vostra vita? No.
2: No, no, veramente, veramente. Io sono americano, sono orgoglioso di essere americano.
1: Born in the USA.
2: Born in the USA.
1: Street of Philadelphia.
2: Pure Bruce Springsteen. Sì, sì. E tutta la mia famiglia ancora
1: vivono.
2: Una
1: grande e numerosa famiglia.
2: Sì, sono uno di sei. Uno di sei con 20 nipoti. Adesso un'altra generazione. Credo che oggi 16. 16 pronipoti.
1: Direi è nato già in comunità, cioè non ha fatto fatica, ho capito perché non ha fatto fatica. Senta padre, quando si parla di Agostino, di solito ci si sofferma su tre punti chiavi che vengono però così ridotti ad antologia e un po' superficialmente interpretati.
2: Okay.
1: La questione della grazia contrapposta alle opere, la questione del ritorna dentro il tuo cuore e anche il famoso no, il mio cuore inquieto finché non riposa in te. Vuol fare brevemente chiarezza? Cioè la questione opere, grazia, c'è qualcosa che conta di più tra le due?
2: Sì, veramente.

0: non abbiamo fatto niente, ma la risposta a quel dono, quella grazia, è le opere buone che facciamo. Quello è la risposta, non per meritare la grazia, ma come un cuore pieno di gioia, di ringraziare Dio per quella grazia.
1: E perché ad alcuni e non ad altri?
0: Tutti riceviamo quel dono, tutti siamo salvati. Alcuni non, adesso non sono pronti di creare spazio nel cuore per ricevere pienamente quella grazia. Alcuni pensano che non esiste quella grazia o pensano che non sono degni di ricevere quella grazia. Falso.
1: O la rifiutano.
0: Alcuni rifiutano. Non vogliono.
1: Senta, a proposito di cuore, padre Farrell, questo rientrare nel proprio cuore, che è l'invito di Agostino, in un mondo sempre più intimista, come quello di oggi, come si fa senza ripiegarsi su se stessi, a rimuginare proprie questioni?
0: Sì,
1: Santo Agostino. Non significa chiudersi, no?
0: No, veramente significa per conoscere me stesso. È un modo di conoscere Dio. Anche Santo Agostino ha detto nei Siloquie che Dio aiutami a conoscere me stesso, cioè posso conoscere te. E sappiamo bene che per arrivare al momento di conoscere chi sono io, devo entrare dentro, non ascoltando tutte le altre cose fuori. Devo, e ci vuole un po' di silenzio per quello anche, andare dentro il mio cuore e rimanere di là, senza distrazione. E in quel momento possiamo scoprire chi sono io e in quel momento anche per conoscere meglio chi è Dio.
1: Questo rumore è l'inquietudine buona di cui parla Agostino o l'irrequietezza? Sono due cose diverse, no?
0: Sì.
1: E l'irrequietezza spesso è un vagare che porta verso strade sbagliate.
0: Sì, è inquietudine. È quello che Sant'Agostino ha scritto nelle Confessioni. Primo libro, primo capitolo, quasi primo righe. È Dio ci ha fatto per se stesso? Te stesso, e il nostro cuore è inquieto. Non è detto che il mio cuore, ma il nostro cuore è il cuore che condividiamo come esseri umani. Quel cuore è inquieto. Io, per esempio, posso sentirmi perfetto, non ho un desiderio, no? Ho tutto che voglio, ma se c'è qualcuno che ha bisogno di qualcosa, il nostro cuore è ancora inquieto. E quello non significa tristezza. Significa per me una mancanza. C'è qualcosa che manca in quel cuore che condividiamo.
1: Senta, anche da voi, padre, nel vostro ordine sono in calo le vocazioni? Forse nell'ultimo anno c'è stato un recupero, però in generale questo riguarda un po' tutti gli ordini religiosi o no?
0: Sì. Dipende dove. Sicuramente i nostri confratelli, per esempio, in Indonesia stanno vivendo questi anni di una crescita di vocazione e fra un po' la nostra presenza in Indonesia sarà più grande che in tutte le circoscrizioni in Europa o negli Stati Uniti, per esempio. C'è qualcosa che sta succedendo di là adesso, o nelle Filippine, in Africa, Kenya, Nigeria, Congo, c'è una crescita.
1: Cosa manca ai nostri giovani in questo occidente plasmato dalla cultura cristiana per ascoltare la chiamata di Dio?
0: Se c'è una risposta facile per quella domanda, sarà la risposta perfetta. Non sappiamo esattamente.
1: Lei è un formatore di giovani, no?
0: Sì. Ci sono, sicuramente ci sono alcune variabili in alcuni paesi. Non c'è, come c'era, una cultura di vocazione. Per esempio, per... per

0: per incoraggiare i figli, una figlia, di entrare in un monastero, un convento. O non conoscono i frati, sacerdoti, suore, fratelli, perché ci sono meno che nel passato. Per esempio, dove ho fatto liceo c'erano 30, adesso non c'è nemmeno un frate di là. Continua come un liceo diocesano, ma non c'è un frate di là. Se c'è una mancanza di quel rapporto personale. Un'altra cosa che credo che sia importantissima è la preghiera. Io ricordo a casa, prima che abbiamo fatto cena insieme, mio papà sempre ha detto: dobbiamo pregare, dobbiamo ringraziare Dio. E dopo quella preghiera normale che tutti sappiamo, benedici noi Signore questi due doni che riceviamo dalla tua provvidenza per Cristo nostro Signore, mio papà sempre ha detto un Ave Maria per l'evocazione.
1: Ah, dai.
0: E come i ragazzi abbiamo fatto Ave Maria per l'evocazione, non pensando uno di noi, ma era una cosa normale per noi in famiglia. E quello fa parte di una cultura di vocazione.
1: Come si educa un ragazzo alla fedeltà, alla dipendenza di cui parlava lei prima, una buona dipendenza, senza che creda sia una rinuncia alla sua libertà?
0: Sì.
1: Vale per tutti, non solo per voi in realtà, perché si può dipendere anche dal marito o dalla moglie in un bel modo, no?
0: Esatto. Dobbiamo trovare una dipendenza sana, sì, che significa un rapporto dove qualcuno può dipendere sull'altro anche per offrire all'altro di essere dipendenti su di me. E questo rapporto reciproco, un rapporto sano, è un rapporto così, reciproco. E la dipendenza con Dio è un po' differente. Noi siamo completamente dipendenti sull'aiuto di Dio. Non possiamo dare niente a Dio, che Dio non ha bisogno di niente, ma la risposta è quello che ho detto prima, che la risposta è da un cuore pieno di gioia, pieno di amore, pieno dello Spirito Santo.
1: Voi, ancora una cosa mi interessa, perché nella vostra vocazione c'è ovviamente la missionarietà, che è una con la cultura e con la carità delle dimensioni della fede. Come si riesce a evangelizzare senza imporre, ma senza rinunciare, sì, anche, senza vergognarsi di Cristo?
0: Sì, sì. I nostri missionari stanno facendo le cose impressionanti. E come hai detto, non per imporre il Vangelo, ma per proporre il messaggio del Vangelo, non soltanto con le parole, ma anche con le azioni. Quando una persona vede, come San Francesco ha detto, si dovete proclamare il Vangelo, a volte usando le parole. Anche i nostri missionari che stanno facendo così. Possiamo aiutare i nostri missionari con una fondazione che abbiamo come Agostiniani nel mondo, ma per aiutare i nostri sorelli e fratelli di proclamare il Vangelo in un modo non per chiedere scusa, mi dispiace, ma con coraggio, per dire: questo è il messaggio di Gesù Cristo, io credo in quel messaggio e credo che quel messaggio va bene per il mondo.
1: Il mondo ancora lo cerca, oppure si può vivere, sembrerebbe, senza che Dio esista, etsi Deus non daretur, come se.
0: A volte quel grande sé entra in qualsiasi persona. Se c'è Dio, perché c'è dolore, perché c'è un avalanche in Nepal o Tibet, o perché c'è un terremoto in Colombia, perché quello sé è importante. Ma sappiamo bene che Dio ci ha creato non per essere come si chiama quella parola, pupazzi?
1: Non, burattini.
0: Burattini, non ci siamo. Abbiamo anche ricevuto quel grande libertà di scegliere cosa facciamo con la nostra vita, cosa stiamo facendo nel nostro mondo, questa stagione, la stagione del creato adesso, e dobbiamo sempre essere consapevoli che Dio esiste, mai possiamo dire non esiste, se Dio esiste, no, quello diventa prima, quella fede, e da quella fede possiamo scoprire chi è Dio e dove è Dio, anche nel dolore, anche nei momenti difficili.
1: Anche davanti ai disastri che l'uomo semina nel mondo, alle guerre che sono oggi la nostra principale angoscia, lei ha curato una serie di omelie di Papa Leone XIV in un libro che è uscito da non molto, Liberi sotto la grazia. Si può essere liberi anche in mezzo al male, e si può essere liberi anche quando si è inascoltati, perché pare che tutti gli appelli del Papa alla pace dai potenti del mondo siano inascoltati.
0: Sì, è veramente così. Sì, abbiamo deciso di pubblicare i scritti, lettere, omelie, messaggi che Robert Prevost ha fatto come priore generale da 2001 fino al 2013, durante quei 12 anni quando ci ha servito come nostro priore generale. E in quei lettere, messaggi, omelie, ci sono sempre un messaggio che tocca le cose reali del mondo. È stato eletto pochi giorni dopo 11 settembre in 2001, pochi giorni, è stato eletto 14 settembre, 11, tre giorni prima. I primi messaggi che ha fatto non era fuori realtà. Ha detto dobbiamo sempre essere consapevoli che male esiste nel mondo, c'è la guerra, ci sono battaglie. E se possiamo sempre chiedere quella parola perché? Perché siamo arrivati o come siamo arrivati a questo punto? Per scoprire come possiamo risolvere questa situazione.
1: Grazie padre. Le devo chiedere, stavo pensando che magari qualcuno sta raccogliendo anche le sue omelie, le sue lettere, i suoi discorsi da priore generale, prima o poi chissà. C'è una musica, una canzone che le è cara e che la racconta.
0: Mi piace molto la musica da Broadway, le musicali.
1: I musical?
0: Sì, sì, qualsiasi. Recentemente stavo ascoltando quello di Les Miserables. E quel canzone One Day More. Mi piace quello, non per entrare in battaglia come stavano facendo, ma pensando sempre c'era sempre un altro giorno di fare qualcosa buono.
1: Grazie tantissime.
0: A voi, grazie mille.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo, donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli della radiogiornale della Radio Vaticana: il Papa incontra sacerdoti e religiosi della Corea, tra le divisioni testimoniate riconciliazione. Leone XIV riceve la DLV e l'associazione Donne in Vaticano, sono una ricchezza da riconoscere e valorizzare sempre più. Il premier spagnolo Sanchez ha annunciato le elezioni anticipate il prossimo 29 novembre dopo la bocciatura delle misure sulla crisi abitativa. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Leone XIV ha incontrato questa mattina in Vaticano sacerdoti, religiose e religiosi coreani a Roma, molti impegnati nella preparazione della GMG di Seul 2027, e si è augurato che i giovani ricevano la testimonianza di fede dei martiri sulla quale è cresciuta la Chiesa in Corea. Non ha poi dimenticato la divisione tra Nord e Sud. Ascoltiamo le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
3: La penisola coreana porta ancora la dolorosa ferita della divisione. Per questo vi chiedo di essere sempre uomini e donne di riconciliazione. La pace comincia nel cuore e nei rapporti quotidiani.
4: Ai 170 presenti il Papa ricorda che la Corea, un tempo terra di missione, è diventata oggi patria di missionari nella memoria della fede e del sacrificio dei martiri, perché la memoria genera missione e la missione apre alla speranza.
3: La prossima giornata mondiale della gioventù renderà visibile tutto questo. Giovani provenienti da ogni parte del mondo arriveranno in una terra dove il Vangelo è cresciuto attraverso la testimonianza dei martiri. Vorrei che fosse un grande incontro tra memoria e futuro.
4: L'invito di Leone XIV agli organizzatori è: ascoltate i giovani, camminate con loro e aiutateli a scoprire che seguire Cristo non diminuisce la libertà, ma la rende piena, che la fede non restringe la vita, ma le apre un orizzonte più grande.
2: Dialogo, comunità, unità sono le tre parole chiave che il Papa indica alla ADLV, l'Associazione Dipendenti Laici Vaticani, e l'Associazione Donne in Vaticano, due realtà differenti ma accomunate dal servizio prestato alla sede apostolica e all'opera del Papa. Leone XIV ha ricevuto questa mattina i membri in udienza. Il servizio è di Salvatore Cernuzio.
5: Il dialogo come strumento di soluzione ai problemi, la dignità umana e la dignità del lavoro, centro di ogni azione in un'epoca di sviluppi dell'intelligenza artificiale. Leone XIV offre le coordinate per costruire all'interno della Città del Vaticano una comunità fatta di rispetto, equità e aiuto, e in questo senso evidenzia che la presenza delle donne costituisce una ricchezza che va riconosciuta e valorizzata sempre di più. Le donne, dice il pontefice, apportano, oltre a una particolare sensibilità verso persone e relazioni, anche l'insieme dei talenti umani, professionali, intellettuali, propri dell'esperienza e del pensiero femminile. Pari dignità, aggiunge Leone XIV, tutti contribuiscono, ciascuno nel proprio ruolo e impegno, alla medesima missione, e questa missione va portata avanti sulla via del dialogo, strada maestra su cui camminare con fiducia e creatività. Percorrendo insieme questo cammino, ci impegneremo a costruire sempre di più una comunità di lavoro dove le persone non vengano usate, scavalcate, dove ci si aiuti a vicenda, si riconosca a ciascuno il proprio valore e la propria competenza, evitando di generare insoddisfazioni e rancori.
2: Ora la cronaca internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha annunciato questa mattina che convocherà elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione segue la bocciatura da parte del Congresso, la Camera Bassa del Parlamento, di due decreti presentati dal governo per affrontare la crisi abitativa. Andrea De Angelis.
6: I decreti bocciati venerdì prevedevano maggiori protezioni dagli sfratti, limiti agli aumenti degli affitti, il rinnovo automatico dei contratti. Erano stati presentati dal governo dopo le grandi proteste innescate allo sfratto di Mari Carmen Abascal, una donna 87enne che viveva a Madrid, e presto diventate una generale protesta contro i prezzi troppo alti degli affitti e le operazioni speculative dei grandi gruppi immobiliari. Il governo proponeva delle misure in linea con le richieste dei manifestanti. Il Partito Popolare e Vox invece sono contrari a regolamentare il libero mercato e propongono di costruire più case. E il partito indipendentista catalano ha votato proprio contro il governo, aprendo di fatto la crisi. È probabile che ora Sanchez incentri la campagna elettorale proprio sulla crisi abitativa. L'economia della Spagna è prima come crescita in Europa, ha detto oggi, annunciando le elezioni anticipate. Da mesi i sondaggi indicano le destre come favorite in vista del voto. Il Partito Popolare è il primo, Vox è quello che cresce di più.
2: In Brasile invece Bolsonaro e Lula si sfideranno al ballottaggio del prossimo 25 ottobre, dopo che al primo turno delle presidenziali il candidato di destra, figlio dell'ex presidente Jair, ha ottenuto il 47,14% dei voti, mentre il presidente uscente il 45,03%. L'affluenza è stata del 79%. Torniamo in Europa. L'Estonia sta spostando permanentemente le truppe più vicine al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, lo scrive il Financial Times. Intanto la prossima settimana potrebbero essere aperti due nuovi cluster negoziali per l'adesione dell'Unione Europea, dell'Ucraina e della Moldavia, mentre continuano i combattimenti sul territorio ucraino. Il servizio è di Marina Tomarro.
7: Cresce la tensione in Estonia. I vertici militari e i servizi estoni non credono che Mosca voglia una guerra su vasta scala con la NATO, almeno nei prossimi due anni, ma ritengono che la Russia si stia preparando ad un potenziale conflitto futuro con la piccola nazione baltica, che intanto sta spostando le truppe sempre più vicino al confine con la Russia. E la prossima settimana potrebbero essere aperti due nuovi cluster negoziali per l'adesione all'Unione Europea dell'Ucraina e della Moldavia. Lo ha dichiarato la commissaria europea all'allargamento, Marta Kossi, in conferenza stampa. L'apertura dei cluster è condizionata al passaggio nel Parlamento ucraino della legge sulla minoranza ungherese, che porterebbe alla rimozione del veto ungherese sulla decisione. I cluster potrebbero essere aperti a margine del Consiglio Affari Generali del prossimo 13 ottobre. E questa notte le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco contro la regione di Odessa, colpendo infrastrutture industriali e portuali, missili russi anche nel distretto industriale di Kharkiv. Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite.
2: Le forze governative yemenite hanno preso il controllo dello stretto di Bab el Mandeb e dell'aeroporto di Dubab e hanno interrotto la strada fra appunto Dubab e Mocca. Lo ha dichiarato un portavoce militare, mentre il governo ha lanciato un'ampia operazione contro le forze Houthi. E i leader del G7 hanno approvato nei giorni scorsi il rilascio di 100 milioni di barili di petrolio e prodotti petroliferi nei prossimi 4 mesi. Sui motivi di questa decisione Marco Guerra ha intervistato Ettore Greco, direttore programma Geoeconomia dello IAI.
8: Quello che stiamo vedendo è soprattutto uno shock dell'offerta di combustibile. Questo rilascio di una parte delle riserve, anche consistente, che dovrebbe verificarsi nei prossimi giorni, serve proprio a mitigare gli effetti di questo shock, aumentando naturalmente l'offerta di combustibile sul mercato. È importante che sia stata una risposta coordinata presa a livello di G7 per raffreddare i mercati, perché è un segnale appunto ai mercati, che hanno infatti subito reagito in modo rilevante e positivo.
9: In tutta l'Europa il carovita sta suscitando proteste, diciamo che sta diventando una questione politica quella del costo dell'energia e del carovita.
8: È un'emergenza mondiale, intanto va sottolineato, perché proteste si sono avute anche più pesanti in vari paesi del mondo, perché soprattutto in Indonesia, in Egitto, eccetera. Adesso le stiamo vedendo anche in Europa, e quindi c'è un pericolo generale di instabilità finanziaria.
2: Assegnati i premi Nobel per la medicina sono lo scienziato americano Delsarot, i tedeschi Hagemann e Nagel hanno gettato le basi dell'oprogenetica, una disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule del cervello. E quest'anno, chiudiamo con la cultura, ricorrono i 400 anni dalla dedicazione della Basilica di San Pietro e della nascita di Cristina di Svezia, due anniversari che riportano l'attenzione su Bernini e su un possibile messaggio nascosto delle sue opere. Il servizio è di Paolo Ondarza, che parla di uno studio di Daniela Di Serra pubblicato su About Art Online.
10: La verità di Bernini potrebbe celare un riferimento alla regina Cristina di Svezia e un messaggio legato alla sindone. Daniela Di Sarra, fotografa e umanista, riprende un'intuizione dello studioso Michael Junker, individuando somiglianze tra il volto della statua femminile nel monumento funebre di Alessandro VII in San Pietro e quello della sovrana svedese.
11: Ha un atteggiamento tranquillo, come se nascondesse un segreto, un messaggio criptico.
10: La studiosa richiama inoltre alcune corrispondenze nozze con il Salvator Mundi, l'ultima opera di Bernini donata alla sovrana e conservata nella Basilica Romana di San Sebastiano, opera che riprodurrebbe i tratti del volto sindonico. Un segreto che lo scultore avrebbe condiviso con Cristina di Svezia e che la dispersione delle collezioni della sovrana ha contribuito a rendere difficile da ricostruire. Al centro dello studio c'è anche il tempo, capace di distruggere, ma anche di rivelare, al momento opportuno, messaggi rimasti nascosti in capolavori universali.
2: È tutto, l'informazione torna alle 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi è lunedì, apriamo il nostro programma, come è nostro solito, riprendendo le parole del Santo Padre di ieri, poco prima della preghiera mariana, poco prima dell'Angelus recitato in piazza San Pietro insieme ai fedeli. Il Santo Padre, nelle parole che ha rivolto ai fedeli prima della preghiera mariana, ha fatto riferimento alla parabola evangelica che era stata proclamata nella liturgia domenicale. Il Santo Padre ha detto: è Gesù, il Figlio di Dio inviato nel mondo, che però viene rifiutato da quanti avrebbero dovuto accoglierlo a braccia aperte. Chi è venuto per portare la salvezza riceve invece una condanna. Chi vuole donare la vita viene messo a morte. Ascoltiamo le sue parole.
1: Mentre ci fa riflettere sulle tante crudeltà che rovinano il mondo e la storia dei popoli, l'insegnamento di Cristo rivela la sempre più grande misericordia del Padre suo. Quel violento rifiuto, infatti, non spezza la volontà di Dio, che nella sua infinita giustizia trasforma il male in riscatto. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù stesso ricorda queste parole del Salmo che celebra l'opera meravigliosa fatta dal Signore. Proprio lo scarto diventa il fondamento che sostiene tutto. Ecco in che modo l'Onnipotente guida la storia, soccorrendoci in tutte le nostre cadute. Dio non butta mai via la nostra vita.
0: Secondo l'immagine usata nella parabola, poi detto il Santo Padre, la vigna da coltivare con giustizia è la Chiesa, che noi costruiamo o danneggiamo con le nostre scelte. E a questo proposito il Santo Padre ha voluto ricordare, proprio nell'ottavo centenario della morte, un operaio ha detto che ha lavorato con grande frutto per la Chiesa.
1: San Francesco d'Assisi. A San Francesco Gesù stesso chiese di riparare la sua chiesa. Ispirato dal crocifisso, Francesco edificò anzitutto la propria vita sul fondamento di Cristo, condividendone la povertà, la letizia e le sofferenze, fino al mistico segno delle stigmate. Uomo di preghiera ardente, pieno di carità verso tutti, fu esempio per i primi frati che condivisero la sua ascesi come autentica condizione per la riforma della Chiesa. San Francesco l'ha riparata in virtù della fede nel Signore Gesù, sanando le crepe della discordia con la testimonianza dell'amore fraterno. Carissimi, il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli. Lo testimoniano non solo la grande e vivace famiglia francescana, ma i molti doni che la sua eredità spirituale diffonde nel popolo di Dio. Mentre dunque celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace. Impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli. In quest'opera ci accompagni sempre l'intercessione di Maria Santissima, nostra Madre, alla quale ora ci rivolgiamo, spiritualmente uniti ai fedeli radunati presso il Santuario di Pompei per elevare la supplica alla Vergine del Santo Rosario.
0: Salutando i pellegrini di lingua italiana, subito dopo l'Angelus, il Santo Padre ha ribadito il suo invito, già espresso a Lourdes, a pregare il Rosario per la pace. Ascoltiamo le sue parole.
1: Cari fratelli e sorelle, domenica scorsa a Lourdes ho invitato a pregare il Rosario durante questo mese di ottobre, con la speciale intenzione che cessino le guerre e si costruisca la pace. Fra i primi a farlo sono stati i bambini, e lo stanno facendo. Dal 1° al 7 ottobre la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre promuove l'iniziativa. 1 milione di bambini recita il Santo Rosario per la pace e l'unità del mondo. Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera. E seguiamo tutti il loro esempio, invocando l'intercessione della Vergine Maria perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza.
0: Il Santo Padre ha poi ricordato che nei prossimi giorni, in occasione del 10° anniversario dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, avrà luogo in Vaticano, ha detto il Papa, un incontro in cui sono convocati i capi delle chiese orientali cattoliche e i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo. Ascoltiamo ancora le parole del Papa.
1: Sarà un momento di discernimento sinodale per individuare i passi da compiere per annunciare oggi il Vangelo con le famiglie e le giovani generazioni. Affido alla vostra preghiera questo impegno e soprattutto le famiglie che, con l'aiuto di Dio, sono segno di speranza e ricchezza inestimabile per la Chiesa e per la società.
0: E prima di salutare i vari gruppi di pellegrini presenti in Piazza San Pietro, il Santo Padre si è detto lieto per le tante iniziative che celebrano l'ottavo centenario della morte di San Francesco.
1: Ricordo in particolare quelle che hanno avuto luogo ad Assisi, con la presenza delle massime autorità dello Stato italiano. E saluto anche i radioamatori di Assisi e Foligno, che diffondono il messaggio di pace di San Francesco.

0: E adesso parliamo di una iniziativa che seguiamo ogni anno con grande, grande piacere, anche perché è un'iniziativa proprio di grande bellezza nel suo svolgersi, vorrei dire, no? Proprio in questa lunghezza in cui si svolge. Stiamo parlando di Portici di Carta, un'iniziativa che animerà il centro di Torino, appunto i portici di Torino, il 10 e l'11 di ottobre prossimi. Ne parliamo con Marco Pautasso, che è segretario generale del Salone Internazionale del Libro di Torino. Buongiorno, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno, grazie per l'attenzione che ci date.
0: Allora, come succede appunto ogni anno, Torino sarà abbellita da 2 chilometri di libri. Un bellissimo percorso.
1: Sì, questa manifestazione che ormai insomma comincia ad avere qualche anno è una manifestazione davvero, davvero particolare, perché il centro, per chi conosce la città di Torino, quindi la direttrice che dalla stazione di Porta Nuova porta a Piazza Castello, Castello Reale, ecco, è attraversata da questi 2 chilometri di libri, è davvero un'infilata infinita di volumi, e che mettono insieme 71 librerie torinesi, un po' tutte tra indipendenti di catena, anche i Remenders, anche le antiquarie, i Bookingist, 56 case editrici indipendenti piemontesi e poi un'associazione che si chiama Libro Ritrovato, che mette insieme 46 espositori che espongono appunto libri antichi e fuori catalogo. Insomma, è una sorta di paese

0: del Ben Godi, insomma, per i lettori e non solo, anche perché finisce per valorizzare enormemente quello che è anche un'eccellenza, una particolarità architettonica del centro di Torino, cioè questi suoi portici fine 800, inizio 900, che sono molto ampi e molto alti, quindi consentono proprio la dislocazione di queste bancarelle, che creano questa infilata, come dicevo, davvero infinita di libri. È una grande festa popolare che vuole avvicinare il più possibile le persone al libro, molto amata dai lettori forti, perché credo che una libreria così ricca, così generosa anche di chicche, perché si trovano anche, come dicevo, libri rari anche fuori il catalogo, è davvero unica nel suo genere.
1: Ogni anno Portici di Carta è dedicata ad una personalità di spicco della cultura italiana. Quest'anno il premio Nobel Dario Fo.
0: Eh sì, non potevamo esimerci, perché oltretutto c'è una doppia ricorrenza, sono i 100 anni dalla nascita e 10 anni dalla morte, e tra l'altro è stato l'ultimo premio Nobel italiano, e lo ricorderemo con suo figlio Jacopo Po e con Mattia Smartelli, che forse fra tutti, attore drammaturgo conosciutissimo, forse fra tutti è quello che meglio in qualche modo ha raccolto il testimone da Dario Fo. Peraltro proprio in quei giorni, nella stagione del Teatro Stabile di Torino, per la precisione del Teatro Gobetti, sarà proprio in scena con uno spettacolo scritto da Dario Fo e da Franca Rame, Lo Santo Iullare Francesco, quindi insomma sarà infatti il titolo dell'incontro è Dario Fo, San Francesco e la rivoluzione della gentilezza, quindi in qualche modo si lega anche all'anniversario francescano questo appuntamento.
1: Sì. Poi ci sono due case editrici in maniera particolare che sono ospiti appunto di questa edizione, e sono entrambi di grande interesse, devo dire, La Nave di Teseo e Terre di Mezzo.
0: Sì, è un'altra caratteristica di Portici di Carta, quella ogni anno di celebrare una grande casa editrice, una più generalista, nello specifico quest'anno appunto La Nave di Teseo, che ha compiuto tra l'altro da poco 10 anni, che insomma, è diretta da Elisabetta Sgarbi, ma che è indissolubilmente legata alla figura di Umberto Eco, che la volle appunto 10 più anni fa con passione ed impegno, e cui il titolo lo ricordiamo spesso e si ispira al paradosso filosofico di Plutarco, perché l'intento dei fondatori era quello in qualche modo di dimostrare che la qualità, ecco, di un progetto editoriale non dipende soltanto dal marchio legale, ma in realtà dalle persone, dagli autori e soprattutto dalle idee, e sono queste che riescono a dare continuità appunto a un progetto editoriale. E poi invece per i più piccoli, come sempre, c'è un'attenzione per un editore importante come quest'anno Terre di Mezzo, che ci porterà oltretutto grandi illustratori, autori, fumettisti come Sergio Olivotti, Marco Somà, Silvia Del Francia, Marco Paschetta, o Abby Hanlon, che addirittura arriva dagli Stati Uniti appositamente per Portici di Carta. Insomma, cerchiamo di offrire a tutta la nostra potenziale utenza, a partire davvero dai più piccoli fino ai lettori forti, davvero anche l'occasione di incontrare da vicino realtà editoriali così importanti.
1: Sono tantissimi, si tratta soltanto di 2 giornate, ma sono tantissimi gli incontri che è possibile fare appunto durante queste 2 giornate a Torino.
0: Sì, ovviamente c'è un palinsesto di incontri, utilizziamo anche spazi del centro città importanti come insomma, l'oratorio, per chi conosce la città, l'oratorio San Filippo Neri, che è una chicca, il Teatro Regio con il suo Foyer del Toro, le Gallerie d'Italia con la Sala Turinetti, la Sala Immersiva, ma anche i giardini di Piazza Carlo Felice, i giardini di San Mui e poi Piazza San Carlo, dove saranno allocate non soltanto le attività per i più piccoli, ma anche il centro interculturale con tutti i suoi appuntamenti legati alla multiculturalità, le giornate della legalità. E tra gli ospiti quest'anno abbiamo citato Jacopo Fo per la dedica a suo padre, ma Nave di Teseo ci porterà degli autori davvero importanti, perché avremo Massimo Cacciari, avremo Tash O, l'autore malese che è candidato al Booker Prize, Claudia Durastanti, sicuramente delle voci della letteratura italiana contemporanea più interessante, Ermal Meta, che non ha bisogno di grandi presentazioni, che non è soltanto un cantante, ma

0: da alcuni anni, anche l'abbiamo visto anche impegnarsi nella scrittura di libri di successo e già tradotti in più lingue, recentemente anche in veste di maestro concertatore nella notte della Taranta nel Pignano, e che incontrerà lo scrittore Dario Montolini, e si parlerà del rapporto tra musica e letteratura. Poi abbiamo il nuovo libro di Nicola La Gioia, il nuovo libro di Chiara Gamberale, il nuovo libro di Matteo Lancini, Francesca Giannone, Marco Cassardo, Milena Palminteri, Aurora Tamigio, Elena Löwenthal. Insomma, davvero la sfilza è infinita. Speriamo davvero di poter offrire alla nostra utenza, alla nostra fedelissima utenza, voglio dire, davvero un programma di grande interesse. Penso che quest'anno davvero lo sia.
1: Lo slogan un po' di quest'anno è: a Torino la cultura è una passeggiata.
0: Sì, lo è per due ragioni. Una, perché davvero sono 2 chilometri piacevolissimi da fare sotto i portici nel pieno centro della città, per chi ama i libri, ma non solo. E poi in realtà questo si lega anche a un altro progetto, che sono le passeggiate letterarie, che sono un po' a corollario di tutta la programmazione, sono curate dalla professoressa Alba Andreini, e sono il modo un po' per attraversare Torino e riscoprire tra le spiazze, le strade, i palazzi, i luoghi e le storie che hanno ispirato tanti autori, tante autrici nel passato. E quest'anno avremo una chicca assoluta, una passeggiata notturna che si chiama La Via della Santità, dedicata ai santi sociali di Torino. Ecco, Torino ha questa particolarità di avere nella sua storia ospitato la vita e l'esperienza di alcuni santi sociali conosciuti da tutti, da Don Bosco, Allamano, Cafasso, Cottolengo, Fabi Bruno, Pier Giorgio Frassati, Murialdo. È un percorso che si snoderà tra il Palazzo Barolo, il Santuario della Consolata, il Cottolengo, la Basilica di Santa Maria Ausiliatrice. Quindi insomma pensiamo che sia anche un'occasione per scoprire forse un aspetto della storia di Torino che forse non si conosce così approfonditamente, ma che invece sa raccontare molto dello spirito di questa città.
1: E poi volevo ricordare infine i due premi che verranno assegnati, uno intitolato a Gianni Mura e l'altro a Ernesto Ferrero.
0: Sì, sono due premi a cui teniamo davvero moltissimo. Il premio Gianni Mura arriva già alla sua quinta edizione ed è dedicato alla memoria di forse uno dei più grandi giornalisti sportivi, scomparso purtroppo nel 2020. Vuole in qualche modo valorizzare e promuovere la narrativa che contribuisce anche a diffondere una cultura sportiva, soprattutto tra i più giovani. Abbiamo due sezioni, uno per il miglior libro di letteratura sportiva, abbiamo 5 candidati, sono i libri di Angelo Carotenuto, di Luciana Rotta, di Gianni Minà, di Marco Cirielli, di Luca Pisapia, e poi abbiamo anche in questo caso per i più piccoli una sezione che abbiamo voluto chiamare Fuori Classe, e questi volumi verranno scelti proprio da 81 classi di 57 scuole di 16 regioni dell'Italia. Sono appunto libri di letteratura sportiva per ragazzi e ragazze, una di Rosario Esposito La Rossa, Emanuela Busà, Emanuele Giulianelli, Caterina Giorgi, e un altro di Manila Esposito e Daria Bertone. E poi abbiamo invece, questo ci teniamo particolarmente, il premio Ernesto Ferrero, Fondazione CRT, siamo al secondo anno, e è un premio che ha una doppia valenza. Da un lato vorrei ricordare l'impegno di Ernesto Ferrero verso le case editrici indipendenti, che erano davvero nel suo cuore. Ogni anno cerchiamo celebrarne 3, quest'anno 5º, 4º, 7-9, 7 colori, cioè, perché scegliamo ogni anno soprattutto l'editoria di progetto, e quindi cerchiamo di valorizzare chi davvero fa un lavoro meritorio sotto questo aspetto. E che cosa facciamo? Regaliamo 1200 volumi, lanciamo una call e poi scegliamo tra molte realtà che sono associazioni, enti pubblici, fondazioni, scuole, biblioteche, ospedali, e distribuiamo questi 1200 volumi di queste 3 case editrici a queste realtà. E quest'anno sono 16 le regioni italiane, dal Piemonte alla Sicilia, che avranno in dono questi volumi, tutti grazie alla memoria del nostro grande direttore Ernesto Ferrero.
1: Vorrei chiudere soltanto con un'immagine che trovo sempre molto tenera, appunto uno spazio che avete in ogni edizione, che è questo Nati per leggere.
0: Nati per leggere è, come dire, uno dei progetti a cui noi siamo più legati. Nati per leggere, ricordo, da 0-6 anni, è uno spazio che sarà in piazza San Carlo, quindi nel cuore della manifestazione, offrirà alle famiglie un luogo accogliente dove ospitare dei bambini e leggere insieme ai propri genitori appunto i titoli vincitori delle diverse edizioni del premio Nati per leggere. È un momento anche, come dire, quasi commovente, che riunisce i più piccoli e le famiglie, sempre grazie ai libri selezionati dal premio Nati per leggere.
1: Grazie, allora, grazie a Marco Pautasso di essere stato in nostra compagnia. Vi ricordo quindi l'appuntamento a Torino con Portici di Carta il 10 e l'11 ottobre prossimi. Grazie di essere stato con noi.
0: Grazie di cuore.

E adesso, come ogni lunedì, passo la linea a Don Andrea Vena, che inaugura proprio oggi una nuova serie di trasmissioni dedicata agli uffici missionari.

0: Apriamo questa rubrica dedicata agli uffici missionari per conoscere la sensibilità della Chiesa italiana proprio dedicata alle missioni. Ma oggi è una puntata speciale, cari radioascoltatori, vi saluto cordialmente tutti, perché abbiamo con noi Don Giuseppe Pizzoli, direttore nazionale delle opere missionarie, e Tommaso Galizia, che è stato segretario, che è segretario della Pontificia Opera Missionaria. Vogliamo dialogare con loro perché il prossimo 18 ottobre, giornata mondiale missionaria, è la centesima giornata, il centesimo anniversario. Don Giuseppe, buongiorno a te innanzitutto.
1: Buongiorno.
0: Don Giuseppe, vuoi parlarci di questo centesimo anniversario? Perché è una tappa importante.
1: Sì, è una tappa importante. La giornata missionaria mondiale è stata voluta 100 anni fa da Papa Pio XI, per animare tutte le comunità cristiane del mondo nel farsi carico, con la preghiera prima di tutto, ma anche con un sostegno economico, della missione universale della Chiesa. È una giornata che vuole avere proprio questo significato di universalità, di sentire che tutte le chiese del mondo si fanno unite nella preghiera per sostenere l'azione missionaria della Chiesa.
0: Lo scorso anno, Don Giuseppe, abbiamo avviato questa rubrica dedicata alle missioni e ci avete condiviso una serie di contatti che quest'anno poi continueremo a far conoscere, proprio per raccontare l'impegno delle singole diocesi, i singoli uffici missionari in tutto il mondo, a partire dalla sensibilizzazione, dalla preghiera, ma anche collegandoci attraverso il telefono con tanti missionari, sacerdoti e laici presenti in terra di missione. Possiamo dire che la Chiesa italiana è ancora sensibile comunque a tutto questo tema e che ci sono ancora oggi uomini e donne, giovani, che vivono l'esperienza missionaria.
1: Sì, certamente la Chiesa italiana è molto sensibile all'impegno missionario. Oggi c'è meno disponibilità di sacerdoti a partire, perché ci sono anche meno vocazioni, ma lo spirito dei laici non diminuisce, anzi sono sempre tanti i laici che si rendono disponibili anche ad offrire alcuni anni della loro vita proprio nell'impegno concreto in missione, e credo che questo sia un segnale molto importante. Quello che vediamo che ha bisogno di essere rimotivato è proprio questo spirito, questo carisma delle Pontificie Opere Missionarie, che ci aiutano a mantenere l'attenzione non solo su una missione dove c'è il nostro amico, dove c'è il nostro missionario o dove c'è il nostro istituto, ma a tenere viva l'attenzione a tutta l'azione missionaria della Chiesa, e quindi a sostenere anche quei missionari che non hanno alle spalle gruppi di sostegno o di amici, perché magari provengono da paesi in difficoltà economica, però anche loro hanno bisogno di essere sostenuti nella loro azione missionaria. E quindi lo spirito del Pontificio Opere è proprio questo spirito di attenzione a tutta l'azione in maniera globale.
0: La giornata mondiale che celebreremo il prossimo 18 ottobre prevede anche una colletta fissa, una colletta tra virgolette obbligatoria, proprio per rispondere a quello che tu dicevi, per imparare a guardare a tutti indistintamente, soprattutto in quei casi dove non ci sono dei fondi perché la parrocchia di origine era piccola, perché il paese magari era troppo piccolo, eppure tanti missionari sono comunque partiti a servizio dei più poveri.
1: Certo, e nell'opera dei missionari anche molte chiese locali sono nate, hanno iniziato i loro primi passi in paesi anche di minoranza cristiana e comunque anche in paesi di grande povertà. Ci sono chiese locali che sono state fondate dai missionari, che adesso cominciano a camminare anche autonomamente con le loro capacità, con un grosso numero anche di vocazioni locali, ma hanno bisogno del sostegno di tutta la Chiesa, perché non hanno i mezzi concreti anche solo per formare i giovani che hanno la vocazione al sacerdozio. Quindi le Pontificie Opere vengono in soccorso di queste giovani chiese, le sostengono la formazione del clero locale, sostengono la formazione dei catechisti, perché queste giovani chiese possono continuare non solo ai singoli missionari, ma è venuto proprio alle chiese, alle comunità cristiane.
0: Don Giuseppe, tu hai messo in evidenza che questi missionari sono soliti partire, seminare, e una volta che la comunità è cresciuta, comunque la comunità torna nelle loro mani, però è necessario continuare a sostenerli, perché altrimenti rischiano di non poter proseguire nel loro cammino. Però certo. non c'è l'obiettivo di restare lì tutto il tempo, ma formare, e una volta che le singole realtà sono cresciute e maturate, ecco che quell'impegno ritorna alla chiesa locale, e questo è un segno importante.
1: Certo, è la chiesa locale che si fa protagonista anche della inculturazione del Vangelo, perché i missionari che vengono da fuori portano la semente del Vangelo, possiamo dire, no? Portano il primo annuncio, ma poi quando cresce una comunità locale, è quella comunità locale che avrà il compito specifico di incarnare il Vangelo nella sua tradizione, nella sua cultura, nella sua realtà, per essere anche efficace nell'annuncio in quell'ambiente.
0: Don Giuseppe, e accanto a te abbiamo oggi anche Tommaso Galizia, che è stato il segretario della Pontificia Opera. Vogliamo ascoltare anche una sua testimonianza, proprio anche alla luce del suo cammino.
1: Certo, glielo passo.
0: Grazie infinite.
2: Buongiorno.
0: Tommaso, buongiorno a te. Cosa puoi dirci dell'esperienza missionaria, Tommaso?
2: Ma guardi, io posso parlare delle Pontificie Opere Missionarie nelle quali sono inserito da tanto tempo e che ho servito anche a lungo, e che costituiscono una rete mondiale di solidarietà e di aiuto alle chiese di missione, e fondamentalmente sono al servizio diretto del Papa e della Chiesa universale, e danno un aiuto soprattutto finalizzato a sostenere le chiese locali dei paesi, diciamo così, giovani chiese, soprattutto per quanto riguarda i loro bisogni pastorali, in particolare per la formazione del personale apostolico locale. Quindi parliamo di un aiuto molto importante per i seminaristi, per i futuri sacerdoti, per i religiosi, le religiose. Quindi nel panorama vasto delle varie organizzazioni che operano a sostegno per la promozione dello sviluppo di queste popolazioni, di questi paesi, le Pontificie Opere Missionarie hanno questa specificità di essere veramente a servizio delle chiese locali, perché possono loro stesse svolgere il compito di evangelizzazione. E abbiamo, negli anni in cui sono stato a servizio delle Pontificie Opere Missionarie nella direzione italiana, ho potuto ascoltare tante testimonianze di vescovi, di sacerdoti locali che hanno potuto condurre la loro opera di evangelizzazione, di apostolato, grazie all'aiuto delle Pontificie Opere Missionarie. E questo aiuto è possibile grazie al concorso dei fedeli di tutti i paesi del mondo. L'Italia, in particolare, si è sempre distinta nel sostegno alle Pontificie Opere Missionarie.

0: ringraziare tutte le persone che in diversa maniera hanno contribuito a questo risultato. Naturalmente ci aspettiamo anche che nella prossima giornata missionaria mondiale, che si celebrerà in tutte le chiese del mondo domenica 18 ottobre, e sarà nella domenica nella quale ricorderemo anche i centenari della giornata missionaria mondiale, ci aspettiamo che non manchi il concorso di tutti i fedeli a questa opera grandiosa di sostegno alle chiese che sono in particolare in situazioni di maggiore necessità.
1: A tale riguardo, Tommaso, mi tornano alla mente le parole attribuite a Santa Teresa d'Avila, la quale diceva, così si tramanda, ma attribuite a lei: da sola faccio poco, io e Dio faccio molto, io, Dio e i soldi facciamo tutto. Cioè, ben venga la preghiera, ben venga la sensibilizzazione, ma anche in queste circostanze la raccolta delle offerte diventa veramente quel segno e quel contributo concreto e necessario attraverso le quali le singole parrocchie e quindi le singole diocesi possono contribuire in un unico abbraccio a far sentire la Chiesa vicino anche a quanti vivono lontani e nella povertà, perché c'è questa esperienza: chi riceve sente che la Chiesa è con loro.
0: Certamente, è proprio questo il sentimento che ha animato le pontificie opere missionarie fin dalla loro fondazione. In particolare ricordiamo l'opera della beata Paolina Géricault, che nel 1822 diede inizio a quella che poi divenne la pontificia opera missionaria della propagazione della fede, che Paolina Géricault è stata beatificata recentemente nel 2022, e che ha dato ha creato le condizioni perché si sviluppasse in Italia e nel mondo questo ampio movimento missionario di solidarietà con le chiese di tutto il mondo.
1: Io credo, collegandomi anche a quello che diceva prima Don Giuseppe, che ciascuno di noi magari ha il proprio amico missionario che è partito o ha il proprio riferimento, ecco. Ma questa è una giornata particolare, dimmi se eventualmente ho capito male, ma è una giornata attraverso la quale si vuole aiutare indistintamente tutti, a cominciare da quei missionari che non hanno tutti i sostegni necessari, perché dietro le spalle non hanno grandi gruppi. Eppure voi riuscite a raggiungere tutti perché avete un collegamento e una rete mondiale che vi permette di capire dove c'è veramente bisogno e dove poter indirizzare le eventuali offerte che i tanti fedeli daranno in occasione di questa giornata.
0: Sì, è proprio così. Facciamo notare che in questo momento le pontificie opere missionarie stanno sostenendo più di 70.000 seminaristi minori e maggiori nelle varie parti del mondo, e quindi questi seminaristi saranno futuri sacerdoti, saranno i futuri pastori di queste chiese locali, e alcuni di loro avranno anche poi il compito di guidarle come vescovi. E quindi il contributo che si dà allo sviluppo di queste chiese è veramente grande. In particolare sono 1130 circoscrizioni ecclesiastiche nel mondo, sono quelle affidate alla tutela del Dicastero per l'evangelizzazione, la sezione per la prima evangelizzazione, la formazione delle nuove chiese, che costituiscono veramente una parte importante di tutte le circoscrizioni ecclesiastiche che sono nel mondo e che possono svolgere il loro compito di evangelizzazione e condurre le loro attività pastorali grazie al contributo di tutti i fedeli. E faccio anche notare, lo dico sulla base della mia diretta esperienza, che effettivamente le pontificie opere missionarie non vivono del tanto di pochi, ma vivono del poco di tanti, perché il Fondo Universale di Solidarietà si alimenta con i piccoli contributi, ma di tanta gente che sente nel cuore il desiderio di partecipare all'evangelizzazione missionaria, all'annuncio del Vangelo e all'annuncio dei valori del Vangelo. E siamo anche molto, molto riconoscenti a queste persone che

0: con grande, spesso con grande sacrificio, però contribuiscono ad un'opera così grande.
1: Io ti ringrazio di cuore, Tommaso, vorrei concludere con Don Giuseppe con due parole. Grazie Tommaso per la tua testimonianza.
2: Sì.
1: Ed eccoci Don Giuseppe, dimmi.
2: Volevo aggiungere a questa ultima affermazione di Tommaso che io sono stato missionario in Guinea-Bissau, che è una dei paesi sostenuti dalle Pontificie Opere Missionarie. Sono stato economo, quindi sono stato quello che materialmente ha ricevuto i contributi delle Pontificie Opere per l'opera di quella piccola diocesi di Bafatà, e posso testimoniare che anche la mia comunità, la mia parrocchia, che era una parrocchia ancora molto giovane con più o meno 200 battezzati all'epoca, adesso sono cresciuti, ma anche nella mia parrocchia nella giornata missionaria mondiale si celebrava la preghiera per l'evangelizzazione della Chiesa, e anche la povera gente, anche la più semplice, portava il suo contributo, la sua offerta. È il contributo della vedova del Vangelo, ma è importante perché fa sentire partecipi di questo grande movimento ecclesiale.
1: Perché in fondo, da quello che capisco, Don Giuseppe, non siamo solo noi a dare l'offerta, ma partecipano anche le stesse comunità missionarie nel loro piccolo, nel contribuire a queste.
2: Sì, sì, l'indicazione del Papa Pio XI era questa, che in tutte le chiese del mondo, chiese, parrocchie, cappellanie, santuari, in tutti i luoghi dove si celebra una messa, quel giorno la preghiera e l'offerta sia per l'evangelizzazione e per il sostegno alle Pontificie Opere.
1: Noi siamo lieti come Radio Vaticana di poter averti dato spazio per presentare questa giornata e aver cercato anche di sensibilizzare i nostri radioascoltatori proprio in vista di questo 18 di ottobre, che non è una colletta qualunque, ma è proprio un dare con cuore alla gente che ha bisogno. E talvolta noi ci domandiamo cosa posso fare per i lontani. Ecco, come dicevi tu all'inizio di questa nostra intervista, sicuramente pregare, sicuramente interessarsi, perché lo tocchiamo con mano che molto spesso i nostri media, televisioni, giornali, internet non ci parlano di queste situazioni, parlano di tutto ma non ci fanno toccare con mano la realtà del mondo e soprattutto dei poveri. Ed ecco allora che anche informarsi anche attraverso le riviste missionarie può essere un aiuto, e poi per quello che si può ciascuno può dare il proprio contributo nelle singole parrocchie o in diocesi, proprio per dire ho aiutato, animati anche dal brano del Vangelo di Matteo, il capitolo 25, avevo fame, mi dato da mangiare, avevo sete, mi dato da bere, ma ero ignorante e mi è permesso di studiare, ed è una cosa bella perché la carità culturale non possiamo sottovalutarla.
2: Certo, soprattutto se questa carità culturale aiuta anche nell'opera di evangelizzazione.
1: Questo è sicuro. E Don Giuseppe, a conclusione di questa nostra intervista io vorrei tornare al fatto che come ufficio ci avete segnalato tantissimi uffici diocesani. Lo scorso anno abbiamo avuto modo di ascoltare le testimonianze dei direttori degli uffici diocesani, ma dei loro collaboratori, e di tanti laici e sacerdoti fidei donum, ossia di coloro che sono partiti come dono della fede per dare alcuni anni della loro vita a servizio dei più deboli. La cosa che ci ha colpito è che ci sono anche giovani, coppie che partono a servizio regalando il loro tempo per alcuni anni proprio in paesi di missione, e l'entusiasmo con il quale raccontavano la loro esperienza è stata veramente un'esperienza bella anche per me, sacerdote, che conduco questa trasmissione. Tu hai uno sguardo più complessivo. Che cosa dicevi prima, che sono tanti laici ormai che partono, e noi continueremo quest'anno a raccontare una volta al mese proprio la vitalità di questi uffici, ma soprattutto di tanti volti, di tanti cuori di coloro che partono. Penso anche ai giovani che vivono l'esperienza del PEM, questi progetti estivi missionari, per toccare con mano almeno un mese durante l'estate la gioia di condividere.
2: Sì, sono esperienze certamente che coinvolgono e soprattutto che trasformano la vita, possiamo dire, perché quando uno fa un'esperienza missionaria di qualche anno, poi quando torna non è più lo stesso di prima, posso dirlo anch'io personalmente, che ho provato questa trasformazione proprio in me stesso. Volevo sottolineare anche il fatto che da qualche anno come Conferenza Episcopale Italiana abbiamo messo a disposizione anche dei giovani la possibilità di fare un'esperienza missionaria breve vuol dire di un anno, che sia un'esperienza di servizio ma anche di formazione, con un accompagnamento di un tutor e con tutta una formazione che accompagna. La settimana scorsa ho avuto occasione 11 giovani che si stanno preparando per un anno di esperienza missionaria accompagnata, quindi diventa servizio ma anche formazione per loro e per il loro futuro. Ecco, un'opportunità che credo che sia importante sottolineare. Sono giovani che hanno voglia di mettersi alla prova e di avere la possibilità di maturare uno sguardo diverso sulla realtà e sul mondo. E molti di questi giovani, dopo aver fatto questa esperienza di un anno, ritornano intanto con una prospettiva di vita più matura, ma anche col desiderio poi di offrire non solo un anno, ma periodi molto più impegnativi di servizio alla missione.
1: Io ti ringrazio di cuore, Giuseppe, ringrazio ancora Tommaso Galizia per la sua testimonianza. Ricordo che ogni primo lunedì del mese noi andremo in onda con questa rubrica dedicata alle missioni per dare voce a coloro che sono impegnati, ma grazie a loro per raccontare ai nostri ascoltatori il bello della Chiesa italiana e non solo, a servizio di tante comunità sparse nel mondo. Grazie Don Giuseppe, buona festa per il centenario 18 ottobre, 100 anni della giornata mondiale missionaria. Grazie Don Giuseppe.
2: Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Ci lasciamo con una canzone per poi ridare la linea al nostro rosario. Grazie.

Grazie a Don Andrea Vena, che lunedì prossimo sarà con noi in studio. Per il momento io vi saluto e vi lascio all'ascolto dei programmi della Radio Vaticana.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale, durante la quale presentiamo i santi delle singole diocesi per conoscere la ricchezza e il patrimonio che ogni chiesa custodisce e che è bello poterla condividere con le altre chiese, soprattutto con voi, carissimi radioascoltatori. E a tal proposito oggi faremo un focus, non ci soffermeremo dunque su un'esperienza globale di una diocesi, ma andremo, come facciamo a tante altre volte, a toccare il profilo di un unico santo, di un'unica figura, e questa volta è un santo particolarmente conosciuto eppure paradossalmente anche sconosciuto, perché rischiamo di fermarci sempre alla superficie. Abbiamo con noi oggi il professor Stefano Brufani, docente di studi francescani all'Università degli Studi di Perugia, che ci parlerà di San Francesco d'Assisi. Professore, buongiorno a lei.
2: Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
1: Professore, pronto?
2: Prego.
1: Professore, le domando, chi è San Francesco d'Assisi?
2: Per riagganciarmi alle sue parole introduttive, potremmo dire, per quanto possa sembrare paradossale, che Francesco è un grande sconosciuto. E il motivo di questa affermazione, che può sembrare per l'appunto paradossale, è perché, soprattutto in questo anno dell'ottavo centenario della morte di Francesco, tanti studiosi, tanti autori, con le formazioni più diverse, storica, linguistica, giornalistica, sociologica, filosofica, si sono interessati a Francesco d'Assisi e ne hanno fatto una loro lettura. Procedimento e metodo sicuramente accettabile, ma che alcune volte presenta un limite. E il limite principale che rischia di allontanarci da Francesco e non di avvicinarci è che ogni attualizzazione di un aspetto particolare, quando questo aspetto viene esasperato, rischia poi di offuscare l'immagine complessiva di Francesco e della sua stessa esperienza di vita religiosa e anche la sua proposta cristiana. Facciamo un esempio: che Francesco sia stato un uomo di pace non c'è dubbio, ma forse l'interpretazione corrente di un pacifista proietta su Francesco delle categorie che non ci appartengono, quantomeno che non appartengono a Francesco d'Assisi e al Medioevo. Pure Francesco, uomo del dialogo interreligioso, evidentemente fanno, in conseguenza dell'incontro con il sultano d'Egitto, fanno pensare a un dialogo interreligioso ante litteram, e anche questo è un tradimento della verità storica, è una forzatura della verità storica. Ecco dunque, quel paradosso con cui lei ha introdotto la trasmissione, questo sconosciuto, in realtà rischia ancor più in quest'anno di essere reale, perché molte volte ci si serve della figura di Francesco d'Assisi per veicolare altri messaggi. Ma questo non è una caratteristica solo del centenario e di quest'anno, ma è un po' quello che è avvenuto a Francesco soprattutto dalla fine dell'Ottocento in poi. Cioè, quando la figura di Francesco d'Assisi è stata, per così dire, tolta dall'interno delle sacrestie, grazie agli studi del Sabatier, e messa en plein air, cioè si è fatto vivere Francesco nel suo tempo, con questa rivalutazione storiografica, poi però ogni generazione di storici, dalla fine dell'Ottocento in poi, ha dato a Francesco una coloritura particolare. Allora magari prima il Francesco sociale, non certo socialista, ma sociale e democratico, espressione della civiltà comunale democratica. Poi il Francesco, anche il Francesco, diciamo così, un po' grigio del fascismo, dell'epoca del fascismo. E poi il Francesco degli anni 60-70 della teologia della liberazione, o il Francesco del pacifismo e dell'ecologismo. Ecco,
1: potremmo dire, professore, che è talmente affascinante San Francesco che tutti vogliono impossessarsene.
2: Esatto. E allora questo è un aspetto positivo.
1: E a questo punto le domando, professore, chi è Francesco, lo storico Francesco?
2: Ecco, sicuramente questa è la domanda che tanti storici in maniera molto seria si sono posti nel corso di decenni di ricerche. E non si potrà mai giungere ad una conclusione, perché come giustamente uno storico molto avveduto, Monsignor Zerbi della Cattolica di Milano, morto alcuni anni fa, diceva: ogni generazione ha il dovere e il diritto di riavvicinarsi a Francesco per interpretarlo. Ma vediamo ora la nostra generazione, cioè questi anni. Ecco, sicuramente l'acquisizione più significativa negli studi e negli ambienti anche più consapevoli degli studi storici e storico-letterari è che Francesco può essere avvicinato, se non catturato, attraverso la lettura dei suoi scritti. Questa è la grande scoperta dell'ultima generazione di studiosi. Francesco è un caso unico in tutto il Medioevo latino in cui uno che si definiva ignorante, dunque non letterato, uomo semplice, nonché infermo, sente l'urgenza, sente la necessità di prendere la penna in mano e di scrivere. Di Francesco abbiamo degli autografi, ma poi abbiamo nel complesso una trentina di scritti che ci rivelano, che ci manifestano quella che è la sua esperienza personale e la proposta religiosa che fa non solo a se stesso, ma ai suoi frati, costituirono la fraternita delle origini e poi al mondo intero. Tutta la vita di Francesco, diciamo, è come un pendolo tra un'aspirazione a un perfezionamento personale, cioè la ricerca della propria perfezione evangelico-pauperistica, e un donarsi agli altri. Prima in un cerchio ristretto, quello della fraternita, poi in un cerchio più allargato, che è quello dell'ordine, e infine donandosi e annunciando a tutto il mondo. Chi è Francesco? Francesco è sicuramente un uomo evangelico. Questa è la forza della sua, per così dire, non attualità, bensì della sua contemporaneità. Francesco non è attraente e contemporaneo per noi in sé per sé, ma è attraente e contemporaneo a noi perché seppe lasciarsi affascinare dal Vangelo e seppe declinare l'invito evangelico alla sequela Christi, alla sequela di Cristo, la seppe interpretare e radicare nel suo tempo. Dunque non è un uomo dell'astrazione, ma è un uomo della concretezza, ma che si rende capace, nel senso che si rende accogliente alla parola di Dio animata dallo Spirito Santo, e l'ha saputa declinare quella vocazione alla vita evangelica nel suo tempo. Come? Innanzitutto rifuggendo la tentazione della solitudine assoluta, che rischiava di essere anche una solitudine egoistica, il desiderio di condividere quell'esperienza con i suoi primi frati non li cercò, non fece Francesco sicuramente un'opera di proselitismo, perché non aveva intenzione inizialmente di fondare un ordine, ma nel momento in cui arrivarono i primi fratelli, cioè i primi suoi amici e concittadini che volevano seguirlo, non si oppose a questo desiderio, ma anzi considerò questi frati, come ricorda nel testamento, che è il più importante dei suoi scritti, sia per la parte autobiografica che per la parte esortativa, accolse questi fratelli come un dono del Signore. E come un dono del Signore non solo li accolse, ma in qualche modo li restituì al Signore, nel senso che non aveva lui in mente una regola a dargli. E allora si aprì appunto all'azione dello Spirito e gli venne, ebbe l'ispirazione, non dico la rivelazione, ma quantomeno l'ispirazione, di vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Dunque, Francesco uomo del Vangelo, Francesco uomo dell'annuncio evangelico, Francesco uomo della fraternità, ma nel contempo uomo di Dio, cioè uomo della Chiesa e uomo del suo tempo. In che senso uomo del suo tempo e uomo di Dio e della Chiesa? Francesco fa una scelta radicale, non solo nel senso popolistico, ma nel senso evangelico, e sceglie di essere non solo frate, fratello con i suoi fratelli, ma pone la sua comunità nel gradino più basso, diciamo così, della Chiesa. Lui non chierico, non sacerdote, ma penitente, i frati erano una comunità di penitenti innanzitutto, sceglie di vivere nella Chiesa, nella comunione, oggi si direbbe, nell'obbedienza alla sede apostolica e al Papa, di vivere secondo la comunione della Chiesa romana e di voler avere un grande rispetto non tanto e non solo per le istituzioni, ma per i sacerdoti, perché erano coloro che rendevano realmente presente attraverso l'Eucaristia e attraverso l'annuncio della parola Gesù nel suo tempo. Dunque sceglie non la, come dire, la via del riformatore religioso o la via della, dell'istitutore di grandi famiglie religiose, ma la via della semplicità evangelica nella Chiesa. Questa stessa via, per sé e per i frati, la sceglie poi anche nella società. Povero tra i poveri, non più la tradizione tipicamente altomedievale e monastica dell'essere a favore dei poveri, dunque di impegnarsi a favore dei poveri, ma di essere umile e a servizio dei poveri. Il Testamento, la parte iniziale, ricorda che quando il Signore gli rivelò o gli invitò a fare penitenza, lui andò in mezzo ai lebbrosi e fece misericordia con loro. Questo fare misericordia con loro ricorda la parabola, per lei è ben chiaro, la parabola evangelica del buon samaritano, e fece misericordia con lui.
1: Francesco le domando, professore, anche perché dobbiamo concludere per dare spazio poi anche alla seconda parte, certo. Ma che cosa dice oggi a noi il Francesco?
2: Ecco, Francesco oggi a noi dice molte cose e tutte di primaria importanza per poter vivere e affrontare in maniera consapevole la società difficile in cui siamo. Parla sicuramente di pace, parla di annuncio evangelico, parla, come si accennava prima, di dialogo interreligioso, o parla di impegno anche sociale e di condivisione sociale con coloro che vivono ai margini dalle nazioni più ricche, ai margini all'interno anche delle società ricche dove vivono i più emarginati, alle periferie, avrebbe detto Papa Francesco. Tutti questi elementi ci sono, ma vanno ricondotti all'unità, per così dire, alla sintesi della proposta evangelico-pauperistica di Francesco. Sono tutti elementi che possono essere utili non solo nel mondo religioso e nell'ambiente ecclesiale, ma anche nel mondo laico, questi valori della pace, del dialogo, dell'attenzione ai più emarginati, ma assumono un significato autentico, in riferimento a Francesco, se vengono ricondotti attraverso la sua voce, che noi possiamo ascoltare negli scritti di Francesco, attraverso la sua voce li riconduciamo ad una unità, che è la sua proposta cristiana, una proposta che per quanto può essere frammentata e attualizzata, ha le sue radici e il suo significato ultimo appunto nella scelta evangelica di Francesco d'Assisi. Francesco è tutto per gli altri, ma Francesco è tutto innanzitutto per Dio. Non potremmo capire la dimensione orizzontale di Francesco d'Assisi se prima non abbiamo colto la dimensione, Claudio Leonardi direbbe, mistica di Francesco d'Assisi. Non
1: dimentichiamo. Io la ringrazio, professore, per il suo profilo che ci ha tratteggiato questo Francesco inedito che aiuta a tornare alle radici, questo Francesco innamorato di Dio e quindi innamorato di tutti gli uomini. Io, professore, la ringrazio, lascerei la parola tra qualche istante a un altro docente che ci aiuterà a comprendere lo sviluppo della storia del francescanesimo e anche le varie sfaccettature che sono svolte lungo la storia, proprio per capire questa grande figura di santo. Professor Brufani, la ringrazio di cuore e diamo la parola dunque un breve spazio musicale e poi alla seconda registrazione.
2: Grazie a voi e agli ascoltatori e buona festa di San Francesco.

0: Ed eccoci cari radioascoltatori nella seconda parte del nostro programma, oggi dedicato alla figura di San Francesco d'Assisi. Col professor Brufani abbiamo cercato di delineare un po' il profilo, spogliandolo da tutte quelle dichiarazioni o presentazioni abbastanza superficiali di moda, ma andando a cercare il cuore di San Francesco. Ora proseguiamo il nostro dialogo col professor Emore Paoli, storico su San Francesco e docente proprio di letteratura medievale, in particolare in questo contesto francescana. Professore, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Professore, la prima cosa che mi viene da domandare, pensando a questa grande figura, patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi, modello e ispiratore di tante realtà e di tanti uomini e donne lungo questi 800 anni, ma c'è un Francesco storico e un Francesco agiografico, quel Francesco che molti narrano nei loro libri, nei loro ritratti. Ecco, ci vuole aiutare a capire un po' la differenza e come sono evolute anche le singole biografie dedicate al santo?
1: Certamente, non c'è una differenza, nel senso che il Francesco storico dovrebbe diventare un Francesco agiografico. In che senso? Mi spiego. Che cos'è la geografia? La geografia è un racconto biografico, quindi è una memoria storica, che però ha una destinazione diversa da qualsiasi racconto storico puramente e semplicemente, cioè è un racconto destinato ad essere ripetuto. Quindi la geografia, la funzione della geografia non è quella di raccontare o di raccontare una storia, ma è quella di non lasciare in ombra chi deve essere imitato, come scrive Sulpicio Severi all'inizio della Vita Martini, quindi diciamo all'inizio del V secolo. Questa è la funzione della geografia e questa è la differenza tra geografia e biografia, appunto. Ora, Francesco d'Assisi è il protagonista di molte agiografie, quindi di molte vite, ufficiali e non ufficiali, che vuol dire commissionate dal Papa, come la prima vita che viene scritta di Francesco da Tommaso da Celano o dai ministri generali dell'ordine, oppure sono vite scritte di proprie iniziative da altri autori, appunto. Ora, però, Bonaventura da Bagnoregio, che scrive, no, quella che diventerà dal 1260 circa in poi la vita ufficiale e unica vita di Francesco, scrive che cosa? Francesco è degno di essere amato da Cristo, imitato da noi e ammirato dal mondo. È anche stato posto, dice Bonaventura, come esempio per i perfetti seguaci di Cristo. Questa è l'impostazione agiografica della ricostruzione, diciamo così, biografica, appunto, di Francesco d'Assisi. Che cosa scrivono i compagni, famosi compagni che da Greccio scrivono al ministro generale inviando le proprie memorie? Dicono che vogliono mostrare alcuni aspetti, no, della sua santa vita a lode e gloria di Dio e a edificazione di quanti vogliono seguire le sue orme. Quindi il discorso agiografico è un discorso che fa leva sulla imitabilità e ovviamente ciascun agiografo ha un suo preciso obiettivo imitabile. Questa fa poi segna anche la distinzione fra le varie geografie. Io direi che il primo geografo di Francesco d'Assisi fu Papa Gregorio IX. Papa Gregorio IX, prima di diventare Gregorio IX, appunto, era stato il cardinale Ugolino, che enorme parte ha avuto anche nella istituzionalizzazione, diciamo così, della fraternità, appunto, di Francesco. Nella lettera di canonizzazione, la Mira Circa Nos, che cosa descrive Francesco? Come l'uomo suscitato provvidenzialmente da Dio nell'ora undecima, il servo inviato nella vigna del Signore. Ora, il Francesco di Gregorio IX è caratterizzato come una figura eccezionale in prospettiva assolutamente apostolica. Il Francesco di Gregorio IX è il predicatore, quindi deve diventare questo, e Gregorio specifica questo, dopo un faticoso percorso ascetico raggiunge la vetta della contemplazione e dove può stare faccia a faccia con Dio, ma il Papa non è la contemplazione a fare di Francesco un santo, ma è la sua attività pastorali, il Papa addirittura usa un'espressione forte, fortissima, dice: la contemplazione è bella ma sterile. Francesco ha capito questo, è sceso dal mondo a predicare appunto e a riempire i granai del Signore appunto con la messe che riesce appunto a mietere, a raccogliere. E ovviamente questa prospettiva, che è quella del Papa, condiziona abbastanza poi le altre vite. Innanzitutto quella, la vita Beati Francisci, cioè quella nota come vita prima di Tommaso da Celano, il quale eredita questo paradigma, no, di Gregorio IX, ma diciamo, la sua narrazione non è una semplice amplificazione narrativa di questa lettera di canonizzazione, perché assume la proposta di Gregorio IX, ma la inserisce dentro una costruzione molto più complessa. Soprattutto, questo è il dato fondamentale, Tommaso da Celano costruisce progressivamente l'immagine di Francesco come uomo conformato a Cristo, cioè il culmine del processo è costituito naturalmente dalle stimmate, che nella bolla di canonizzazione di Gregorio IX non erano presenti.
0: Le domando, professore, alla luce delle tante agiografie che sono state composte lungo i secoli, abbiamo solo 3-4 minuti ancora, quali sono i tratti comuni o che caratterizzano la figura di Francesco? Perché in fondo attraverso le agiografie noi cogliamo tante sfumature di Francesco, perché ciascuno ha sottolineato la parte che riteneva.
1: Certo, ma io devo dire appunto che sicuramente questa conformazione anche fisica attraverso le stimmate di Francesco a Cristo è un tratto assolutamente ineliminabile, ineliminato almeno per quello che riguarda esplicitamente nelle biografie ufficiali, quelle che hanno appunto un andamento cronologico. Poi questo è un dato che, no, diciamo, un elemento che sottosta a tutte le altre agiografie, anche le non ufficiali, se non altro quelle che appunto hanno un andamento cronologico. L'altro problema invece sul quale c'è, diciamo così, una, non dico disparità di vedute, ma insomma qualche distinguo interessante, è sul che cosa fare della novità delle origini, cioè nel momento in cui chi scrive, come Bonaventura, ministro generale dell'ordine, che ha a che fare con una situazione ormai evoluta appunto dell'ordine, deve presentare Francesco d'Assisi come un modello che deve essere imitato, nonostante ormai una, diciamo così, la fedeltà a quella novitas, che per Tommaso da Celano costituisce il tratto fondamentale, rischiava un po' rimanere difficilmente imitabile. Ma io in questi giorni rileggevo la parte finale della appunto Leggenda Maggiore di Bonaventura, e notavo come una questione che gli studiosi nel recente passato avevano sottolineato, cioè: come può un santo stigmatizzato diventare modello per un cristiano normale o per dei frati normali? Non tutti possono, anzi, possono restare sconcertati.

0: spiazzati dal vedere uno stigmatizzato e pensare di imitarlo. Ecco, nella leggenda maggiore di Bonaventura, diciamo un dettaglio assente in tutte le altre, Francesco muore, si copre con una mano la ferita sul costato, quasi a dire che non è su quella che deve concentrarsi l'attenzione dei frati, e dice: io ho fatto la mia parte, la vostra Cristo ve la insegni. Cioè Francesco quasi si fa un passo indietro dal proporsi modello, dice: voi dovete fare come me, semplicemente imitando quello che ho fatto, cioè mettendovi alla sequela di Cristo. Quindi
1: le domando, Francesco, professore, perché qui prego. È un punto nodale e particolarmente interessante. Prego. Ciascuno è chiamato a fare la sua parte seguendo Cristo. Certo. Abbiamo ancora un minuto. Qual è la parola che si sente rivolgere ai radioascoltatori pensando alla figura di San Francesco? Qual è l'augurio che desidera rivolgere alla luce delle tante agiografie che lei ha letto, che ha composto, che ha visto, studiato? Quale l'augurio?
0: È l'augurio che, come Francesco fa nella Compilatio Assisiensis, Cristo appare, si sente la voce di Cristo risuonare per la montagna, dando ragione a Francesco, che dice che il Vangelo deve diventare regola, e questa regola deve essere rispettata sine glossa, cioè senza interpretazioni, senza scappatoie, senza cavilli che in qualche maniera possano appunto far deragliare da quella norma di vita.
1: Il Francesco dunque ci riporta alla sorgente, al Vangelo. Io la ringrazio di cuore, professore, per la sua sottolineatura, perché ha offerto ai nostri radioascoltatori e anche a me la chiave per comprendere Francesco, ma anche per imparare a guardare ai santi, evitando di fermarsi all'apparenza, ma di andare al cuore. Chi si è lasciato affascinare da Cristo è perché ha accolto Cristo nel suo cuore e ha cercato di viverlo con tutto se stesso. Grazie infinite, professore.
0: Grazie a voi, grazie a lei, buona serata.
1: Buona serata a lei, e saluto e auguro anche una buona giornata ai nostri radioascoltatori, dando appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.
0: Grazie, arrivederci.

Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di questo programma di musica di ieri e anche dell'altro ieri, ma che ritorniamo sempre ad ascoltare volentieri, almeno lo spero. Iniziamo la nostra rassegna con una delle canzoni che negli anni 30 veniva sicuramente cantata al ritorno di quelle gite invernali sui monti organizzate a cura del dopolavoro fascista con i treni cosiddetti popolari. Il titolo è Stella Alpina di Raimondo Frati, cantata da Dino Amorevoli accompagnato dal duo Gianni Ramiro. È una canzone che fa parte di quei motivi ispirati alla villeggiatura, alla campagna, ai monti, al mare, che già abbiamo ascoltato in altre occasioni. Ascoltiamo quindi Stella Alpina.

E dagli anni 30 passiamo ad una canzone degli anni 40, ma rimaniamo sempre in ambiente botanico. È un motivo lento, di gusto romantico, scritto nel 1945. Si tratta di Pino Solitario, di Dampa Panzuti. La voce interprete è quella di Bruno Pallesi.

Ed ora una delicatissima melodia che si ispira ad una delle scalinatelle di Positano di Capri e che fu lanciata da Roberto Murolo nel 1948. Roberto Murolo, ottantenne, ancora canta accompagnato dalla sua chitarra. Lo ascoltiamo in Scalinatella di Bonagura Cioffi.

0: Riprendiamo dunque con alcune canzoni degli anni 40, ma basta con i lenti e le melodie. Vorrei proporre qualcosa di più allegro, una canzone della fine degli anni 40 inserita in un film comico con Totò Taranto, Da Porto e Isa Barzizza, e che fece insorgere gli abitanti del paese di Viggiù, che si sentivano un po' presi in giro da questa canzone. Pensate, mandarono addirittura una petizione in Parlamento. L'avete capito? Si tratta di I pompieri di Viggiù, di Rastelli Fragna. Canta Clara Iaione.
1: Per volere del visconte, su parere del barone, han formato la sezione dei pompieri di Viggiù. Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa giù. E i despesi del marchese han comprato le divise con peluche a larghe

le pompe verso sera, però l'acqua ahimè non c'era per poter funzionare. Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa giù. Ma il capo ebbe un'idea veramente peregrina, caricò con la benzina tutti quanti gli estintor. Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa giù. Ed in meno di un secondo

Lasciamo Turin e torniamo agli anni 30, ai ritmi moderati, ai ritmi sincopati, ai trii femminili, ai successi radiofonici di quegli anni. Eccovi dunque, c'è un'orchestra sincopata in una indiavolata interpretazione del trio Lescano e accompagnati dall'orchestra Barzizza.

Era il trio Lescano con l'orchestra Barzizza in C'è un'orchestra sincopata di Bixio Cherubini. E chiudiamo la nostra rassegna di oggi con Voglio vivere così. Quando Ferruccio Tagliavini la canta nel 1942 nel film omonimo, per la verità le cose non andavano troppo bene perché le sorti della Seconda Guerra Mondiale erano già decise. Ma noi vogliamo ascoltarla perché le parole esprimono immagini felici che portano, speriamo, serenità anche a noi, anche se magari ci illudono un po'. Quindi ascoltiamo Voglio vivere così da Ferruccio Tagliavini.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la rubrica delle interviste video di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di beni culturali, musica, arte, scienza e diagnostica. C'è un punto di contatto tra questi mondi? Lo chiediamo all'ospite di oggi. Riflessi Incontra Eleonora Verni, dottoranda in chimica all'Università di Pavia e al momento fa ricerca qui a Cremona nel laboratorio di diagnostica, giusto?
2: Museo esatto. Di violino. Io sono arrivata al Museo del Violino in realtà qualche anno fa. Nel 2018 ho fatto un tirocinio quando ero all'università, stavo studiando scienze e tecnologie per i beni culturali.
1: E, rispetto all'anima scientifica che poi invece hai...
2: Allora, in realtà è un corso di natura scientifica ma sui beni culturali. È un okay. Ci sono capitata un po' per caso in questo corso triennale e mi ha subito affascinato l'idea di unire beni culturali e scienza, che sono un po' due ambiti che mi appassionano molto, e poi appunto ho scoperto la realtà del Museo del Violino tramite questo tirocinio e sono approdata a Cremona e dopo un po' di anni, dopo la magistrale, adesso ho intrapreso un percorso di dottorato